0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Soul Rock.
2: My Rock and Soul.
1: My Rock and Soul.
3: Nel lontano 1997 gli Smash Mouth diedero vita al loro primo album, che è un album che poi li ha resi famosi e che all'interno contiene questa Walking on the Sun, bellissima, ascoltiamola.

on the Sun, praticamente il pezzo più famoso di questo gruppo, che appunto sono gli Smash Mouth, che all'inizio Smash Mouth era scritto tutto intero, tutto, poi per una questione appunto di contrattualità con la casa discografica dovettero cambiarlo in Smash, poi staccato Mount, e questo è il loro pezzo più bello del 1997. Ne hanno fatti tanti altri, ma nel frattempo hanno cambiato anche formazione, insomma, hanno cambiato 3 volte, pensate, il batterista, e non solo, anche il chitarrista, insomma, adesso la formazione non è più quella di una volta, è completamente cambiata. Questo invece è If I Had You dei The Answers.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: L'album da cui abbiamo estratto questo pezzo che stiamo per ascoltare è del 1992 e si intitola Swing Out Singles ed è stato realizzato da un gruppo che a me piace tanto, che sono gli Swing Out Sister, e il pezzo consumato, riconsumato nella mia auto, porta il titolo di Am I the Same Girl, Sweet Out Sister.

leggerezza del suono degli Swing Out Sister con questa Am I the Same Girl, che è un pezzo tratto dall'album Swing Out Single del 1992, che io sinceramente ho consumato nella mia auto in quei tempi in cui ho ripreso ancora a fare la radio, perché poi c'è stato un pezzo in cui ho smesso e poi ho ripreso praticamente non smettendo più. Questi invece sono due australiani, lui è Angus e lei è Julia Stone, che si sono conosciuti per caso, prima suonavano ognuno per conto loro e hanno deciso di mettere insieme le forze, soprattutto i loro due stili musicali completamente diversi. Le ascolterete in questo pezzo che si chiama Grizzly Bear ed è un pezzo del 2014 e che secondo me è uno dei loro più grandi

0: Radio Tiguglio.
1: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul, proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul,

Loving You Is Killing Me, estratto dall'album di maggior successo di Aloe Black, che appunto è Good Thing, che contiene anche il successo ancora più grande che è I Need a Dollar, che molti di voi sicuramente conosceranno. Adesso invece Would I Lie to You, cantata da Ali Campbell e Betty McLean.

Simple Red ai tempi dei capelli lunghi, con questa Come Get Me Angel, tratta dall'album Blues uscito nel 1998. E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di My Rock and Soul. Ovviamente, insomma, e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Sapete che vi aspettiamo come sempre, io, Faber De Vita e Franco Airi, per trascorrere un'oretta insieme all'ascolto della buona musica. Molto probabilmente la settimana prossima con delle novità. Vi lasciamo con questo pezzo che si intitola Riding di Amplefield. E ovviamente un bacione a tutti. Alla prossima, ciao.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock, e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori.

0: la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di Radio One.
2: Questa puntata si chiama Yesterday. Ovviamente è facile intuire che andiamo a spasso nel tempo, no? E nel tempo troviamo un sacco di cose. Qualcuna la conoscevamo talmente bene che ci farà piacere. Altre ci sono sfuggite e quindi forse risentirle non sarebbe una cattiva idea. Allora in questa ora di tempo, voi che siete di là, io che sono qua, ci mettiamo insieme. Siamo sulla stessa barca o sulla stessa automobile o, per dire, nello stesso posto dove siete voi, fosse un bar, fosse un negozio, fosse una parrucchieria, e andiamo in giro per il pianeta. Un'ora che incomincia con una canzone che conoscete a meno dito, suppongo anche i più giovani ormai qualche volta, andando in discoteca l'abbiano sentita e hanno saputo capire che quel periodo forse aveva dei suoni che oggi non ci sono più. Tanto vale ripescarli, sono così belli. Uno dei tanti suoni del 1974, quindi parliamo di 34 anni fa, era di Timmy Thomas. Si chiamava Why Can We Live Together? E qui in versione originale.

34 anni fa, di notte, le cose erano diverse da come sono di notte adesso. E poi si creava un ambiente speciale, perché questi mezzi suoni, che non erano dense né tantomeno lenti, creavano un'atmosfera che ti permetteva di guardarti intorno, di farti osservare. Insomma, la sera sembrava diversa da quella di oggi, in positivo però, non in negativo. E poi, qualche volta, in qualche raro locale, in verità, non succedeva spesso ovunque, c'era quel DJ che aveva una magia e che per qualche minuto ti metteva 3 o 4 dischi lenti. E quei dischi lenti servivano perché tu potessi parlare e sentire la voce della persona che avevi inquadrato fin dal primo momento. Uno dei tanti bellissimi era proprio questo, di Al Jarreau, si chiama You Are Song.

Questa canzone andò molto molto forte, ma soprattutto andò forte nella Costa Azzurra. In quei periodi si sentiva solo questa ovunque, nei ristoranti, nelle discoteche, nei bar, nei posti spiaggia. Invece negli Stati Uniti, nella metà degli anni 80, la seconda metà degli anni 80, c'era un suono che era estremamente evocativo. Quindi Yesterday, anche questo fa parte di un periodo ormai molto lontano, 20 anni fa. I Wonder Why, un suono ancora bello oggi. La voce emozionante di Curtis Tiger.

0: Bene, con Timmy Thomas, Roger Rowe e Curtis Tiger avete già fatto un piccolo percorso nel nostro Yesterday, che continua appena dopo lo stop set.
1: Radio One.
0: Questa puntata si chiama Yesterday. Ovviamente è facile intuire che andiamo a spasso nel tempo, no? E nel tempo troviamo un sacco di cose. Qualcuna la conoscevamo talmente bene che ci farà piacere. Altre ci sono sfuggite e quindi forse risentirle non sarebbe una cattiva idea. Allora, in questa ora di tempo, voi che siete di là, io che sono qua, ci mettiamo insieme. Siamo sulla stessa barca o sulla stessa automobile o, per dire, nello stesso posto dove siete voi, fosse un bar, fosse un negozio, fosse una parrucchieria, e andiamo in giro per il pianeta. Un'ora che incomincia con una canzone che conoscete a meno dito, suppongo anche i più giovani ormai qualche volta, andando in discoteca l'abbiano sentita e hanno saputo capire che quel periodo forse aveva dei suoni che oggi non ci sono più. Tanto vale ripescarli, sono così belli. Uno dei tanti suoni del 1974, quindi parliamo di 34 anni fa, era di Timmy Thomas. Si chiamava Why Can We Live Together? E qui in versione originale.

4 anni fa di notte le cose erano diverse da come sono di notte adesso. E poi si creava un ambiente speciale, perché questi mezzi suoni, che non erano dense né tantomeno lenti, creavano un'atmosfera che ti permetteva di guardarti intorno, di farti osservare. Insomma, la sera sembrava diversa da quella di oggi, in positivo però, non in negativo. E poi, qualche volta, in qualche raro locale, in verità non succedeva spesso ovunque, c'era quel DJ che aveva una magia e che per qualche minuto ti metteva 3 o 4 dischi lenti. E quei dischi lenti servivano perché tu potessi parlare e sentire la voce della persona che avevi inquadrato fin dal primo momento. Uno dei tanti bellissimi era proprio questo, di Al Jarreau, si chiama Your Song.

Questa canzone andò molto molto forte, ma soprattutto andò forte nella Costa Azzurra. In quei periodi si sentiva solo questa ovunque, nei ristoranti, nelle discoteche, nei bar, nei posti spiaggia. Invece negli Stati Uniti, nella metà degli anni 80, la seconda metà degli anni 80, c'era un suono che era estremamente evocativo. Quindi Yesterday, anche questo fa parte di un periodo ormai molto lontano, 20 anni fa. I Wonder Why, un suono ancora bello oggi. La voce emozionante di Curtis Tiger.

Bene, con Timmy Thomas, Roger Rowe e Curtis Tiger avete già fatto un piccolo percorso nel nostro Yesterday, che continua appena dopo lo stop set. Stavolta sì. Stavolta sì, ragazzi. Non si sfugge lui, eh. Qui non canta, tra l'altro, quindi la sua voce potente e profonda qui non l'avete, ma basta, basta e avanza. Barry White, Yesterday, su Radio One, The Big One, Rhapsody in White, bellissimo.

In questo piccolo viaggio a ritroso faremo tappa in una serie di personaggi. Uno si chiama Al Green e insieme a Lenny Kravitz, a B.B. King e a Sheryl Crow ha fatto dal vivo una performance, così le chiamano loro, che si chiama Take Me to the River, famosa, fantastica, e qui in versione esclusiva.

0: time. Paul said, self-proud, BB King, Living Private.
1: Mentre tu vivi nella città caotica che ti porta sempre via e ti crea molto stress e molto nervosismo, vorrei farti pensare a un posto che non è esattamente quello che tu vedi davanti a te, cioè parcheggi che non ci sono, vigili urbani che sembrano con la baionetta tra i denti, insomma un posto bello dove c'è anche Giuseppe Feliciano.

Yesterday Stevie Wonder cantava questa canzone chiamata semplicemente Golden Lady, e Yesterday Lou Rawls cantava e scriveva questa canzone che è tutta sua. Per me forse una delle più belle, più solari. Sit down and talk to me.

di questa canzone se ne possono scrivere a fiumi, parole infinite, fatta da tutti. E non l'avete forse mai sentita, fatta da Eva Cassidy, che è fantastica.

0: meravigliosa, no? Voi la conoscete di Duncan Patti? E questa è di Eva Cassidy. Invece quest'altra di chi è?
1: Yesterday.
0: Ray Genius Charles dai Beatles.

0: yesterday.
1: La colonna sonora di questo show, Yesterday. Permettetemi una pausa di pochi minuti. Sono di ritorno in un lampo.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

0: meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Ticuglio Ambient, Soul and Dreams.

0: ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Oggi abbiamo un Gaudium Magnum, quindi insomma dobbiamo essere felicissimi perché oggi abbiamo tre radio nuove che arrivano, approdano a Disabili International Radio tra le nostre 80, 90, 100, non sappiamo più quante sono, perché qualcuno arriva, qualcuno se ne va. E allora diamo un applauso subito, eccolo qua subito. Radio Blinco Blanco Atri, poi ancora un applauso a Radio Teramo. Ci dobbiamo impegnare un po' di più, che è più difficile. Ancora un applauso a Teleterme Vigliatore TV, sembra Briatore, Teleterme Vigliatore TV, evviva questa terza radio che si aggiunge già a noi. Applauso, grazie. E allora salutate queste tre radio che insieme anche a Radio Mare Italia, poi le leggeremo prima o poi una volta che sono un po' assestate, quindi insieme a Radio Mare Italia le aggiungeremo con la mia voce alla voce di Angela Ricciardi. Salutiamo le altre radio quando sono le 4:32:56 secondi. Allora ragazzi, è lunedì 25 maggio, mancano 6 giorni a giugno. Oggi farà caldo, dicono che ci saranno 34 gradi a Milano, insomma, vuol dire che siamo in diretta o no? Direi proprio di sì. E allora, a questo punto il saluto delle radio arriva per voi e subito dopo arriverà un brano e poi vedremo se c'è Marco Roma stamattina, ma sicuramente ci arriverà anche Marco Roma. Il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio

0: rvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E ancora non ci sono pervenuti messaggi di Marco Roma, come mai? Controlliamo un attimo fossero arrivati adesso. No, non ci sono arrivati i messaggi di Marco Roma, vuol dire proveremo a chiamarlo, vediamo se magari non li è pronti o vuole farci il regalo di farceli in diretta magari. No, sentiamo, sentiamo Marco Roma di che è il compleanno oggi, vediamo se li ha preparati. Allora andiamo a vedere cosa succede con Marco Roma. Siamo pronti, siamo in diretta naturalmente quando sono le 4:40 e 41 secondi, quindi l'ora sua è
1: Samantha Ceccaroli. Messaggio, chat, infestazione, fotocamera, nuova chat, è selezionato da leggere, preferiti, gruppi, chat, nuova lista, pulsante, archiviate. Marco Roma saluto Canoro, chiamata di gruppo.
0: Allora, chiamata di gruppo, vediamo un po', sentiamo Marco se risponde.
1: Marco Roma saluto Canoro, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.

0: Sentiamo insieme, no? Se suona
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante.
2: Buongiorno.
1: Stai chiamando
0: Marco. Buongiorno. Ma oggi è stata voluta questa cosa di non fare i messaggi?
2: Oddio. No, lo sai perché?
0: Perché? A tutto
2: perché c'è. Stasera non ho dormito stanotte a casa mia.
0: E quindi.
2: E ho perso tutte le abitudini che faccio di solito.
0: Ah, ecco. Vabbè, allora.
2: Ma le dovrei fare sull'istante allora.
0: E allora, sì, infatti ho detto, secondo me ha fatto qualche innovazione. Allora, facciamo un applauso e sull'istante avremo il primo messaggio per gli auguri. Vai!
2: Chiedi, aspetta.
0: Lo chiede me. Allora, facciamo la ricerca automatica, fallo direttamente.
2: Ok, falla di.
0: Ma io oggi io non ho i motori di ricerca che mi cercano i compleanni, dovremmo cercarli, non ho.
2: Allora sì, ce l'ho io.
0: Ce l'hai tu sei subito.
2: Allora. Sì, devo farla. Lo facciamo in diretta.
0: Certo, facciamo in diretta, sì. Intanto salutiamo le nostre tre nuove radio che sono arrivate da oggi. Alle 7:30 manderanno la registrazione e sono Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi ancora Teleterme Vigliatore TV. E salutiamo il nostro amico che ci ha messo in contatto, il nostro amico Marco Antonio Scilipoti. Allora, tu intanto, quindi siamo in diretta, magari sono le 4:42, invece lì saranno le 7:42 e un po' di secondi, perché ci saranno le cosiddette 3 ore della prima replica, visto che andranno in onda su queste radio alle 7:30.
2: E poi mercoledì c'è un grande evento,
0: E adesso ne parliamo, giustamente. Allora, dunque, intanto abbiamo trovato chi è che compleannezza oggi, chi è?
2: Allora, il compleanno, anche se lui non c'è più, ma è una persona che rimane sempre nella storia, che sì. È Bob Dylan.
0: Come Bob Dylan? Ancora è vivo? Non è vivo Bob Dylan?
2: Oddio, l'ho fatto morire allora.
0: Ha 85 anni, ma è vivo, vai.
2: Ok, l'ho fatto morire.
0: allora.

0: Cesena, tanti auguri a te.
1: Abbiamo anche il vantaggio del pianoforte se fai la diretta, vabbè, comunque. Allora,
0: possiamo fare anche in diretta qualche volta?
1: Ma quando vuoi, noi siamo qui. Se tu dici sì, io non vedo i messaggi, ti chiamo direttamente. E allora adesso, secondo messaggio in diretta, vai.
0: Allora, creato sull'istante.
1: Sì, vai.
0: Buongiorno, sei il mio sole, sei la mia vita, e da oggi non voglio più separarmi da te, amore. Buongiorno!
1: Da Marco Roma!
0: Da Marco Roma!
1: Tu hai dimenticato. Allora, scusa, quello ho fatto io. Sono le 4:44 secondi, ma... No, non abbiamo preso 4:44:44. Allora, dunque, diciamo, dopo questo Gaudium Magnum che dicevano quando arrivano le nuove radio, queste tre nuove radio che sono, fanno parte del nostro cast, adesso dobbiamo dire il Gaudium Magnum per mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che va in onda dalle 20 alle 20:20, tutti 20, dopo questo caldo ci vogliono i 20, giustamente. Oggi si prevede caldo, vero?
0: Oggi si prevede caldo, perché pure ieri, sabato, pure ieri, a meno da me al lavoro a Roma, era caldissimo.
1: Quindi ieri basta pigiami invernali, basta estivi, penso, no?
0: Sì, solo quelli, e quelli che si vendono ora sono i corti, anche se però i lunghi li vendo sempre, quelli leggeri fini, perché c'è delle persone che comunque li portano.
1: Ah, beh, certo. Allora, cosa succede mercoledì sera alle 20 di sera, dove ci saranno anche queste nuove radio, naturalmente, a mandarci la replica?
0: Allora, mercoledì sarà un grande evento, perché questo grande attore che fa i reality, sì, i Grandi Fratelli in America, a Miami, ha fatto delle serie televisive, sì. Attualmente adesso,
1: Sì.
0: E inizia la quinta serie a Miami.
1: Sì.
0: Lui praticamente in questo momento, lui mercoledì, lui mi ha chiesto, mi ha telefonato, mi ha detto ma che ore sono? Erano, lui sta 5 ore avanti, quindi lui mi ha detto quando mi intervisterai alle 20 da me sono l'una di notte.
1: Ah.
0: Quindi lui si alzerà a 00:50 apposta per venire in diretta con noi, quindi.
1: E allora gli facciamo un applauso. Chi è questo signore?
0: Emanuele Calmo.
1: Emanuele Calmo. Allora lui calmamente si alzerà a 00:30, 00:40 per essere con noi a l'una di notte. Bene, allora vabbè, però lo ricorderemo anche mercoledì mattina. Dunque, stamattina pigiama o calzini a vostra scelta da Marco Roma, che oggi è a Tor San Lorenzo, sta andando verso di lì. E sì, più tardi avremo come al solito il saluto alle 6:48:50 con tutta la brigata. Ci saranno, sì, per i saluti.
0: Damiano. Cioè, lui voleva venire oggi, però penso sta dormendo.
1: Sì, altrimenti era già sveglio.
0: E vabbè. No, me l'ha detto, forse non so se ce la faccio.
1: Va bene, dai, vedremo alle 6:50 con quale carovana arriva stamattina, perché ormai il discorso è stata...
0: E lui è sempre una sorpresa.
1: È l'uovo di Pasqua di ogni giorno, Damiano. Allora, vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina, e poi avremo il ballo di Beppe, avremo altre cose, poi con te ci sentiremo più tardi, quando alle 5:15 ci racconterai come va il mercato e tutto il resto. E faremo anche le richieste dei radioascoltatori. Dunque, vai.
0: Allora, ti dico il titolo. Questo è facile. Però solo chi conosce lo sa. Vabbè, ma questo è facile. Per te è facilissimo.
1: Vediamo che non.
0: Dico solo il titolo perché è piccolo.
1: Sì.
0: Non do indizi stamattina, però.
1: E non do indizi, ai.
0: No, stamattina. Dal titolo lo azzecchi subito.
1: Vediamo se è vero questa cosa. Vai.
0: Selli.
1: Vabbè, dai, Selli.
0: Vedi?
1: Fiorella Mannoia.
0: No!
1: Vasco Rossi.
0: allora Giuseppe, niente pigiama.
1: Vabbè, niente pigiama, io tanto non lo uso. Va bene, ma tu vuoi quella di Vasco Rossi o di Fiorella Mannoia?
0: No, quella di Vasco Rossi.
1: Quella di Vasco Rossi. Va bene, allora ci sentiamo più tardi. A dopo, ciao.
0: A dopo, ciao. Ciao.

nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare le guerre.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi il Cecantibus è alle terme, ma è sempre con un amico che ogni tanto viene a trovarci, anzi io lo assumerei quasi con cadenza mensile per raccontarci un po' le sue esperienze anche di disabile, di tutte le cose che fa, perché lui è un onnisciente, insomma si occupa un po' di tutti. Signore e signori, ecco voi in battaglia il nostro amico Gabriele, che tra l'altro ha qualcosa di affine con noi, perché lui sa imitare molto bene il cavallo, e quindi un saluto al nostro amico Nazareno con il cavallo di Gabriele. Vai col cavallo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ma il cavallo Nazareno con il tuo cavallo, vai. Ecco qui, questo è il cavallo al naturale. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, una volta avevo una dignità. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Abbiamo detto che tu ti occupi di molte cose, tra le cose, a parte gli scacchi, a parte
2: Showdown.
1: Viaggi.
2: Python.
1: Oggi siamo in fase relax.
2: Sì, oggi torniamo nel grembo materno con queste acque meravigliose a 36 gradi, dove ci immergiamo e occupiamo tre quarti di piscina, perché siamo un bel gruppone.
1: Una dozzina di Cecantibus.
2: E stiamo lì a chiacchierarcela, a ridercela e raccontarcela allegramente in piscina.
1: Ecco, ma tu da quando è che hai scoperto le terme? E quali hotel hai girovagato fino adesso? Questo per oggi è il paradiso, l'hotel paradiso, dove siamo alloggiati e coccolati con queste acque e anche con le persone che ci stanno attorno.
2: Ho scoperto le terme grazie a una persona che è qui anche in questo gruppo, e che saluto, il mio amico Alessandro Antonello, nel lontanissimo 2001, quando ancora gli pterodattili solcavano i cieli del Giurassico. e da allora sono sempre venuto regolarmente, perché è una cosa che mi piace. Non ci sto per periodi di lunghissimi, perché poi insomma, alla lunga annoiano, però per 3-4 giorni sono fantastiche. E di hotel ne ho girati vari. Qui sull'Hotel Ring di Abano vengo qui al Paradiso, vado all'Olimpia e poi sono stato un po' qua e là. Ne ho provate in Ungheria, ne ho provate in Toscana, forse in Lazio,
1: ecco.
2: Quando mi capita ci vado volentieri.
1: Per adesso quelle che ti sono piaciute di più come acque, quali sono state?
2: Come acque, forse le più belle che ho visto, le ho viste nel 2022 in Islanda, sullo stile di quelle di Saturnia, cioè naturali, col fondo ghiaioso e l'acqua che sgorga direttamente bollente dal centro della terra, quindi niente mattonelle, niente artifici, insomma come qui, molto molto naturali, e con un'acqua veramente, mi hanno detto, super cristallina.
1: Ma queste acque termali qui di Abano, che proprietà hanno? Cioè, uno che viene qua, perché deve venire? Faccio un po' di pubblicità anche al turismo. Perché deve venire qui? Lasciamo perdere i vari hotel, ma perché deve venire a queste?
2: Beh, hanno molteplici proprietà curative. Queste acque vengono da Vicenza, sgorgano a 95 gradi dalle parti di Vicenza, poi con tutto un sistema complicato di condutture vengono portate qui, vengono raffreddate, altrimenti saremmo tutti sodi, e poi messe nelle piscine. Sono ricche di zolfo, ma non come quelle delle terme del Lazio. Infatti qui il classico odore di uovo marcio c'è poco.
1: Sì,
2: ecco, però aiutano l'apertura dei pori della pelle, l'espulsione delle tossine dalla pelle. Sono estremamente diuretiche, quindi è consigliato bere anche dal rubinetto. Questo lo dico in barba a chi vorrebbe che si comprasse sempre solo acqua minerale. In realtà no, sono molto diuretiche, quindi fanno bene, puliscono il sistema circolatorio, aiutano i reni. E questa è anche una struttura ASL per appunto per le proprietà curative dell'acqua e per i fanghi e per tutte le trattature spa che fanno qui.
1: Ok, quindi se me lo dicevi prima bevevo, adesso c'ho ancora un giorno, va bene, devo recuperare.
2: Sì, 4 litri oggi e via.
1: 4 litri poi domani, poi. E altre cose di queste terme, che a parte quello che poi c'è al di dentro, il divertimento, altre cose.
2: Beh, un aspetto molto bello e positivo è che, venendo in tanti non vedenti da tanti anni, il personale è formato, diciamo, si è autoformato e ti fa sentire a casa, cioè non fai tutte le cose per cui magari ti serve una mano, come tipo il self service a colazione, aiutano in maniera naturale, sono tutti gentili, carini, sorridenti e ti senti
1: quasi a casa.
2: Autonomo, esatto, sì.
1: Ma dottore, ci dica, ma lei quante volte all'anno dovrebbe venire una persona per disintossicarsi, a questo punto le terme? Basta una volta o ci vogliono?
2: No, ma basta una o due volte. L'importante è che poi quando è a casa faccia una vita disintossicata, perché le terme non fanno miracoli, insomma, aiutano.
1: Bene, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo per altre avventure prossimamente, sempre qui su RVD.
2: Un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori, ciao.

International Radio, sono Baron Noir, un folk singer. Potete trovarmi in tutti i social con il nome appunto di Baron Noir. Il mio genere spazia su territori folk, country, pop e new jazz. Per quanto riguarda il mio brano, diciamo che è un omaggio al movimento futurista e in particolare al poeta siciliano Enrico Cavacchioli e alla sua silloge poetica Cavalcando il Sole del 1914. E per quanto riguarda il mio brano, possiamo dire che è un brano appunto dalle atmosfere folk, dalle atmosfere swing, in cui c'è appunto proprio questo omaggio al poeta siciliano. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Cavalcando il Sole, appunto. Grazie, buon ascolto.

Fabili International Radio. Sono Cani sulla Luna. La mia musica unisce sonorità electrofolk tra chitarre acustiche, pianoforti e sintetizzatori e nasce anche dall'esperienza in tanti progetti socioculturali dove utilizzo la musica come strumento di inclusione e supporto emotivo per persone in difficoltà. Mi trovate sui social cercando Cani sulla Luna, in Instagram, in Facebook e su tutte le piattaforme streaming. Il brano che state per ascoltare è un viaggio dentro se stessi. Racconta lo scontro continuo tra la parte riflessiva e la parte attiva di noi stessi, provando a cercare un accordo per non farsi troppo male. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Uno contro uno.

0: E diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e buon inizio settimana. Queste, quando manca? Due settimane, una e mezza, fine di maggio.
0: Cioè, cinque giorni a fine di maggio, non è che...
1: maggio, ultima settimana di maggio. Seggeremo la nostra beata repubblica.
0: Ah beh, sì, quello senza meno.
2: Aggiornamento software.
0: Allora, vabbè, questo
2: dice che aggiornamento software.
0: Dobbiamo vedere di mettere a posto il telefono per chiamare anche a Marco Roma. Intanto
1: a preparare. Ci vuole un telefono grande, un telefono da capitale.
0: Basta che qua non dice che è scaduto. Qua dice. Qua mi dice che devo aggiornare WhatsApp. Allora dobbiamo mandare un brano, perché altrimenti non ce la faccio.
1: È un brano, un brano pimpante.
0: E allora dimmi. La testa.
1: Un brano pimpante, un brano che a te, quando lo sentivi da giovane, ti venivano la vista da cicati.
0: La vista. Che brano,
1: meno bene. Secondo te fa venire la vista ai cicati?
0: Non lo so.
1: E Giuseppe, tu sei un compositore, giornalista, pubblicista, produttore.
0: Facciamo. Sentiamo La testa gira di Fred De Palma, che è il brano che secondo me sarà il tormentone dell'estate. Allora.
1: Ma veramente?
0: Sì. Vai. La testa gira, Fred De Palma.
1: Palma, le palme, ma che non c'è una firma, chiamava la palma.
0: Eccola qua, eccola qua.

0: Allora, vediamo se è piaciuta al capitano sta testa che girava. Il capitano è più la testa gira.
1: Giuseppe, mi hai tenuto con questa canzone, a me non me gusta.
0: Non te gusta, mannaggia. Sentiamo se gustava Marco. Marco.
2: Sì, buongiorno capitano, come si?
0: Infatti è un brano che sta andando parecchio questo qua.
1: Il nostro Giorgetti dell'economia.
0: Sta andando molto bene questo brano, caro capitano.
1: I brani ormai non mi racconta quello che lo canta, conta chi spinge dietro.
0: Certo, quello è stato sempre così comunque.
1: Come la pubblicità, ormai come si dice? L'anima del commercio, come la pubblicità? Come si dice, no?
0: È l'anima del commercio.
1: Non so, come se volessero copiare qualcosa, ma non riescono. No, a me non mi piace, poi.
0: Bene, allora sono le 5 e un po', 5.
1: 21?
0: 5:21?
1: La fella.
0: Che c'è? Cosa dice il capitano?
1: Sono le 5 e la fella, è un po'.
0: Ah, è una fetta, le 5 è una fetta.
1: No, sono le 5:22. Qua gli orari capitani sono precisi perché non sai cosa è importante il tempo.
0: Il tempo.
2: Capitano? Capitano, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho detto, l'ho paragonato al ministro Giorgetti.
0: A chi è Marco?
1: È l'anima del commercio.
0: È l'anima del commercio.
2: È l'anima del commercio.
0: 5.
1: Le hanno accise un altro poco, 2 miliardi all'anno.
0: 2 miliardi all'anno. Ma io non ho capito perché il capitano arriva sempre un po' morsicato, o perché c'è il telefono forse lontano.
1: Perché? Mi fate morsicare la lingua, non lo so perché.
0: Probabilmente.
1: Morsico la lingua, non lo so. Certo, qua bisogna fare un restyling della tua tecnologia. Dobbiamo trovare uno sponsor.
0: Sì, sponsor.
1: Sponsor degno
0: no, tutti... no, trovo lo sponsor dei tuoi telefoni, veramente, perché
1: ti posso dare un mio, che è quel 6,
0: ma no, sei tu, perché Marco arriva benissimo, vedi Marco,
2: eccoli, pronto. Il Marco telefono, la tua voce.
1: Sta nella capitale.
0: Che c'è? Tu sei.
1: c'ha le vie di fuga da tutte le parti. Le piglia dalla testa. Fugge. C'ha queste onde che non si capiscono come vengono. Io e te stiamo a nutrire scoppette, ma tu stai nei baschi.
0: E pensa che Marco è anche nella barra. E anche nella barra pesante, Marco, figurati, arriva benissimo.
2: Oggi sì, barra pesante adesso in questo momento, in viaggio.
1: Marco, tu ce l'hai il barracchino da camionista, da...
2: Allora, visto che hai citato una cosa, voglio dire una cosa. Mio padre, che era appassionato, lui lavorava al centralino telefonico dell'ospedale. Però lui era appassionato a quei tempi del baracchino, della bella frequenza 27 MHz,
0: sì.
2: A quei tempi si parlava. Quindi questa cosa me l'aveva tramandata anche a me, e io c'avevo la stazione a casa, e poi andavamo in giro anche in auto per conoscere le persone che nella città, visto, parlavano tutti col baracchino.
0: Sì,
2: oggi parli del baracchino, non sanno manco che cos'è.
1: No.
2: E poi è sparito, sono di social, Facebook, Instagram, è sparito il baracchino, non esiste più quella frequenza.
0: No, diciamo che il radioamatore ancora esiste, però ormai...
2: Sì, quella da 144 MHz, quella lì forse.
0: Sì, ma...
1: Il radioamatore abbiamo i Wattomani, come ti chiamano?
2: Però era bello, comunque era bello. Però è pure vero che le stesse cose adesso col social, no? Comunque le fai... cioè condividi cose, cioè diverso.
0: Sì, c'è...
2: Però prima, adesso vedi le foto, invece là parlavi, era la voce. Quindi ti innamoravi. A me mi ha dato tante fregature. Io mi ricordo, racconto solo una cosa. C'era una ragazza in città, si chiama Cristina. C'eravamo fidanzati sul baracchino.
0: Ah.
2: E aveva una voce, guarda, ma ti dico, pazzesca. E dico, no, lei dice, vabbè, ma mi devi conoscere prima. No, io già ti amo, facevo.
0: Ah, ecco.
2: Ti amo, no. Non esiste. Allora dicevo, io mi fidanzerò con te. Ora sta amico mio, mi accompagna, che noi andavamo con stampiette tipo... A conoscere le persone, amici maschi. Quando da lontano la vedo, mamma mia, ho detto, Dario, portami via, ho detto io. Madonna, pesava 200 kg, pesava. Era troppo, era bruttissima.
0: Era una quindicesima, cos'era?
2: No, era troppo, era troppo. E tu portami via, non l'ho voluta mai più vedere. No, firmati, ci ha visto, almeno salutala.
0: Cioè, almeno.
2: Allora l'ho salutata e siamo scappati.
1: Allora
2: però c'aveva quella ragazza, ti dico, una voce, ma così bella, sensuale, veramente colpiva. Era impossibile che una voce così non potesse essere bella, e non era bella. Quindi il baracchino a volte dava certe fregature. Invece oggi col social, prima di andare a conoscere la persona, vedi le foto.
0: Beh, adesso sì, adesso diciamo che c'è questa innovazione. Però certe volte mettono delle foto finte.
1: Esatto.
2: Sì. Allora, la verità è che sono tutte photoshoppate. Sono photoshop, quindi sì, sembrano tutte belle, fighette, gnocchette, invece sono brutte poi, no?
0: Quindi c'è un po'.
2: Mio padre non vedeva, però con le mani.
0: Con le mani sentiva le...
2: un grande sciupa femmine.
0: Con lui basta che toccava una spalla senza dover neanche
2: toccare. Sì, sì. Mio padre ricorda lo sciupa femmine Damiano del Vaticano.
0: Ah, ecco. Bastava che toccasse un dito, tuo padre non voleva neanche il braccio, bastava dal dito.
2: No, bastava che toccava quel dito.
0: Dito, una mano e via. Bene. Allora.
2: Damiano c'ha il telefono spento, non si riesce, ieri si è addormentato, non l'ha messo a caricare, purtroppo.
0: Quindi stamattina pensi che alle 6:50 non ci sia? Oppure
2: io penso che il padre intanto si arrabbierà perché ti deve alzare e deve andare al lavoro.
0: Sì.
2: E ho paura che non, perché oggi era un evento, oggi c'è Eleonora, fidanzata, si è fidanzato con Eleonora adesso.
0: Sì.
2: C'è una new entry Eleonora.
0: Sì.
2: E lui si è fidanzato con lei.
0: Sì.
2: E quindi lei si sta preoccupando, dice: ma l'hai sentito? Ho fatto no, perché c'ha il telefono spento.
0: Ah.
2: E lei doveva in diretta, lui la portava in diretta, no?
0: E la porti tu, no?
2: E la potremmo portare noi, sì, la portiamo noi. Allora lei entra in diretta anche senza di lui, farà le vici sue.
0: Beh, certo.
1: Di parlare male di lui,
0: ecco. Allora, dunque, un brano, poi abbiamo anche il nostro amico Dennis. Noi dice: mi scordate, che succede? Abbiamo Dennis. Allora, che brano scegliamo, Marco?
2: Allora, scriverò il tuo nome.
0: Scriverò il tuo nome, e mi pare che è Elisa. Chi è? No,
2: no, Francesco. Oh, no.
0: Ah, Francesco Gabbani?
2: No,
0: Francesco no. Renga.
2: Bravissimo.
1: No.
0: Allora, vabbè. Scriverò il tuo nome, Francesco Renga. Lo ascoltiamo?
1: Buona scrittura.
0: Sì. Ecco, e dopodiché avremo Dennis.

0: Scriverò il tuo nome. Eccoci qua.
1: Il tuo nome.
0: Abbiamo scritto il nome. Allora, cosa sta facendo il capitano?
2: Allora, io sto mettendo le pile al telecomando.
0: Ah, ecco. Telecomando del...
1: Cosa fa?
0: Mette le pile al telecomando.
2: Io ho una ho comprato una lampada
0: col telecomando.
2: Che ha il telecomando.
0: Ah.
2: Così io ho dei tasti dove puoi regolare la luminosità, poi c'è un tasto che dice notte, giorno, lettura, poi c'è un altro tasto, non so che cosa serve. E poi si può anche azionare da vicino all'asta, no? Tu tocchi e c'ha, lo spegni e lo accendi. Però questo telecomando è magnetico,
0: sì,
2: si attacca anche all'asta della
0: lampada.
2: Della lampada, però non è potente, capito? Molte volte basta che lo tocco e cade. E quando cade, cosa succede?
0: Sì,
2: si apre quel portellino dietro.
0: E cadono le pile.
2: No, molto fortunato non cadono le pile, però devo andare a cercare lo sportellino. Io devo mettere un po' di.
0: Ci vuole lo scopo.
2: Proprio, è proprio, come devo dire, proprio a misura, sai?
0: Ecco qua.
2: La tecnologia, ragazzi, fa proprio una cosa pazzi.
0: Allora, ieri è finito il campionato. Come finito? Perché io non.
2: Ieri... Campionato, allora, campioni d'Italia, Inter.
0: Beh, quello si sapeva.
2: È tutto classificato la squadra.
1: Ha vinto.
0: Napoli.
2: Terza, mi sembra, la Roma.
0: Ah, era la terza.
1: La terza la Roma.
2: Quinta la Juventus. Perciò le nostre quattro italiane che andranno sarà a giocare la Coppa Campione Inter, Napoli, Roma e Como.
0: Como, poi quinta Juventus.
2: Dopo due in Serie A, il Como andrà a giocare la Coppa Campione, che sarebbe la Champions League, come si chiama?
1: Aspetta, ma io non ho capito, capitano, ma la Juve non va in Champions?
2: No.
0: In Coppa UEFA va.
2: Beh,
1: la Juve va in Coppa UEFA, è una Europa League, va.
0: Sì, esatto. Sì. E anche il Milan.
1: Ma tu... Sì, e pensa che il Como va in Champions League, mamma
0: sì,
1: mia.
0: All'ultima giornata.
2: Sì, Como va in Serie A. Allora, il Como è salito in Serie A con due anni.
0: Sì,
1: due. Cioè, ma veramente da niente ma arrivi quarto in Champions League, è una cosa favolosa.
2: No, ma bisogna capire una cosa. Allora, prima cosa, quando giocheremo, il Como non potrà giocare in casa perché lo stadio non è ancora idoneo.
0: Sì,
2: secondo me le prime due partite le farà Sassuolo, quelle parti là. Però questo cosa testimonia? Testimonia che quello che ho detto sempre lì, a prescindere dal pallone, a prescindere da tutti gli altri discorsi che noi facciamo, il problema principale qual è? Facciamo un esempio, perché se non facciamo gli esempi è più facile, oggi la gente vuole gli esempi, il discorso filosofico non lo vuole sentire più. Allora, noi ci siamo bisticciati per un famoso referendum, no? Sì, no, vogliamo usare sì, dobbiamo dare no, il sorteggio. E io sempre dicevo, Giuseppe lo sa, a me se vince il sì o vince il no, non ha nessuna importanza.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Non sono mai andato con le bandiere oppure tu sei una schifezza. Allora, perché io ero venti? Prima cosa, meno me ne frega chi vince, che bene, quando giochi bene. Però mi piaceva, che devo dire, io mi ricordo un giocatore che comprò la Juventus, no? Si chiamava, era Basto, Barrios, non so se ve lo ricordate.
4: Barrios, sì.
3: Capelli ricci, tutti quelli, aveva un capellone. No,
4: ti dico anche il nome, Rui Barros.
3: Rui Barros, esatto. Allora, quello, guarda, per farti capire perché ti favo la Juve, quello quando andò a giocare nella Juve, la prima cosa che gli dissero, disse tu ti devi tagliare i capelli.
4: Beh, c'era un altro giocatore che della Juve era, c'era tutte quelle trecce, Edgar Davids. Era favoloso proprio per quella criniera che lui aveva.
3: Sì, qua è portato gli occhiali perché lui c'aveva poco.
4: Bravo, ah. Bravo. Edgar Davids aveva quei problemi agli occhi, aveva. Quindi lui ha fatto proprio tutta la carriera con questi occhialetti in plastica. Se non vedeva.
3: Non è che mi piaceva la Juve, a me piaceva il sistema, nel senso che c'erano delle regole. Cioè, come devo dire, capito? Tu devi giocare, no, tu devi tenere la divisa, devi tagliarti i capelli, non è a fusce, ma la sede è a cucca, queste cose. Che poi quello che succedeva di fuori, il portarsi pure, le fanno pure là, e non lo voglio sapere. Però mi dava, hai capito? Mi dava un senso di ordine.
5: Di ordine.
4: Cioè, vabbè, i calciatori hanno queste regole qua, però tante l'hanno infranti, tipo.
3: No, ma oggi è
4: vabbè, tutto. Ma Maradona faceva una vitaccia, faceva lui. Capito? Cioè, realmente fuori. Dice che quello che si allenava di meno agli allenamenti, ma non andava quasi mai. Perché la sera faceva tardi. Però poi però era Maradona e lui c'era sempre il posto davanti. Però non si allenava lui. Antonio Cassano. Io facevo un mercato che era giovedì a Trigoria, dove le sedi della Roma, e lui là veniva, non veniva. Antonio Cassano, stessa storia, come Maradona.
5: Eh sì, però perché.
3: Sì, vabbè, però. Non ho fatto la carriera. Il problema non è Maradona, non è cosa. Allora, io il problema, queste cose si capiscono, sai quando? Quando tu hai il grado del comando, quando tu devi gestire queste cose, si capiscono bene. Se noi dobbiamo parlare da barco, allora, se tu c'hai un equipaggio e c'hai un marinaio che quello ti porta la nave, è sicuro che ti fa certe cose. Però all'interno di un equipaggio, e questa persona non gli fai fare una vita troppo diversa da quegli altri non lo accettano, a meno che non c'è anche un rendiconto, perché quello guadagna molto di più, ogni tanto fa la festa, ti invita pure a te e via discorrendo. Ma è difficile che tu ti fai un mazzo da allenare e quello non fa niente, dice perché questo deve venire in ritardo, e perché questo deve fare la regola, e perché sono Maradona. Sì, ma Maradona non è che all'inizio ha fatto vincere quello che ha fatto vincere. Allora, il ragionamento è questo. Quando tu hai questi fuori classe, molte volte il problema è di tenere gli altri uniti. Perché la cosa, e noi parliamo di Maradona, ma tutti i giorni là e tutto fai un mazzo tanto, perché poi ci sono anche alti e bassi di alleni, poi sei stanco, si va. Certo. E quello viene e fa un cazzo dalla mattina alla sera, ti giri di coglione. Ma stessa cosa, no? Poi il giocatore dice quello guadagna 30 milioni di euro, non fa un cazzo, a te ti girano le palle, ma tu sai fare quello che sa fare quello, però a te ti girano le palle.
5: Certo, brano ragazzi, altrimenti ci tirano. Allora salutiamo le nuove radio che sono con noi: Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore, non Paradone, Vigliatore TV, che manderanno la replica di questa mattina alle 7:30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio. E allora
3: è di Roma Marco Antonio?
5: No, non è di Roma. Allora, Marco Brano o Capitano Brano?
3: Marco Antonio.
5: Intanto sono le 5:41 e 22 secondi.
4: Metti due vite.
5: Due vite di Marco Armani.

0: Di
1: Marco Mengoni,
0: sì, sì, sì, sì. Due vite, Marco Mengoni. Arriva due vite,
2: era fino,
0: sì, sì.
1: Marco Mengoni.
0: Marco c'era, però.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sembrerebbe che dice questo, che giri fanno due viti, insomma, le viti si avvitano.
1: Le viti col cacciavite.
0: Si avvitano. Allora sono le 5:45 ragazzi.
1: Abbiamo anche il messaggio di Dennis, vogliamo sentire.
0: Il messaggio di Dennis, appunto, perché se no Dennis qua, quando è qua è pronto da un bel po' il messaggio di Dennis.
1: Poi infatti così almeno lo ascoltiamo.
0: Ci siamo messi a parlare di sport.
2: 5:45.
1: È capitano che lui quando racconta racconta un poema.
0: Sì.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 22.
1: Poi ci ha fatto caso, ecco. E poi lui finisce sempre col discorso della nave, no?
0: Sì.
1: Cioè parla del pallone, poi finito sulla nave.
0: Ecco Dennis.
3: Ma se il 90% del nostro corpo è fatto di acqua.
4: Di settimana a tutti. Un salutone a te Giuseppe. E io sono Dennis, naturalmente. In questo lunedì mattina saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il capitano Marina, Marco Roma, Peperoncino, Lucia, Gina, Stefano, e saluto, se avessi mandato, sì, lasciato indietro qualcuno, saluto tutti. Bene, bene, bene, bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano. Allora, l'originale mi pare dovrebbe essere di Polanka, però io vorrei ascoltare Diana fatta da Adriano Celentano. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango come sempre in ascolto e risaluto tutti quanti. Ciao ciao.

0: questa è Diana che dice ciao ragazzi, vabbè. Era Diana, dice ciao ragazzi, vabbè, eccoci qua. Era la richiesta del nostro amico Danny.
1: No,
0: che Giovanna, era l'amico Dennis, che era Diana che salutava.
2: Schermo oscurato.
0: Allora dunque, siamo sempre in diretta quando sono le 5. 5. Quanti gradi ci sono a casa del capitano?
1: Alexa, temperatura a casa del capitano.
3: Non ho provato nessun gruppo
0: di no, ma forse devi cambiare il nome, devi dire.
1: Oh, alla temperatura a casa.
3: La temperatura è 24,6.
0: Mi sa che è più caldo di qui, forse qui da noi qui in altura abbiate grasso, fino a che scendo a casa c'è più.
1: Provita!
0: Alexa, quanti gradi ci sono in casa? 24,3. Vabbè, siamo uguali voi più o meno, quindi. E allora Marco, che temperatura c'è in giro invece?
4: Oggi senso sono 15, mi segnava 15-18 gradi. Beh. Il camion.
0: Ah, quindi insomma.
4: Però si sta bene, veramente. Stamattina la temperatura è perfetta.
0: Ma anche perfetta. Esterna qui a Milano abbiamo 21-22, mi pare. Quanto c'è all'esterno, capitano?
4: Ah, pensa, più di Roma?
0: Sì.
4: Pensa, più caldo, è bello però.
1: Ah, no.
4: Bella sta cosa. Tanto non venga a Milano, no?
0: Quanto dice?
1: 19.
0: 19, beh, è più, vabbè.
1: 24. Quando... ma tu sei a maniche corte. Marco
0: sì, Marco. Cioè forse ancora no stamattina, 18 gradi, forse ancora 15 gradi, ancora avrà il giubbottino e poi dopo...
4: Io allora stamattina c'ho una felpa però comunque aperta, con una magliettina di cotone. Certo, ho fatto il viaggio fino a prendere il camion, stamattina stavo a mezza manica, comunque. Sono a mezza manica, però quando poi sono sceso lì al deposito del camion faceva comunque freddino, l'aria era freddina. Però si scalda subito, già è giorno, bellissimo.
0: Sì, già è giorno, eppure non sono le 6.
1: E da maniche corte intima, Serafino!
0: sai che l'altro giorno me l'ha portate le Serafino, il capitano.
1: Sì. Io a Giuseppe gli do lezioni di moda.
0: Vedi, moda. Ha portato ste, ecco le Serafino.
4: Ma Giuseppe sa tutto, lui è.
0: No, ma sta cosa di Serafino, proprio le maglie non sono uno.
4: Perché poi il cotone è tanto, c'è il filo di scorza, c'è il cotone jersey, c'è il microfilm, c'è elasticizzato.
0: Però c'era
1: trucco.
4: Poi tanta gente viene e fa delle richieste particolari che quasi sembra non esistono.
0: Però
4: cioè, da tanti dicono questa l'ho pensata io e non esiste, l'hai pensata tu. Però dicono forse non esiste, no,
0: forse non esiste, fatto. Immaginiamo che ci sia.
4: Sì. Immaginiamo.
1: No, ma fissati su certe cose, io non pensavo che erano così. Io quando navigavo pigliavo una cosa, la mettevo, la facevo, vabbè, poi la divisa è sempre uguale. Ma ci sono gli uomini, mamma mia, qua li vedo a Milano, diciamo, teoricamente dicono che si curano di più, allora si mette la maglietta, devi mettere la maglietta intima un po' più aderente, perché così dopo quando metti quello di sopra sei meglio, sei peggio, poi sotto devi mettere, no, quelle magliette intime col bottoncino, perché col bottoncino è più chic, è più chic,
0: è più chic. Vabbè,
4: certo, sì, se col bottoncino sono trovabili, però sono comunque belle. Sono belle comunque, perché sarebbero un po' plasticizzate, un po'. Però c'è il fisico, sì.
1: Poi c'è la versione slim XL, L, ma comunque fanno tutti questi tessuti un po' agitati, no?
4: Allora tu, sì. Ma sono belli, però sono più belli comunque di quelli morbidi, lenti, come una volta.
0: È arrivata, ragazzi. È arrivata l'ora.
4: È arrivata
0: l'ora tripla, vai Marco.
4: È arrivata l'ora tripla. E in radio siamo Giuseppe e il capitano.

0: E allora così vedremo se si sveglierà alle 7 meno un quarto, 7 meno 10. Tanto ormai chiudiamo a 56 ormai la mattina.
1: Un segno buono c'è, perché il telefono era spinto,
0: sì.
1: Ho mandato un messaggio, la doppia spunta è arrivata.
0: Quindi vuol dire che si è svegliato.
1: Si è svegliato perché hai messo a caricare il telefono per santo papà, perché papà lo sveglia.
0: Allora adesso scegliamo un brano, poi avremo i nostri amici che si ripropongono da soli, mentre vi ricordiamo che queste nuove radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV, saranno con noi anche in replica mercoledì sera, quando avremo direttamente da... Miami.
1: Direttamente dalla Thailandia. Thailandia. Lui dorme sia a Miami che in Thailandia, fa avanti e indietro così al mese.
0: Ecco.
1: E in questo momento lui la diretta la farà direttamente dalla Thailandia.
0: Direttamente dalla Thailandia.
1: Infatti, quando mi ha chiamato, mi ha detto: ma che ore sono da te adesso? Mi ha detto: ora sono le 10. Io mi ha detto 11, sono l'1, le 2, erano le 3 di pomeriggio. Detto, allora quando la faremo alle 8? Da me sono l'una di notte, mi ha detto. Allora io ho detto: ma mi dispiace.
0: Del giorno
1: detto,
0: dopo.
1: Che scherzi, sono felicissimo. Ha detto.
0: Quindi sarà con noi Calmo.
1: Calmo.
0: Emanuel o Manuel con la
1: Emanuel.
0: Emanuel Calmo. Quindi non è una persona agitata. Capito, capitano? Ci sarà con noi mercoledì sera Emanuel Calmo.
2: Calmo. A me piace il vento di tramontana.
0: E che c'entra? Con Calmo, vabbè. Bene, allora dunque.
2: Che faceva? Ho trovato la tramontana, mia tramontana.
0: Vuoi sentire la tramontana di.
2: Ricordi quella canzone?
0: Come no? Era. Era la tramontana. Chi era Marco?
2: La tramontana.
0: Aspetta, Vianello no, quella è la tremarella di Vianello. Per un filo di una sottana, mi faccio così. Vero Marco?
1: Sì, vero, da Visavi.
0: Come si chiama il cantante?
1: Scusa, non ho capito.
0: La tramontana, chi la cantava?
1: Aspetta, devo ricordarmi. Oddio, c'ho un lapsus.
0: Basta che lo scriviamo qui, la troviamo. La tramontana, non era mal. I Primitives?
1: No, mal no. Mi sembra Gianni Pettinati?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Pure la cantava pure uno francese, Antonin.
0: Antoine,
1: scusa. Che pronuncia ciò? Antoine,
0: non Antonin. Antoine.
1: Sì. Antoine.
2: Sì.
1: Antoine, che bel nome, Antoine.
0: Allora, sono le 6, quindi 6 e 29 secondi. Noi ci lasciamo a quest'ora perché andiamo ad ascoltare i brani che si presentano i cantanti e ce ne andiamo con la tramontana. Allora,
1: sì.
0: Antoine, la tramontana. No, non mi sa aiutare. Vabbè. Antoine, la tramontana.
1: Antoine. Signore e signori, Antoine, la tramontana.
0: No, non ce la trovo. E allora la cerchiamo manualmente. Vediamo se la troviamo manualmente. Per tenere qualche secondo in più. Antoine, dove sei? Antoine, dove sei?
2: Ecco poi il vento. C'è tutto. Vento.
0: La tramontana. Vediamo, io l'ho scritto male, però forse l'ho scritto male comunque.
1: Ma che ti faccio lo spelling?
0: La tramontana, sì, l'ha trovata. Allora, ragazzi, buona giornata con Marco. Ci sentiamo dopo le
1: 6:45
0: circa. Vediamo chi arriverà. Arriva la tramontana, eccola qui. Ciao, a dopo.
1: Ciao,
0: la tramontana.

0: Disabili International Radio, Mimmo Russi.mp3.
1: Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso

mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo, che ormai è su tutte le piattaforme online, dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

National Radio, sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che però rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo, l'album è solo all'inizio, Fjords Calling.

0: Ed è il momento di una richiesta da Cosenza. Sentiamo questo nostro amico.
1: Condividi media, messaggio vocale, durata 13
0: secondi. Eccolo qua.
1: 23 maggio alle ore 6:36. Ascoltato.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo farmi un augurio da solo. Primo giorno di pensione. Se mi mandi per favore Baobab di Malord. Grazie, buona giornata.
0: Grazie, allora ti facciamo gli auguri. Allora, facciamo gli auguri. C'è il pianoforte, mettete il pianoforte. Eccolo qua. Abbassate quest'altro. Allora, buona pensione a te.

Comunque, se ti svegli la mattina, vieni in onda con noi, magari, perché no? E allora ti mandiamo il brano Baobab, perché magari sotto un bel Baobab si sta bene. Baobab, Milord, per te. Ciao Franco, e ascoltaci sempre. Se non hai niente da fare, ricordi che noi alle 5:15 ti possiamo chiamare e ci racconti di Cosenza, magari. Ciao!

0: Bene, allora è il momento di salutare le nostre radio. Salutiamo le nuove radio, ovvero Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri e poi Radio Teramo e ancora Teleterme Vigliatore TV, che queste ultime tre manderanno la replica alle 7:30, quindi se sentono in questo momento siamo alle 6:22, saranno le 9:22 e 23, anzi 9:23 e 9 secondi. Le altre radio le salutiamo con la nostra Angela e naturalmente torneremo dopo con quello che succede a Rovigo in questa settimana e anche in altre città nel Rovighese e nel Padovano, dico bene? Qui mi aggiusterà il nostro Nazareno, perché lui è l'esperto. Saluto delle radio!
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: buongiorno, sono Elisa e vi comunico che il 26 maggio alle ore 11 a Palazzo Cezza si terrà la conferenza stampa di presentazione della 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica Blues e Jazz Delta Blues 2026, che quest'anno prevede oltre a 40 concerti e coinvolge 7 comuni della provincia di Rovigo. Sarà presente per il comune di Rovigo l'assessore alla cultura, eventi e manifestazioni Erika De Luca. Vi aspettiamo numerosi.
1: Complimenti, aspetta.
0: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa e vi anticipo le conferenze stampa in programma la prossima settimana nel Salone d'Onore del Palazzo Nodari. Mercoledì 27 maggio alle ore 11.30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il Teatro e Dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18.30 al Circolo Arti Decorative in Piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11.30 verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo Michele Aretusini parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.

Scusate, ma ho fatto i complimenti ad Elisa perché è stata veramente brava nel leggerle la cosa, perché l'ha letta a prima vista. Amore di plastica, e poi avremo un sindaco.

Oh, adesso stiamo provando a svegliare il sindaco di Calto. Il sindaco alle 6:30 di mattina. Anche loro, come si vogliono dare le notizie sui loro paesi.

0: Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
1: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90. La seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Non è in America, ma è a Calto, provincia di Rovigo, e salutiamo Nazareno, il nostro amico di Radio RVD, ecco, che sente i suoi con provinciali in questo caso, Nico Manfredi. Sono esattamente le 6:36:29, si avvicina anche l'angolo della poesia tra un po' con la nostra Maria Grazia, chissà dove ci porterà oggi, e poi avremo il gran finale, chissà che sorprese avremo stamattina.

0: E siamo in diretta con Maria Grazia. Buongiorno, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: qua. Questa mattina leggerò una poesia intitolata Sera.
0: Sera. Fa ricordare un po' Foscolo, a te sera, a me giungi così cara. Non era sera di Foscolo, vabbè, comunque
1: non me la ricordo.
0: Vabbè, alla sera si chiama la poesia di Foscolo. Va bene, noi invece però non so se queste cose sono su Spotify, devo verificare, se potrebbe essere che c'è. Allora, noi invece la sera è quella di Maria Grazia. Continua a leggere pure la tua sera e vediamo se riesco a trovare qualcosa che abbia a che fare con la mezzanotte. Dopo la sera viene mezzanotte, no?
1: Certo, è logico.
0: Vabbè, mi pare che ci sia bagno a mezzanotte di Elodie, quello mi ricordo che c'era, e quindi c'era. E allora andiamo con la lettura, vai pure.
1: Sera. Nel silenzio della sera i pensieri si affollano in ognuno di noi. Quanti indelebili ricordi, quanti bei momenti trascorsi. Anche illusioni e delusioni riaffiorano nella nostra mente. La vita passa in un attimo come il soffio del vento. I ricordi restano e non si cancellano. La vita è bella, ma bisogna viverla bene. Si vive solo una volta. C'è un'andata, manca il ritorno. Magari si potesse, avremmo una doppia possibilità per apprezzare i bei momenti che si presentano nel corso della nostra vita e per cogliere al volo gli sprazzi di felicità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, io intanto ti stavo cercando qualcosa che aveva a che fare con mezzanotte, ancora non l'ho trovata, però vediamo di farlo subito, va bene?
1: Grazie,
0: tra qualche secondo, grazie. Sì. Salutiamo Maria Grazia, intanto io abbiamo anche Marco che sta collegando i vari... salutiamo intanto Nazareno che ha lavorato, sta lavorando per noi. Nazareno, buongiorno. 43 secondi, vediamo se riusciamo a mandare un pezzettino del brano che ha cercato la nostra Maria Grazia. Mezzanotte, qua anche Marco potrebbe dirci che cosa c'è con mezzanotte. TTE spazio, mezzanotte. Vediamo cosa abbiamo trovato con mezzanotte.
2: Mezzanotte, la nostra storia, brano, mezzanotte, pulsante. La nostra storia, nuova uscita, mezzanotte, video, brano, Anna Mena, pulsante.
0: Ah, c'è mezzanotte di Anna Mena. Beh,
2: mezzanotte, brano, petit, pulsante.
0: Mandiamo questo brano di Anna Mena, mezzanotte, e poi andiamo con Marco. Io e te.

0: buonanotte. Noi siamo qui invece alle 6 e quanti minuti, ragazzi?
1: Sono le 6:49.
0: 6:49. Allora, direttamente dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Direttamente.
1: Allora, oggi speriamo che sia l'ultima volta.
0: Cosa? L'ultima volta?
1: La fidanzata di Damiano.
0: Oh, l'ultima, no, già. Direttamente.
2: Manca a far così,
0: direttamente da Roma abbiamo Ele.
3: Eleonora.
0: Eleonora.
1: Eleonora direttamente dalla zona di Montemario.
0: Zona Montemario. Quindi.
2: È finto Montemario.
1: Come finto Montemario, Porta Portese.
3: Ah, ma lui è finto Montemario, non è finto.
0: Montemario, via Parioli, Corso Parioli.
3: No. Vicino.
1: Bravo Giuseppe, bravo.
0: Sono stato anch'io qualche anno a Roma, tanti e tanti anni fa, 40 anni fa, insomma. E poi direttamente da Tor San Lorenzo abbiamo Marco Roma.
4: Buongiorno.
1: Sempre.
0: E allora Marco Roma ci dirà che praticamente mercoledì a 20 di sera chi avremo?
2: I limoni, signora.
0: No, che limoni?
1: Allora,
0: dai.
1: No, niente limoni. Abbiamo un grande ospite
0: direttamente dalla Thailandia.
1: Ci collegheremo con la Thailandia. Io e lui già abbiamo fatto una prova intervista. Per vedere come si sentiva l'audio.
2: C'è il cambio orario, no? Il fuso orario.
1: Sì, lui sta 5 ore avanti, quindi quando da noi saranno le 8 l'intervista, da lui è l'una di notte.
0: Da lui già è giovedì praticamente.
1: Da lui già è giovedì, sì. Abbiamo fatto una prova collegamento e si sente benissimo. Arrivate un secondo di ritardo, però perfetto.
0: Sì, perfetto. No, ma
1: già
0: senti.
1: Abbiamo fatto una prova, molto gentile.
0: Quindi Emanuel Calmo,
1: ecco. Reality della Thailandia, ecco. E Miami. Mo inizia la quinta stagione della serie televisiva a Miami.
0: Ecco, quindi bene, questo per quanto riguarda mercoledì sera. Invece salutiamo anche le nuove tre radio che sono con noi già da questa mattina in replica alle 7:30: Radio Blincolbanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Sono queste radio nuove che saranno con noi anche mercoledì sera in replica. Infatti già
1: stiamo arrivando oltre 100 radio.
0: Ebbene, si contano, poi qualcuno va via, qualcuno viene, però sono
1: sempre
0: tante.
1: Intorno a quel centinaio di radio collegate, bella cosa.
2: Diciamo la replica di questa mattina, quella delle 4:40, a che ora la rifanno?
1: Alle 9:45.
0: Sì, questa replica qui adesso sono le 6:52, alle 9:50.
1: Tre ore.
2: Quella di stamattina. Io dico,
1: tra tre ore.
0: Alle 7:30, quando ti abbiamo nominato. Sì, alle 7:30 ti abbiamo nominato con Marco. Abbiamo detto che...
2: lo so, me l'ha detto.
1: Ti abbiamo nominato e tu non c'eri.
2: Mi si era spento il telefono, anzi che mi sono svegliato.
1: Sempre una scusa. Chissà con chi stavi a letto tu.
2: Magari
1: Damiano,
0: lo sciupa femmine del Vaticano.
1: Poi Giuseppe, io ho imparato una canzone nuova a lui.
0: Sì.
1: Cioè? si diceva ai bambini piccoli,
0: sì,
1: per farli mangiare, per farli stare calmi. Però adesso lui e Eleonora la cantano spesso. Allora te la dico subito, sì. È piccola, è breve.
0: Sì.
1: Allora, io metto il nome Damiano, però.
0: Sì.
1: Guardo la luna, guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle.
0: Ah.
1: Guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata.
0: Ah, insomma, io già. È una rima baciata del nostro Marco. Una rima baciata del nostro Marco Roma, evviva! Allora.
2: E via Marco.
0: Marco Roma a Tor San Lorenzo stamattina, il brano te lo ricordi che devono dire stamattina te lo ricordi?
1: Sì, il brano di stamattina era di Francesco
0: Renga, ovvero?
1: Allora, aspetta, quale ho messo di Renga? Il meglio no.
0: Quello che non ho indovinato.
1: No, era la vita che ti stavo aspettando.
0: No.
1: Aspetta, scusa, scriverò il tuo nome. Sì.
0: Scriviamo il nome di Eleonora, perché giustamente l'ha scritto Damiano. L'hai scritto
1: Damiano? Damiano? Dedichiamo la canzone a Leonora per Damiano.
0: Appunto. Bene, purtroppo il tempo per mandare dei brani non c'è più, perché sono 54 e 11 secondi. Però, come al solito, voi vi potete mettere d'accordo e fare partire la sigla quando volete. Allora, e allora
1: a tre?
0: Sì, contate tra di voi.
1: Uno, due e tre. Signore e signori, a voi la
2: sigla. Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena, ma l'aiuto prodigioso di Damiano dal Vaticano, Marco Roma e Leonora diciamo, non diciamo
1: Leonora e Leonora da Monte Mario.
0: Già, Eleonora da Monte Mario.
2: Da Finto Monte Mario.
1: Finto Monte Mario.
0: Vabbè,
1: non si è mai capito se a Monte Mario Porta Portese, però.
3: È Monte Ma, questo si chiama Monte Mario Porta Portese.
0: Ah, Monte Mario
1: Porta Portese. Come se io mi chiamo Marco Giuseppe, insomma, non lo so.
3: Ho capito, che ne so, gli hanno dato questo nome, mica gliel'ho dato io.
0: Allora, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo. A domani, ragazzi. Vabbè, a Roma è arrivata, si è qualificata, hai visto, terza.
1: La Roma è arrivata terza, Champions League.
0: Champions League.
3: È arrivata terza, mamma, è arrivata terza, ma mai prima.
0: Vabbè,
2: lei è interista. Arriverà.
1: La lasci, per favore, la lasci.
0: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao ragazzi, e allora a domani, sempre Non è mai troppo presto, sempre con noi che siamo un po' squinternati, un po' pazzoidi, però vi vogliamo tanto bene. A domani, sempre dalle 4:30 alle 7.

sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Di Lele un abbraccio e un bacio.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Mi basta solo averti. Lo so che mai vivremo sotto lo stesso

e non sentire il tempo, è un suono sempre nuovo.

0: scuse si sono fuiuto, ma gioia mia è distante.
1: Non biglietti in mano, ma porto lontano. Per la consueta puntata di Morning Show.
2: E cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Che facce? Guarda che oh, è lunedì, ma no, non è possibile, dobbiamo ricominciare. Bene, sì. Bisogna ricominciare una nuova giornata, una nuova settimana. Siamo arrivati al lunedì 25 maggio 2026, meno male che ci stiamo rendendo conto che il 25 di maggio in realtà sembra luglio pieno, voglio dire, dal punto di vista meteorologico e dal caldo che si è fatto sentire in questi giorni. Un primo picco di caldo che sta creando già i primi problemi, ma comunque vabbè, facciamo finta di niente, facciamo colazione insieme, salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Lunedì 25 maggio 2026, 145esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Il sole è sorto alle 5.43, tramonta alle 20.32. La luna è al primo quarto ed è illuminata al 57.4%. Il proverbio di oggi: non è tutto oro quel che riluce. È un invito a non fidarsi delle apparenze, poiché la preziosità di un oggetto non è determinata in via esclusiva dalla sua brillantezza. Il suo uso è analogo a quello del proverbio l'apparenza inganna, che invita a non limitarsi agli aspetti superficiali nella costruzione del proprio giudizio su qualcuno o su qualcosa. Questo era il proverbio di oggi. Vogliamo partire anche con il primo brano? Sì? Bene, partiamo bene con Tom's Dinner di Susan Vega. Buona colazione a tutti e buon proseguimento con il Morning Show e Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7:15.
1: Che vi avevo detto? Allora, il momento dei fatti del giorno nella storia del 25 maggio. Torniamo al 25 maggio del 1842. A Vienna il matematico e fisico Christian Doppler scopre l'effetto fisico che genera l'apparente cambio di lunghezza d'onda e frequenza percepite da un osservatore che si trovi in movimento rispetto alla sorgente della stessa. Prenderà il nome di effetto Doppler. 1895, a Londra, lo scrittore Oscar Wilde viene giudicato colpevole dei reati di sodomia e di volgare indecenza e condannato a 2 anni di carcere, il massimo della pena prevista per questo reato. Sconterà la condanna nel carcere di Reading. 1916, l'Italia istituisce l'ora legale. Dalla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti degli orologi di 60 minuti. 1927, in questo giorno, il 25 di maggio, nei cinema statunitensi arriva il cinegiornale Movietone News. La notizia principale nella prima edizione del notiziario proiettato al cinema è la trasvolata atlantica di Charles Lindbergh. 1935, Jesse Owens fissa i primati del mondo di salto in lungo delle 220 yard in rettilineo, delle 220 yard a ostacoli in rettilineo ed eguaglia il record delle 100 yard. L'occasione è il meeting di atletica Big Ten di Ann Arbor nel Michigan. 1940, nella prima fase della grande offensiva delle truppe tedesche in Occidente, prende il via la battaglia di Dunkirk in Francia contro gli eserciti francese e britannico. 1947, su un circuito realizzato utilizzando i viali attorno alle terme di Caracalla, si corre il Gran Premio di Roma di automobilismo. 1961, durante una sessione congiunta del Congresso statunitense, il presidente John Fitzgerald Kennedy annuncia che è intenzione degli Stati Uniti portare un essere umano sulla Luna entro la fine del decennio. 1962, viene pubblicato il singolo Twist and Shout degli Isley Brothers. 1970, gli italiani possono usufruire del referendum per esprimere il proprio parere nei confronti delle leggi dello Stato. L'istituto era già previsto dall'articolo 138 della Costituzione, ma necessitava di una disciplina attuativa raggiunta con la legge 352 promulgata proprio in questo giorno. 1973, viene pubblicato l'album Tubular Bells di Mike Oldfield, è il lavoro di debutto del musicista britannico ed anche la prima opera pubblicata dall'etichetta discografica Virgin di Richard Branson. 1977, dopo mesi di indagini serrate, viene sgominata a Milano la banda degli anonimi sequestri. Continuiamo e lo facciamo in musica, fra poco la seconda parte della storia di questo 25 maggio.

0: Ci siamo, eccoci qua, pronti per la seconda parte della storia del 25 di maggio. Torniamo perciò al 25 maggio 1977, in vista del fine settimana prolungato dalla festività del Memorial Day. Arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Star Wars, diretto e sceneggiato da George Lucas, interpretato da Mark Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness e Carrie Fisher. Poiché il film è ritenuto a rischio fallimento, pensate, solo 42 sale accettano di proiettarlo. 1979, Al Arish, capoluogo del Sinai, torna sotto la sovranità egiziana dopo 12 anni di occupazione israeliana. 1989, il leader sovietico Mikhail Gorbachev viene eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 1992, al sedicesimo scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro è eletto presidente della Repubblica Italiana con 672 voti contro i 75 a favore di Gianfranco Miglio. Scalfaro è il nono presidente italiano. 1994, a Baia, California, in Messico, muore Eric Gale, considerato uno dei chitarristi jazz di maggiore talento. Nella sua carriera aveva lavorato con Quincy Jones, Bob Simon, Nina Simone e moltissimi altri in almeno 500 album. Nel 2003 Nestor Kirchner presta giuramento come 55esimo presidente dell'Argentina in seguito alla rinuncia al ballottaggio da parte di Carlos Menem. Nel 2004 scioperano i giudici e i pubblici ministeri italiani. L'agitazione è stata indetta dall'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal ministro Roberto Castelli per la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. 2005, Liverpool torna alla vittoria della Champions League di calcio dopo 21 anni. Nella finale di Istanbul batte il Milan ai rigori per 6-5. Nel 2008 la sonda spaziale robotica Phoenix della NASA raggiunge il pianeta Marte e si posa al suolo poco al di sotto della zona polare nord, dove si trova la maggior quantità di acqua ghiacciata al di fuori dei poli stessi. Il viaggio è durato 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Nel 2012 il neoeletto presidente François Hollande visita a sorpresa il contingente militare francese in Afghanistan. Nell'incontro con Hamid Karzai a Kabul annuncia il ritiro delle sue truppe composte da 3.400 soldati, ritenendo conclusa la missione antiterrorismo. Nel 2014 si limita al 57,22% l'affluenza al voto degli italiani per elezioni europee. Il Partito Democratico del primo ministro Matteo Renzi ottiene il 40,81% dei voti, il miglior risultato di sempre del partito. La maggioranza europea va al centro-destra con 221 seggi, mentre al centro-sinistra ne vanno 191. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia del 25 di maggio, ma non è tutto per la musica, ovviamente. Buona colazione ancora, buon inizio di giornata, buon lunedì e buon inizio di settimana insieme a noi Tiziano Ferro e Giorgia. Questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Auguri a chi compie gli anni oggi. Alle 7:28 andiamo a fare gli auguri a tutti coloro che sono nati oggi, le ascoltatrici e gli ascoltatori. Auguri come sempre, questo è il momento ed è anche il momento di ricordare che oggi sono nati Padre Pio da Pietrelcina, frate e santo. Colette Rosselli, illustratrice e scrittrice nota come Donna Letizia. Enrico Berlinguer, politico, segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984. Peppino Gagliardi, cantante, lo ricordiamo con Settembre come le viole, ci ha lasciato nel 2023. Frank Oz, regista, lo ricordiamo per La piccola bottega degli orrori e Tutte le manie di Bob. Flavio Bucci, attore, secondo Ponzio Pilato e Lucignolo. Klaus Meine, cantante degli Scorpions, quelli di Wind of Change. Come non ricordare il grande Gaetano Scirea, calciatore campione mondiale 1982. Ed ancora Gaio Chiocchio, cantante e paroliere, quello che ha scritto 1950 e Quando l'estate verrà. Ho avuto il piacere di conoscere Paul Weller, cantante degli Style Council e solista. Manuela Blanchard, conduttrice TV, conduceva Bim Bum Bam, era una trasmissione molto seguita negli anni 80 e 90. Mike Myers, attore, quello di Austin Powers. Manuel Frattini, attore e cantante. Anne Esch, attrice. Stefano Baldini, maratoneta, oro olimpico ad Atene 2004, Francesco Bianconi, autore e cantante, Emma Marrone, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti, si continua il nostro Morning Show.

0: 7 e 30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando 1 km di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Tra poco l'oroscopo, attenzione, continuiamo con The Weeknd, Save Your Tears.

Ed eccoci giunti al nostro momento importante, quello dell'oroscopo, l'oroscopo di oggi, di questo lunedì 25 maggio 2026. Come ormai buona consuetudine, andiamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, giornata dinamica, ricca di piccoli stimoli. Sul lavoro servirà pazienza nei rapporti con colleghi e superiori. In serata torna il desiderio di leggerezza e compagnia. Toro, la calma sarà la vostra migliore alleata. Qualche questione pratica richiederà attenzione, ma nulla di insormontabile. Bene gli incontri e i rapporti familiari. Gemelli, avrete voglia di movimento e novità, le idee non mancheranno, ma cercate di non disperdere troppe energie. Una telefonata potrebbe sorprendervi positivamente. Cancro, la giornata invita alla riflessione e alla prudenza. Evitate discussioni inutili e concentratevi su ciò che davvero conta. In amore servono parole sincere. Leone, cresce la voglia di mettervi in gioco, il momento favorisce nuove iniziative, contatti interessanti. Attenzione soltanto a non pretendere troppo dagli altri. Vergine, sarà importante organizzare bene tempi e impegni. Una questione lasciata in sospeso potrebbe finalmente trovare soluzione. Serata tranquilla e piacevole. Questa è la prima parte del nostro oroscopo, naturalmente fra pochissimo gli altri sei segni zodiacali. Mentre voi finite di sorseggiare quel buon caffè o così mangiarvi quella fragrante brioche, perché siamo nel momento della colazione ma anche del pronti attenti via si riparte, continuiamo in musica.

chiudere il nostro spazio riservato all'oroscopo. E allora ripartiamo con gli altri sei segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, il clima generale sarà più leggero e favorevole ai rapporti personali. Possibili incontri interessanti o chiarimenti attesi da tempo. Bene la creatività. Scorpione, qualche tensione potrebbe affiorare sul lavoro oppure in ambito familiare. Evitate reazioni impulsive e cercate invece di osservare con maggiore distacco gli eventi. Sagittario, giornata positiva per chi deve spostarsi, programmare o prendere delle decisioni rapide. Energia in crescita e desiderio di libertà. Favoriti i contatti sociali. Capricorno, la concretezza vi permetterà di affrontare con lucidità anche le situazioni più complesse. In amore sarà importante ascoltare di più chi vi sta vicino. Acquario, la luna favorisce intuizioni e nuove prospettive. Avrete bisogno di uscire dalla routine e confrontarvi con persone stimolanti. Bene amicizie e progetti. Pesci, sensibilità e fantasia saranno piuttosto accentuate, cercate però di non lasciarvi trascinare troppo dalle emozioni. Una buona notizia potrebbe arrivare in serata. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo nostro lunedì 25 maggio 2026. Sono qui contento come al solito di farvi in qualche maniera da, come dire, motore mattutino per iniziare bene la giornata, in questo caso anche la settimana, e quindi continuiamo fra musica e notizie, va bene? È il momento di The Bowser, mi piace molto questo pezzettino qui, mi diverte. Questo è Magnetic, buongiorno!

0: 7:45.
1: Manca pochissimo anche al momento della rassegna stampa, i titoli dalle prime pagine dei quotidiani. Nel frattempo, everybody, tutti insieme ascoltiamo e balliamo questo brano dei

0: puntuali al nostro appuntamento con la breve rassegna stampa, o meglio i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. Il presidente: non ho fretta all'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. L'attacco di Mosca, morti e feriti, pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile. Il petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero, riapre Hormuz. La Repubblica: accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche supermissile. Torino, scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. La Stampa: Putin colpisce Kiev, sfida l'Unione Europea. Ed ancora la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions. Il test comunale e l'affluenza in calo, Fratelli d'Italia e lite su Vannacci. Il Fatto Quotidiano: Stati Uniti-Iran, l'intesa vicina ma rinviata. I nodi sono Hormuz, uranio, asset, abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz. Altre impunità, il ministro è...
1: Vorrei trovarti qui, sopra il marciapiede.
0: La firma Teheran, questioni irrisolte.

i missili sulle case di Kiev. Andiamo con la verità, trovati i video del terrore nel cellulare di El Kouduri. Le indagini sull'attentato di Modena a fuori dal coro. La professoressa Fornero schifa gli italiani legati a pensioni e casa, contrari all'immigrazione. La pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran. Donald benedice un accordo con molte concessioni e rinvia i negoziati sul nucleare. Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta, e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Scripta Manent di Silvana De Mari mostrano gli abusi sulla flottiglia, censurano i crimini di Hamas. Il giornale Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran. Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Oggi urne chiuse in 743 comuni, a Venezia mobilitazione dei bengalesi. Il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. A Torino gli scontri ultra fanno slittare il derby, Milan niente Champions. Il Tempo, il manifesto islamico italiano, quel silenzio colpevole nella battaglia contro il male. Iran-Stati Uniti c'è l'intesa ma mancano le firme, Trump prende tempo. Libero, Lazzarone alzati e cammina, la flottiglia dei miracoli, le misteriosi guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella. La grande

bellezza di nonna patria sfida il corteo rosso con un tricolore, i ragazzi la minacciano vieni giù, pace in Iran si farà con tante incognite. Andiamo allora a proseguire con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Stati Uniti, Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump niente fretta. Per Teheran lo stallo è già una vittoria, il tempo gioca a suo favore, giovani, qualità della vita al top a Bolzano, Orsini, energia prioritaria, politiche industriali europee. E andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Chimi in Canada, quarto trionfo di Antonelli. Milan Juve fuori, festa Roma Coma, clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale. Incubo Cagliari a San Siro, rischi Allegri, Furlani e Tare, Toro pari, scontri e paura, un tifoso bianconero è grave. Malen riporta i giallorossi in paradiso dopo 7 anni, impresa storica di Fabregas. Si salva il Lecce, Conte, ciao Napoli. Andiamo con il Corriere dello Sport. Clamoroso finale a Mazzagrandi, Allegri crolla con il Cagliari, Gasp e Fabregas pass da 70 milioni, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve. Dybala doppio assist per Malen ed Elsha, 2-0 Verona, terzo posto Como, 4-1 a Cremona. Max 3 KO in 4 partite, gravi incidenti a Torino, derby al via un'ora dopo. L'Aversa rimonta 2-2, Lecce salvo 1-0 a Genoa. Conte, grazie Napoli, batte l'Udinese, chiude il secondo posto e conferma l'addio. Kimi Show e fuga mondiale, Hamilton secondo. Tutto sport, hanno perso tutti, una surreale notte di violenza e follia. Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica. Abisso Milan, tifosi contro tutti, storico Como, goduri a Roma. Chimito in Canada, la quarta vittoria di fila. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e continuiamo ovviamente in musica per arrivare alle ore 8, un bel pezzo di Paul Carrack, How Long. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sveglia, ormai se non siete svegli potete continuare a dormire perché si è fatto veramente tardi. Ok, buon proseguimento, questo è il Morning Show, buon lunedì, lo so, coraggio, però siamo partiti e questa è la cosa fondamentale.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
3: Radio Tigullio presenta.
4: Ed eccoci qua, arriviamo puntuali anche quest'oggi, amici, benvenuti con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai, mettetevi anche comodi perché abbiamo tante novità da svelarvi in questa puntata, ma soprattutto, ecco, ci accompagneranno per tutta la settimana, questo già ve lo posso anticipare. Tanta bella musica comunque, come sempre, ad accompagnarci nel nostro cammino, ma soprattutto in questo incontro, se vogliamo, con la tecnologia. State con noi.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Entriamo subito nell'argomento, andando dritti al punto, amici. Quando oramai si fa un gran parlare di accesso ai minori, e c'è in questo caso Spotify che va, diciamo, controcorrente, anche perché lei promuove la musica ed è sicuramente una piattaforma che non ha niente, insomma, da vietare a quanto pare. Spotify ha annunciato la disponibilità degli account gestiti per tutti gli utenti, anche quelli senza abbonamento. Quindi i genitori possono controllare l'esperienza di ascolto dei figli che hanno un'età inferiore ai 13 anni attraverso l'impostazione del controllo parentale. Comunque un controllo ci vuole sempre da parte dei genitori, e questo io lo lascerei praticamente fino a che non sono maggiorenni. Gli account gestiti, ecco, sono stati introdotti a metà settembre 2024 dopo i test che sono stati effettuati in Danimarca, Svezia e Nuova Zelanda. La funzionalità è stata estesa poi ad altri paesi tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Messico, Argentina, Colombia, e circa un anno dopo è arrivata anche il Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Francia ed Olanda. Gli account gestiti erano però disponibili solo per il piano, diciamo, quello a pagamento, il premium. Da alcuni giorni questo non è più necessario. I genitori in Italia, Argentina, Colombia, Svezia, Nuova Zelanda e Danimarca possono creare degli account gestiti per i figli under 13, anche con la versione gratis del servizio di streaming musicali. Ecco, per questo tipo di account verranno mostrati i consigli adatti all'età e alle inserzioni pubblicitarie presenti nel piano gratuito. Saranno quindi limitati alle funzionalità di Spotify, non ci sono link per gli acquisti. I profili degli account gestiti sono privati, quindi non possono essere cercati o individuati. Quindi non è possibile inoltre cercare altri utenti Spotify o partecipare a Jam e Blend. In questo caso sono anche bloccate le ricerche e suggerimenti di termini comunemente associati a contenuti, diciamo, non appropriati per l'età, perché ci sono delle canzoncine, insomma, che ahimè, anche quelle che si ascoltano in radio, insomma, non sono proprio adatte a un pubblico così giovane. Tramite i controlli parentali, i genitori, ecco, possono disattivare artisti o tracce specifiche, brani contrassegnati come espliciti dai creator e dai titolari dei diritti. I contenuti espliciti quindi vengono automaticamente disattivati per gli account gestiti. Ecco, fa un po' ridere la cosa, perché poi se accendete la radio magari e ascoltate qualche trapper, diciamo, che non parla di vita proprio pulita, insomma, è veramente qua un po' un gatto che si morde la coda, come si dice.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

si continua ancora, amici, all'interno di questa puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dopo la musica parliamo questa volta di Google. C'è l'intrattenimento naturalmente sotto la nostra lente di ingrandimento, perché l'azienda di Mountain View ha

annunciato due novità relative all'uso dell'intelligenza artificiale, la funzionalità di YouTube che rileva i deepfake tramite scansione del volto, che è ora disponibile a tutti i maggiorenni. Ecco, sono state inoltre aggiornate le norme sullo spam per bloccare la manipolazione dei risultati di ricerca in AI Overview e AI Mode. Ecco, la funzionalità, diciamo così, che si chiama Likeness Detection, rilevamento della somiglianza, è stata introdotta a fine 2025 per i creator iscritti al Partner Program, ovvero i creatori con almeno 1000 follower e un numero sufficiente di ore di visualizzazione entro un determinato periodo di tempo. Quindi, utilizzando YouTube Studio su desktop, deve essere caricato un documento d'identità e un video selfie. Quindi YouTube effettuerà la ricerca di deepfake video in cui è presente un volto simile a quello del creatore. Ecco, quest'ultimo quindi può chiedere la rimozione. Funziona in modo molto molto simile alla tecnologia del Content ID per la rilevazione dei contenuti che violano il diritto d'autore, e diciamo che YouTube ha anche esteso questo tool a ufficiali governativi, giornalisti, politici e persone dello spettacolo. Ecco, da qualche giorno è disponibile a tutti, diciamo, gli utenti maggiorenni, anche se non sono creatori o creator. La funzionalità sarà accessibile tramite YouTube Studio nelle prossime settimane. Al momento quindi non c'è in Italia, però ecco, come hanno annunciato, arriverà molto presto.

0: Radio Tiguglio.
1: Continuiamo ancora, amici, andiamo avanti in questa puntata dopo la musica, perché voglio parlarvi di LinkedIn. Signori, qua veramente oramai l'intelligenza artificiale ne fa di cotte di crude, perché i post che sono generati dalla AI hanno invaso anche LinkedIn e la piattaforma ha preso dei provvedimenti seri. I post che mostrano segnali tipici della scrittura con intelligenza artificiale vengono penalizzati, ecco, quindi con una minore presenza nei feed e nelle raccomandazioni agli altri utenti. I post restano visibili ai collegamenti diretti e follower, ma non verranno più suggeriti magari a chi non segue quella persona. Che cosa cambia di fatto? Laura Lorenzetti, VP Product LinkedIn, spiega in un blog che gli ingegneri hanno collaborato con il team editoriale interno per poter identificare pattern nel modo in cui gli utenti interagiscono. Ecco, quindi diciamoci la verità, l'obiettivo è premiare i post che aggiungono competenza o magari dei punti di vista originali, penalizzando invece quelli percepiti un po' come ripetitivi e privi di valore aggiunto. Ecco, l'intelligenza artificiale ancora. E diciamo che in questo caso bisognerebbe lasciarla da parte, magari quando si parla, si presenta un curriculum, si parla insomma di se stessi.

Parliamo ora di sicurezza, soprattutto anche perché secondo un noto giornale dovete sapere che Apple potrebbe approvare un'applicazione per il suo sistema operativo per il vibe coding e quelle che usano gli agenti di intelligenza artificiale attraverso una soluzione che garantisce il rispetto delle regole per sicurezza e privacy. È una prima conferma che è arrivata poi con la pubblicazione di un aggiornamento dell'app Replight che include l'Agent 4. Circa due mesi fa sarebbero arrivate delle conferme sul blocco degli aggiornamenti di alcune applicazioni che offrono delle funzionalità di vibe coding. Con questo termine, ecco, viene indicata la generazione di codice con intelligenza artificiale. Gli utenti possono ad esempio creare delle mini app all'interno dell'app principale o sfruttare degli agenti di intelligenza artificiale per eseguire dei compiti, diciamo, in maniera automatica. Questa possibilità è tuttavia vietata dalle regole dell'App Store. Il CEO di Replight ha comunicato che dopo 4 mesi Apple comunque ha approvato un aggiornamento dell'applicazione di iOS che include l'Agent 4, una funzionalità che permette quindi di eseguire delle attività multiple con più agenti di intelligenza artificiale in parallelo. Ecco, potrebbe forse essere la conferma anche di un'imminente modifica delle regole dell'App Store, come è stato anticipato dalla nota testata The Information.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
2: Grazie, è stato bello, siamo arrivati in fondo anche quest'oggi nel nostro appuntamento insieme con Radio Web, il mondo della tecnologia che abbiamo portato nelle vostre case, nel vostro vivere quotidiano con tutte le ultime novità. È arrivato il momento di salutarci, io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre vi voglio collegati domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: su Radio Tiguglio va ora in onda.
1: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di cosa, di come farla ancora. Cioè non abbiamo ancora il testo. Quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa. A parte che non ho testa, quello. Vabbè. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok. Amici miei, grazie veramente di cuore. Come va? Bene, tutto a posto. Siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14° compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico, di fine tra... mi sto in aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico. Oh, vabbè, è vero che sono scemo, però e lo dico alla fine di ogni anno, ancora non siamo arrivati a 8,5 miliardi. Perché non ce la facciamo a conquistare il globo? Non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru. E siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia,
0: che gioia.
1: Sì, è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Intanto, noi non c'ho voglia di ascoltare.
1: Circolare, l'abbraccio. Sì, giornata, io devo anche fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai. Sì, destabilizzato forse. Sì.
1: Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Dai! Destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: Sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale. I pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore. A me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate, perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì,
0: no, nessuno, guardi, nessuno.
1: L'ammutinamento,
0: il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po' cane fanciulle, un po' volta cabana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così: il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero. Shock la capanna, ma anche Sciocchi la capanna è Fuego e la disco.

0: estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, eh? Quest'estate la balliamo, eh? La trovate in digital download in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea veramente a Etna DJ, non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, Manolomania.
1: Avete sentito, sì, i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate, vabbè, a questo.
0: Però. Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia,
1: per
0: non sopporto.
1: Però comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi, secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, eh? E mi lasci andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: on the console, Edna DJ. Ace,
1: love, dance, acid.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
5: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
4: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
5: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web con Alessandra Diodoro.
6: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Pazzo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
7: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
8: Jazz e dintorni.
7: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
8: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
7: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
9: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
10: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
11: Stai ascoltando Tempo Zero.
12: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero. Cioè Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: Amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po' tra un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, sì, no?
1: Giornate corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia calze, sì, sì, e guanti e madonne,
0: ma non ne dica per favore queste cose, no?
1: Signore, che non...
0: non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: balla.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni
1: tanto
0: che passano.
1: Sì, è vero. Maglietta, punti,
0: è
1: via.
0: Vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma,
1: ah,
0: che dramma.
1: Quello,
0: solo per quello, ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti? Tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema.

0: se ti copriti e poi su e poi giù e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, è già stata ancora trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: è più lungo, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: troppo corta l'estate,
0: è troppo corta. Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna.
2: Questo,
0: eh? Sì, vabbè.
2: Sia a livello però, di clima che a livello di praticità.
0: Sì, di tutto. Già, vabbè. Che problemi, comunque, che disastri. Comunque, che facciamo?
2: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a lei. È domenica. Ah, nella capanna siamo già arrivati a domenica. Incredibile.

0: della capanna internazionale, abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica? Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
1: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
1: Se l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene.
0: Va bene sì, meraviglioso.
1: Fare un giro,
0: non fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Sì, mannaggia.
1: Niente, io sto a posto, dormi.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici. Ha fatto colazione, brava. A trafficare cosa? Che traffica?
1: Niente altro da fare.
0: Che è un'amica della moglie, era un padrino, trafficante. Ok. Insomma, che insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience. Veronica, dai, quindi
1: che noia.
2: Quindi, volevo salutare tutti.
0: Sì, sì,
2: mi hai fatto benissimo ricordarti.
0: Bene, quello sì, sicuramente.
2: Tanto,
0: essendo una domenica immaginaria, tra l'altro.
2: Chi dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
2: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, ma a me capita che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che. Perché tu stanca di prima? Che ci va a fare in vacanza in queste condizioni? Scusi.

0: Ne stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico? Sì, continueremo purtroppo a parlare di questa rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: For the children. Radio Tigullio, con te,
2: sempre.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: Quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare, come accade a lei, più stanchi di prima. Però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Ti devi comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Sì, poi lo so. quell'altro
0: sera, cosa, scusi.
1: Chiacchiera io cosa?
0: Allora stia a casa, scusi. Che si lamenta a fare. Lo so, no, basta, dice lei. Mi stanco. Ok. Niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia,
1: poi,
0: che stress.
1: Se addirittura hai un cane.

0: il ritorno dalle vacanze o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, ecco, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: No. Io piuttosto rapporto a farmi l'ultima pipì,
0: certo, l'ultima pipì. L'ultimo bicchiere.
1: Facendo le 8, perché tanto le
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: gusti musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della Capanna Internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. Io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è tutto, però, cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Questo non posso sì. Dire niente.
0: Ecco, niente. Ah, meno male.
1: Ok. Sì. Vabbè, entro le 10 devi andare a fare colazione.
0: Lo so, ma... quello che succede in tutti gli albergo, però, è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11:30. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanca di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

il grande sound di Tempo Zero, ve lo presento in anteprima assoluta per l'Italia, Alex Molinari, che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori, gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai, Andrea!

mente, ma anche la testa ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle, no, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026. 2027 lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza cavo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo, è tempo.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Pronto?
2: Pronto signora, salve, scusi, perdoni il disturbo. Siccome noi oggi apriamo, no, dopo tutta l'estate di pausa, volevo chiederle gentilmente un in bocca al lupo da parte sua, un qualcosa da dare a chi ci sta ascoltando.
1: Ma sì, ma chi è?
2: Supermarket.
1: E dov'è il supermarket?
2: Nel supermarket siamo dalle parti di Marina di Grosseto, però noi apriamo oggi perché sono quasi 3 mesi abbondanti che siamo chiusi.
1: Ah, ho capito.
2: Quindi cosa potremmo fare così per aprire in maniera un pochino più gioiosa, diversa?
1: Ah, senta, guardi, io proprio non so cosa dirgli perché sono vecchia, le idee ormai non ce l'ho più, ho la testa proprio spenta.
2: Ah, vabbè, comunque niente, almeno un in bocca al lupo,
1: grazie.
2: Così apriamo
1: in bocca al lupo per tutto, guardi, grazie.

0: Supermarket Show.
1: Cari amici, bentornati a questa nuovissima stagione di Supermarket Show. Bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto sempre da Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarro supermercato. Come avrete avuto modo di ascoltare, siamo già partiti con i migliori auguri per questa buona stagione da questa deliziosa e dolce signora che ci ha così gentilmente concesso qualche secondo del suo prezioso tempo giornaliero. Detto questo, volevo ricordarvi che la ricetta perfetta di Supermarket, bene o male, è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti per questa nuovissima stagione autunno-inverno che veramente sarà qui col botto, come si dice, col botto.

0: troverai.
1: E con la nuovissima stagione incomincia anche il nostro appuntamento consueto con l'almanacco del giorno dopo. Incominciamo con San Rododendro. San Rododendro non era un santo normale, parlava con i fiori. Un giorno decise di fare una processione in cui tutti avrebbero dovuto camminare con una pianta in testa come cappello. Alcuni fedeli si misero cactus, ovviamente con risultati dolorosi, altri girasoli che si piegavano verso il sole facendo ondeggiare la folla come un campo giallo. Alla fine arrivò lui con una coroncina di rododendri profumati che attiravano api e farfalle. La processione si trasformò in una festa colorata e ronzante. Da allora è venerato come patrono delle piante in vaso e delle passeggiate floreali.

0: Sì, pronti, salve, scusi, no, volevamo chiederle cosa ci può aggiungere a questa storia del santo.
1: Che?
0: Il santo, San Rododendro, di cui abbiamo parlato poco fa. Ah, lei non ha ascoltato, quindi non era con noi prima.
1: No, assolutamente.
0: Ah, mi scusi.
1: Aspetta, arrivederci.

0: durante la trascorsa estate, diciamo che questo tempo di attesa ci è servito anche per fare incetta di tutte le notizie assurde che sono accadute nell'arco di quest'estate in Italia, nel mondo, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi. E direi di incominciare subito con questa che arriva direttamente dal Regno Unito, dove commercianti e residenti di questa piccola zona hanno allertato, diciamo, le forze di polizia e i tecnici per una sospetta fuga di gas. È scattato l'allarme, poi in realtà c'è stata la amara scoperta: era tutta colpa di un frutto, uno strano odore che ha scatenato il panico in un quartiere di Leetham, una cittadina nel Lancaster in Inghilterra. Dopo aver sentito una puzza simile al gas, i residenti e i commercianti della zona hanno lanciato l'allarme. A risolvere il caso ovviamente è stato un fruttivendolo locale, che ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian, un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente, che le ha fatto ovviamente guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo.
1: Chi è che parla?
0: Supermarket, ha sentito che c'è questo odore simile quasi al gas, diciamo così.
1: No, qui da noi?
0: Sì, è un po' nella zona, cioè no, in realtà è successo in Inghilterra, però questo odore pare che stia arrivando anche qui in zona, ma in realtà è soltanto un frutto in decomposizione.
1: Ma chi parla?
0: Supermarket. Cioè lei stamattina non ha sentito nulla di strano fuori, di puzza, così?
1: Io dico la verità, io sono in casa, non sono ancora andato fuori, però ho aperto le finestre e non ho sentito niente.

0: Comunque, in caso dovessi sentire questo odore che potrebbe assomigliare a una perdita di gas, in realtà non è una perdita di gas, ma è semplicemente un frutto che pare stia andando in decomposizione. Ecco, volevamo avvisare di questo.
1: Ah, va bene.
0: Allora, grazie e buona giornata.
1: Grazie.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini.
6: I'm Ilaria Guccini.
5: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
6: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
5: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Teo, ho voglia di una cosa.
8: Di cosa, Stella?
7: Di così e cos'ha.
8: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
7: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.

E da quest'anno abbiamo deciso di così analizzare ogni giorno, ogni settimana, scusate, un album musicale che ha fatto la storia della musica, donandovi, regalandovi l'ascolto di una canzone presa dallo disco stesso in ogni giorno della settimana. Ovviamente non tutte, perché noi trasmettiamo 5 giorni a settimana, quindi delle canzoni dell'album scelto andremo a prelevare ovviamente quelle che per noi sono le più caratteristiche e le più importanti. Incominciamo questa settimana parlando di un EP, di un disco meraviglioso dei Beatles, del Magical Mystery Tour, progetto dei Beatles uscito nel 67, che comprende sia una trasmissione televisiva, un film per la TV, che una raccolta di brani musicali che ne fanno da colonna sonora. È stato pubblicato come doppio EP l'8 dicembre del 1967 negli Stati Uniti, poi intenzionalmente a partire dal 76 è uscito come LP, includendo le tracce del film più alcuni singoli già pubblicati nel corso dell'anno, tipo Hello Goodbye, Strawberry Field Forever, Penny Lane, All You Need Is Love, Baby You're a Rich Man. Musicalmente riflette l'epoca psichedelica dei Beatles post Sgt. Pepper, che è stato anche quello un disco veramente meraviglioso. Ne parleremo più avanti, perché in copertina ci sono dei personaggi molto particolari. Il progetto arrivò in un momento non facile: dopo la morte del manager Brian Epstein, la band dovette reinventarsi prendendo decisioni più autonome. Infatti questo album è stato totalmente prodotto in autonomia. Partiamo con il primo brano che abbiamo scelto per quest'oggi, che è I Am the Walrus, una delle tracce più sperimentali e visionarie dei Beatles, scritta da John Lennon, accreditata a Lennon McCartney. È un miscuglio di immagini surreali, nonsense, giochi di parole, un invito a non dare per scontato il significato letterale delle cose. Il Walrus viene ispirato dal poema di Lewis Carroll, Through the Looking Glass, e Lennon ammise di avere un po' confuso i ruoli dopo aver riletto il poema. Ci sono sezioni che Lennon mise insieme da frammenti diversi, idee, rime, versi sparsi, per creare qualcosa di più che la somma delle parti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, è vero, abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, quasi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento, e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri,

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione di oggi in zona Cingoli, in provincia di Macerata.
1: È nuvoloso, perché?
2: Ah, nuvoloso, quindi, ma in assenza di precipitazioni o possibilità che possa anche piovere nelle prossime ore?
1: Forse può anche piovere.
2: Perché infatti stiamo riscontrando un po' Nord Italia questa situazione.
1: Ma perché serve tutto questo?
2: Perché stiamo monitorando le zone dove non riusciamo per questioni tecniche ad arrivare tramite satellite, e quindi facciamo una campionatura telefonica. E signora, una cosa, per quanto riguarda le temperature, lei percepisce un abbassamento ancora?
1: No,
2: comunque?
1: No, guardi, non lo so, mi sa che questa è più una fregatura che altro. Io la saluto, arrivederci.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, salve, gentilmente la signora Fra casa?
0: Sì, chi è?
1: Salve, chiedo scusa, guardi, sono l'ingegnere De Luca, chiamo dall'ufficio delle belle arti del comune di Roma. E era stata avvisata dal suo, credo, amministratore condominiale e dei lavori di via che devono essere fatti qui nei prossimi giorni, gli scavi archeologici.
0: Non so niente di queste cose.
1: Perché sa che sono state ritrovate in via sono stati ritrovati dei resti di ossa risalenti all'epoca romana, quindi antichi romani. Ecco, allora devono fare lo scavo, quindi nei prossimi giorni, quindi faccia anche attenzione quando esce, devono fare lo scavo e rimuovere appunto queste ossa, saranno due cassette all'incirca, è una cosa che dura poco, un giro, penso di un paio di giorni che facciano tutto. E, però ci hanno comunicato nel suo palazzo, hanno dato la disponibilità allo stoccaggio per un paio di giorni, giusto il tempo dell'inizio e della fine dei lavori, e dei ritrovamenti presso la sua abitazione, così ci hanno detto.
0: Presso la mia abitazione.
1: Le ossa degli antichi romani, le dovremo mettere da lei un paio di giorni e poi le portiamo via.
0: Sì, allora a via c'è un complesso dove ci sono 8-9 palazzi.
1: Esatto.
0: È un complesso.
1: Sì, ma sono sulla strada, sono scavi che vengono fatti sulla strada. Però dobbiamo, diciamo, stoccare, sono vicino al suo condominio e ci hanno dato ok l'amministratore di poterli lasciare lì da lei per un paio di giorni e poi dopo gli archeologi le portano via. Sono delle ossa, niente di che, qualche cranio.
0: Ma io non credo che riesca a sollevare le ossa dei morti precedenti.
1: No, ma le ossa gliele porta sull'archeologo, le lasciamo lì dove dice lei e poi dopo le vengono a prendere, non le tocca, cioè le lasciamo lì, lei ci dice le lasci lì nel corridoio, le lasciamo lì e poi le portiamo via, non le deve spostare.
0: No, a casa mia non entrano ossa, mi spiace.
1: Ma qual è il problema? Sono ossa di morti di tanti anni fa, di antichi romani, c'è anche qualche...
0: Comunque, a casa mia le ossa non entrano, mi spiace, cercate qualche don altro.
1: Se le lasciate nel pianerottolo, magari così...
0: No, mettete le ossa da qualche altra parte.
1: È un problema proprio avere le ossa in casa, quindi...
0: No, voglio dire, se avete tanto spazio, perché le portate in casa?
1: Perché sono più protette col fatto che poi ci sono quelli che razziano i reperti archeologici, li rubano. Invece mettendole in casa, lì non le ruba nessuno, ecco.
0: No, in casa mia no, mi spiace tanto.
1: Sono morti tanti secoli fa, insomma, non è che siano centinaia d'anni fa.
0: Lo so, ho capito, so cosa sono le cose archeologiche.
1: Però le dà fastidio l'osso proprio, si vede.
0: No, mi dà fastidio che a casa mia entrano le ossa. Forse potrebbero essere anche i miei antenati, non lo so.
1: Ho capito, è proprio un fastidio delle ossa. Vabbè, allora proviamo a cercare con qualcun altro, allora signora, grazie.
0: Prego, buongiorno.

di male. Viveva nel suo mondo, restava

0: Pronto?
1: Sì, salve, gentilmente la signora a casa?
0: No, chi lo cerca?
1: È per lo scarico, gentilmente, di via F***. Sono il corriere, perché arrivo un po' tardi e ho fatto tardi oggi.
0: Che cosa ha ordinato?
1: No, io ho un mezzo scalpo, devo solo scaricare perché non è neanche da pagare. Un secondo, un attimo, ricontrollo perché mi perdoni. Allora, c'è il mezzo busto in gesso di Claudio Villa, secondo me è anche un po' ingombrante. Non so se posso lasciarlo lì fuori, veda lei.
0: Ma no, io penso che quel mezzo busto di Claudio Villa non sia di mia moglie.
1: Io no, che non si vuole che sia un caso di omonimia, perché io ho via perché c'è solo il nome.
0: No, è
1: via, sì, comunque sarà quello, però via un numero che coincida, insomma.
0: Sì, però con Claudio Villa non abbiamo niente a che fare.
1: Ma non è che avete, non so, a volte è stato fatto un ordine su qualche, perché non so neanche da dove arriva, perché non è per dire da Amazon che c'è scritto nella scatola, viene dal nord, non so da chi sia insomma chi abbia fatto la spedizione, ecco.
0: Ma oddio, allora io adesso provo a sentire mia moglie e poi dopo.
1: Ah no, aspetta, mi perdoni, scusi, perché no, ecco, ho fatto confusione io, no? Perché siccome stiamo consegnando i mezzi busti dei cantanti degli anni 50-60, no, è Mario Merola, mi perdoni, che tra l'altro è quello musicale. Guardi, le faccio sentire che spingo il pulsante un attimo. Ecco, sente, c'è la base sotto, praticamente c'è il pulsante, quando lei si accende parte la canzone, ecco.
0: Lo conosco, so chi è Merola.
1: È Chiamate Napoli la canzone, oltretutto, è anche carina, insomma. Però siccome io lo devo lasciare lì, essendo a musicale la statua, sarebbe meglio che venga ritirata in casa e non fuori, perché anche se io la potrei
0: lasciare. Non ritiro niente, io sono in casa ma non ritiro niente.
1: Ma cosa mi porto? Perché? Mario Merola a casa, mi perdoni, cioè.
0: Guardi, quello lì non è roba nostra.
1: Ma ho capito, però risulta via, è nome. Io tra l'altro sono il corriere, non mi posso prendere la responsabilità di portarlo indietro.
0: Ma io non mi prendo la responsabilità di portarlo in casa.
1: Sì, ma non è da pagare, attenzione, cioè è già stato.
0: Ma è lo stesso, no, ma è lo stesso.
1: Perché si illumina anche, oltretutto fa una luce qua dentro.
0: Lei lo riporta dove gliel'hanno consegnato.
1: E io ascolti, se glielo lascio, perché è imballato bene, glielo lascio lì sotto casa, poi me lo tira dentro.
0: No, perché io sono qui fuori, se no chiamo i carabinieri.
1: Ho capito, ma lei chiama i carabinieri, io che faccio? Mi vado a casa col mezzo busto di gesso di Mario Merola musicale?
0: Sì signore.
1: Eventualmente poi domani le lascio il numero della spedizione e richiama lei.
0: No, non mi interessa.
1: E che fa?
0: Lei, io sono a casa, venga qua che chiamiamo i carabinieri.
1: Ma chiameremo i carabinieri per un mezzo busto di gesso di Mario Merola, mi perdoni?
0: Sì, esatto.
1: Non è che le sto portando,
0: guardi,
1: non le sto portando mica una mezzina di bue, cioè le sto portando una statua.
0: Io sono qui fuori.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Che vuoi? Chi sei tu?
1: No, noi siamo. Dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta? Via. Uno.
0: Sì, ma chi è questo signore che ha fatto la richiesta?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pre, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sì. Sono vecchia.
2: Aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa. No, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
2: No, no, a noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
2: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, no, ma per carità, io prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
2: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay? E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
2: Ma non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine, non si ricorda.
2: No, no, no, assolutamente no. Mia mamma è anziana e figuratevi chi faceva un campanaccio.
1: Ma a voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci, uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
2: No, no, mi dispiace, no, no.
1: E noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
2: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
2: Io ho un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
2: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' questa situazione come funziona.
1: No, per capire magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
2: Allora, noi non abbiamo ordinato niente, mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusi un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, non lo so, se è un condominio o lo voleva qualcun altro?
2: No, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah, casa privata. E quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
2: No, non mi interessa, mi dispiace. Ok, buona giornata.
1: Grazie, salve.
2: Senga, se qualcosa faccio parlare con mio figlio.
1: Ma certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
2: Buona giornata.

E voi dovete sapere che l'avvento, con l'avvento dell'energia elettrica, il campanello elettrico ha sostituito il campanaccio, quello che volevamo installare alla signora prima. I primi prototipi di sistemi acustici risalgono a Leonardo da Vinci. L'evoluzione del citofono si è concentrata sulla possibilità di comunicare vocalmente e controllare l'apertura delle porte attraverso un sistema elettrico, superando le limitazioni dei sistemi acustici più antichi come il campanaccio.

Cari amici, giunge al termine questa primissima puntata della prima stagione ufficiale di Supermarket Show 2025-2026. È stato un piacere restare così in vostra compagnia. Mi siete mancati, vi devo dire la verità, e io mi auguro che anche la nostra pazzia possa tornare ad allietare il vostro pomeriggio, la vostra mattina, insomma, indipendentemente dagli orari in cui voi vi collegate su Supermarket Show. Detto questo, vi saluto e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, dei libri più venduti, novità al cinema, di mostre di arte, di concerti di musica, spettacoli teatrali e alla fine una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: Morales da sé.
1: E parliamo di novità in libreria. Di Slavoj Žižek, Presaggiatore 2.0. L'opera di Slavoj Žižek 2.0 parte da una tesi forte. Il mondo, soprattutto in considerazione degli eventi recenti, è praticamente al suo punto zero, storico e politico. Descrivendo passaggi importanti della storia mondiale recente, dal conflitto in Medio Oriente al ritorno di Donald Trump, passando per la crisi ambientale e sociale, il saggio di Žižek è breve ma provocatorio, con riferimenti che spiazzano volutamente il lettore. Roberto Vecchioni ha scritto un libro di poesie, Scrivere il cielo, poesia al contrario, per Einaudi. La raccolta di poesie, quasi tutte inedite, è al contrario, perché parte dall'età matura dell'autore per arrivare alla sua giovinezza, in un viaggio ritroso che sa di malinconia, ma anche un lucido bilancio esistenziale che unisce vita privata, attività artistica e riflessione civile. Di Major Struckel, per Newton Compton, La vendetta dei leoni di Venezia. Questo La vendetta dei leoni di Venezia è un noir storico, ambientato nella Venezia del 1617, che racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli su uno sfondo cupo, violento e pieno di segreti, che regala una narrazione ricca di colpi di scena. Di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, per HarperCollins. Questo romanzo di Veltroni è basato sullo sguardo di Giovanni di Otallevi, giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà, più improntato al tempo che passa che non su azioni concrete. Da spettatore degli anni che vanno dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico, passando per l'epoca della Hollywood sul Tevere, Giovanni di Otallevi ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto la luce dei riflettori. Per chi ama i gialli storici, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Borra, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di un maggiore. L'indagine però condurrà il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Altro romanzo interessante è L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito, vittima di un incidente, e una suocera dal pessimo carattere. Insomma, un horror dove il soprannaturale si intreccia con le relazioni umane, e nel quale non è la adrenalina la vera protagonista, ma la discesa progressiva nell'orrore generato dall'odio. Questo L'amuleto di Michael McDowell. E fine di Xavo della Zorza per Marsilio, Io sono Adele. La protagonista Adele è una donna sessantenne che lascia la sua Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate, sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo e rivelatore. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Blanco, Nick Boy.

Adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto troviamo Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassarascalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice.

Di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la relazione col PM Paolo Malfitano potrebbe aver raggiunto il giusto equilibrio. Ma proprio mentre sta godendo qualche giorno di riposo, ecco che succede l'imprevisto. All'anno opposto, per Sellerio, di Alessandro Becchi, Omicidi SRL. Omicidi SRL è una commedia nera, feroce e divertente, che segue il tallone da killer, precisi contorni dei protagonisti, gioca con la satira, l'azione e il genere noir. Si diverte a vedere la storia gialla dalla parte dei cattivi, per rivelarci che anche i buoni, insomma. All'ottavo posto, per Sellerio, I tramezzini di Rocco Schiavone, di Antonio Manzini. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa, con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al settimo posto troviamo, di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, per Pertrinelli. Il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata latitante, imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capaci di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. Al sesto posto, di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, di cui abbiamo già parlato. E passiamo al quinto posto. La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista, di Tommaso Montanari, per Feltrinelli. È un lungo sotterraneo filo nero che lega le idee della destra che governa l'Italia al fascismo. Lo studio linguistico che Tommaso Montanari ha dedicato a questo denso capitolo si impone per completezza e documentazione rispetto alla pur ricca bibliografia ormai disponibile in materia. Questo è appunto la continuità del male. Al quarto posto troviamo Il tempo della la la, di Luciana Littizzetto, per Mondadori. Con questo primo romanzo, Luciana Littizzetto ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo. E lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Al terzo posto, di Robert Francis Prevost, Papa Leone, troviamo Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Per la prima volta vengono pubblicati gli scritti di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, quando era priore generale dell'ordine agostiniano. Si tratta di interventi, scritti, meditazioni e omelie di Prevost durante il periodo in cui ha guidato l'ordine, testi dei quali emerge la pienezza e la spiritualità del nuovo Papa. Al secondo posto, di Luciano Canfora, per Feltrinelli, Comunismo, un'altra storia. In questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una posizione ineludibile che richiede una lotta costante, ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. E infine, al primo posto, Col Cos, di Emmanuel Carrer, per Adelphi. Col Cos è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estrecciarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. Di novità al cinema parleremo dopo Michael Jackson, Why?

E parliamo di novità al cinema. L'amore sta bene su tutto è un film diretto da Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Massimiliano Tortora. Il film racconta tre storie di personaggi diversi. Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi followers, i social, e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iproprogrammata di Vittoria, la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Puppi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette alla gogna, i media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto, l'ex moglie, i figli e numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restare fedele è Mouret, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non lo abbandona in questo periodo buio. Il Diavolo Veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Mary Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande gruppo del lusso può garantire. E passiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuoid con Carl Urban e Adeline Radon.

fa. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima e se dovessero perdere la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma si scopre che la teenager è ncora viva, si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. E fine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzine. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Stacco musicale e poi parleremo di mostre di arte.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, che guarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attente ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto

di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare la biennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno, narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, nella mostra Cose, Stanze, Come, Mondi. A Parma invece la mostra Lux, Visioni sulla luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra, Morphology Light, è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew. Con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle Lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La Lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, al Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, un'esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Nei concerti di musica parleremo di un classico degli anni 80, dei Burglars, Video Killed, Radio Star.

E adesso spazio alla musica classica, visto che ne parliamo poco, concerti di musica classica nella prossima settimana. Andiamo a Firenze, dove è in corso il Maggio Musicale Fiorentino. Presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, orchestra appunto del Maggio Musicale Fiorentino, eseguono musiche di Beethoven, concerto numero 3 pianoforte, e di Bruckner, sinfonia numero 4. Sempre giovedì 28 maggio, al Teatro Carlo Felice di Genova, orchestra della Fondazione Carlo Felice, eseguono musiche di Haydn e di Sollima. Sempre giovedì 28 maggio, a Roma, Auditorium Parco della Musica, musiche di Shostakovich e di Schubert, con l'Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano. E a Torino, Auditorium Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica della Rai esegue musiche di Mozart e Strauss. Mentre a Venezia, al Teatro La Fenice, la Carmen di Mise, con l'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Francesco Ivan Ciampa. Venerdì 29 maggio, al Teatro La Scala, in Nabucco di Verdi, con direttore Riccardo Sciagli. A Palermo, Teatro Politeama Garibaldi, sempre venerdì 29 maggio, l'Orchestra Sinfonica Siciliana esegue musiche di Strauss, Massenet e Schmidt. A Roma, Teatro Costanzi, sempre venerdì 29 maggio, il Tancredi di Gioacchino Rossini, Orchestra e Coro Teatro dell'Opera di Roma. E ancora a Venezia, Teatro La Fenice, la Carmen di Bizet, Orchestra e Coro del

Teatro La Fenice. Sabato 30 maggio, alla Casa della Cultura di Bolzano, l'Orchestra Sinfonica Giovanile, insieme a musiche di Mozart e Mussorgsky. A Brescia, Teatro Grande, sempre sabato 30 maggio, concerto del pianista Abduraimov con musiche di Debussy, Stravinsky e Mussorgsky. A Livorno, Teatro Goldoni, 30 maggio, Adriano in Siria, un'opera di Luigi Cherubini. A Rivoli, Castello di Rivoli, in provincia di Torino, sempre sabato 30 maggio, un concerto per quintetto e clarinetto di Mozart. Domenica 31 maggio, a Bologna, Auditorio Manzoni, l'Orchestra Giovanile Toscanini di Bologna, insieme con musiche di Beethoven. Sempre domenica 31 maggio, Teatro La Scala di Milano, musiche di percussioni di Steve Reich. E poi a Teatro La Scala, stesso giorno, 31 maggio, Nabucco di Verdi, con l'Orchestra Coro Teatro La Scala, Riccardo Celli direttore. A Parma, sempre domenica 31 maggio, Auditorium Paganini, la Filarmonica Arturo Toscanini e le musiche di Stravinsky. A Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani esegue il concerto numero 4 di Beethoven, pianoforte. E per finire a Vicenza, Teatro Comunale, sempre domenica 31 maggio, concerto della pianista Angela Hewitt con musiche di Mozart, Beethoven e Schubert. Adesso uno stacco, ascoltiamoci di Mozart, Rondò alla Turca, e poi parleremo di spettacoli teatrali.

E parliamo di eventi, di spettacoli nei teatri. E cominciamo con i musical. Il nuovo musical è Il Principe d'Egitto. Dopo il grande successo del Fantasma dell'Opera e Anastasia, ecco Il Principe d'Egitto, un musical tratto dall'omonimo film d'animazione prodotto dalla DreamWorks. Con la regia di Federico Bellone, questa produzione si propone come grande evento teatrale, capace di emozionare e ispirare. Il Principe d'Egitto, questo musical, sarà al Brancaccio di Roma dal 29 ottobre all'8 novembre e all'Arcimboldi di Milano dal 25 novembre al 13 dicembre. Un'altra nuova produzione è Gloria, tratto dal celebre brano di Umberto Tozzi. Gloria, il musical, porta sul palcoscenico uno spettacolo emozionante e coinvolgente, prima assoluta in Italia. Ispirato al celebre successo Gloria, lo spettacolo segna una svolta nel panorama teatrale italiano grazie alla direzione musicale firmata dallo stesso Umberto Tozzi. Per la prima volta il misterioso personaggio di Gloria prende vita in una storia intensa e appassionante. Gloria sarà in scena agli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre, sarà Auditorium Conciliazione a Roma dal 17 dicembre al 10 gennaio e poi Bologna Europa Auditorium dal 22 al 24 gennaio. Proseguono le repliche di Notre Dame de Paris con musiche di Cocciante. Liberamente ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo, lo spettacolo racconta l'amore tragico e struggente del campanaro Quasimodo per la bella gitana Esmeralda, uno dei musical più amati di sempre, capace di emozionare milioni di spettatori. E Notre Dame de Paris sarà in scena a Lugano il 27 maggio e poi agli Arcimboldi di Milano dal 26 al 28 giugno. E passiamo agli incontri culturali sempre nei teatri o in grandi location. Ecco, Paolo Crepet è in Riprendersi l'anima. In un tempo dominato dall'algoritmo e dall'isolamento digitale, Paolo Crepet torna a teatro con Riprendersi l'anima, un intenso monologo teatrale che invita il pubblico a riscoprire la propria identità. Lo psichiatra saggista affronta i temi dell'omologazione sociale, della dipendenza tecnologica e della perdita del senso critico. E Paolo Crepet lo troveremo a Barda, Aosta, Forte di Barda il 31 luglio. Sarà poi a Macerata, Arena Sferisterio il 26 agosto, Busto Arsizio il 9 ottobre e Villa D'Ossola per Bania il 10 ottobre. Roberta Bruzzone, la nostra criminologa, è in L'epoca della rabbia, all'ombra di Narciso. Attraverso storie vere, casi di cronaca e analisi scientifiche, questo spettacolo della Bruzzone esplora il lato oscuro dell'adolescenza, in un'epoca segnata da fragilità identitarie, rabbia, smarrimento. Un percorso che indaga le dinamiche emotive e psicologiche che possono portare alcuni giovani a compiere gesti estremi. E Roberta Bruzzone, in questo spettacolo, sarà alla Spezia il 12 luglio, poi a Ferrara, Teatro Nuovo, 15 ottobre, a Modena 28 ottobre e a Varese 13 novembre. Dopo il successo dei suoi libri, Stefania Andreoli debutta a teatro con La mente in scena, uno spettacolo intenso e coraggioso. E accanto all'attrice Alice Redini, Andreoli porta sul palco la voce della Toc, figura simbolica che guida lo spettatore nel racconto di Hélène, personaggio affetto da disturbi borderline di personalità, dando così vita a un dialogo originale tra la parola clinica e quella teatrale, affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza. Stefania Andreoli in La mente in scena sarà ad Ancona, Teatro delle Muse, 23 maggio, Bologna, 24 maggio, Teatro Duse, a Napoli, Teatro Augusteo, poi il 17 ottobre, a Bitritto, Bari, 24 ottobre. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito su un tema culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come al consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco, il tema che volevo affrontare oggi è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta, ecco, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché tratti di un genere di nicchia, cioè la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura. Sembra un genere per pochi eletti, ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai, ecco, la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi. Come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma. Un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non accollarsi più problemi di quelli che ne ha, e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera, pop. Io non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no, c'è dell'ottima musica pop rock. Sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque ci snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.

0: Ecco, stavamo parlando di cultura, crisi della cultura, come mai la cultura è un genere così poco seguito, e possibili soluzioni per dare più risalto a tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Ecco, io non ho la bacchetta magica, però io mi rendo conto che se anche la televisione di Stato, almeno la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, desse più risalto a certi programmi, a concerti, spettacoli teatrali, per esempio, letture impegnate, ecco, con attori anche famosi, ponendoli non, diciamo, a mezzanotte, ai in ore assurde, ma ponendoli in fascia di prima serata, sono convinto che il pubblico ci starebbe a seguirli. Ho presente spettacoli come di Benigni, per esempio, di Alberto Angela, rubriche culturali che sono seguite in quanto hanno pure contenuti impegnati, ma che comunque hanno comunque una dimensione di intrattenimento, sono gestiti in maniera intelligente, in maniera divertente. Insomma, cultura non è sempre sinonimo di noia. La cultura può essere anche un modo anche per evadere, per aprirsi la mente. Insomma, ci sono commedie anche di Pirandello, commedie di De Filippo, che vengono anche messe, diciamo, di tanto in tanto, anche se raramente, in fascia più accessibile al pubblico alle 9:30 di sera. Bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più così intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse, una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale, ma questa è una mia considerazione personale. Sta di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati, quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, di cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, ecco, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio
2: l'album dei Bad Company, Run With The Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976.

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Average White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino per oltre 1 milione di

degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

con condanne per un totale di...

attore performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

Lego. Lego. Lego.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day From 7VA.FM Alt Radio All Go Day From 7VA Sene Alt Radio All Go Day
2: From 7VA FM Alt Radio All Go Day
3: From 7VA FM barra diagonal Alter Radio Algo Day
4: Algo Day From 7VA FM Alter Radio Algo Day
5: From 7VA FM barra Alter Radio Algo Day
6: From 7VA FM Alter Radio Algo Day
7: From 7VA.FM / Alter Radio Algo Day From 7VA.FM / Alti Radio.
8: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7VA.FM. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
9: Francesco, ciao.
8: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
9: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
8: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
9: certo,
8: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
9: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
8: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente

0: la In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi stylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. a due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata

0: Musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcuni collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: Che indipendenti, Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1979.

Family, Sisters Ledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: l'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
2: Eccomi, come state? Che piacere.
1: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
2: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipitipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
1: È quello che volevo dire. Ogni estate...
2: Sono bei ricordi, canzone con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
1: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
2: grazie mille,
1: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
2: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
1: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
2: pura
1: musica,
2: terapia,
1: è vero?
2: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
1: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
1: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
2: Sì, come sempre.
1: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque,
2: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia.
1: Ma se io

0: persone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, o un modo di interpretare, o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
1: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
0: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi

0: Rompen las cadenas, questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: lo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jady, questa settimana tra i più trasmessi in assoluto a Ora Musica tra le nostre promozioni. E per la palma di singolo più trasmesso della settimana se la vede con Basta Poco, la nuova canzone di Chiara Galeazzo, anche lei in super promozione. Per viaggiare.

Basta poco, la canzone di Chiara Galeazzo, prima già dicon Non ti sposo più, e adesso invece abbiamo una voce più carburata, se vogliamo, delle altre due, visto che questa voce di esperienza ne ha già davvero tantissima. Parlo di Roberta Tondelli, tornata con un nuovo singolo, Com'ha già fa'.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, un

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto!
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
7: Tempo Zero è...
8: Tempo?
7: Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
9: No vabbè, non ho parole.
7: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
8: Tempo.
7: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
10: Radio Tiguglio.
11: Radio Tiguglio.
10: Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Margarita, il singolo di Pantarei, nuovo singolo, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, che ci riporta indietro nel tempo. Oggi ci riporta nel 1998, Sanremo 1998, Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva.

La favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè oggi qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato ai ricordi. Io prima ho detto da Sanremo, ma in realtà non aveva partecipato a Sanremo con questo brano. Questo è il brano che ci ha fatto conoscere Max Gazzè, che poi nel 99 è andato a Sanremo con Una Musica Può Fare, che appunto lo ha confermato tra i nomi interessanti di quegli anni. A Ora Musica, spazio a Danny Music. Poi domani alla stessa ora qua ci sarà un altro classico, un altro ricordo da risvegliare con un successo, ma adesso c'è Danny Music, Cosa Mi Nascondi.

0: Danny Music, anche questa settimana tra le nostre promozioni il nuovo singolo era Cosa mi nascondi.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto, sei su Radio Tigullio Web.

Si chiama Baby Tu Resti, il singolo firmato Te Pura, brano che rappresenta un dialogo intimo e necessario con il nostro bambino interiore, perché noi tutti abbiamo un bimbo interiore, indipendentemente dall'età.

Ci siamo, è il momento dei ricordi, è il momento di tornare indietro negli anni e torniamo indietro di 29 anni, 1997, Giorgia esce con un album prodotto da Pino Daniele e il singolo di punta è Un amore da favola, ve la ricordate?

Cioccolata, cantava Giorgia nel 1997, e Mangio troppa cioccolata era anche il titolo dell'album prodotto per lei da Pino Daniele. Questa era Un amore da favola, canzone che è stata il primo singolo estratto da questo disco.

0: piace, diavolo. Ho rifiutato la tua offerta. Alla mia voce il prezzo suo darò. Però il mio buono non si tocca.
1: Ora musica.
2: Ogni

Da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi Color Mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stessa.

NW, Stessi B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up.

0: GNJ con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Uno, due, tre.

0: Eh sì, uomo avvisato, mezzo salvato. Durante una partita di calcio tra due squadre di dilettanti che si è svolta in una località della Colombia, non lontano dalla capitale Bogotà, una tifosa, inferocita per un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria, è entrata nel terreno di gioco, ha aggredito il direttore di gara e gli ha staccato un orecchio a morsi.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: anche se in ritardo, tantissimi auguri a Tiziano Ferro che il 21 febbraio ha compiuto 46 anni, beato lui, solo 46, ancora ben sintonizzati. Rimanete con noi perché a volte ritornano e oggi è tornata la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Arrosto di vitello marinato. Fate marinare 500 g di carne di vitello per 3 ore in olio sbattuto con succo di limone, sale e pepe. Fate rosolare il vitello nella marinata, poi allungatela con un mezzo bicchiere di acqua e portate la carne a cottura. Tagliate la carne a fette, fate restringere il succo e accompagnate l'arrosto con purè di patate o insalata.
1: I consigli di Daria.
2: Conservare in frigorifero, i sì ed i no. Prima di tutto, è di fondamentale importanza non intasare il frigorifero riempiendolo in ogni sua parte, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno agli alimenti garantendo una corretta temperatura di conservazione. Non mettete nel frigorifero alimenti ancora caldi, perché oltre a far alzare la temperatura all'interno dell'elettrodomestico possono rovinarlo. Coprite bene con un panno o con pellicola trasparente gli alimenti freschi per evitare che il loro sapore si alteri. Gli avanzi di cibo non andrebbero mai lasciati all'interno di piatti o di pentole, ma trasferiti in contenitori, meglio se in ceramica oppure vetro, provvisti di coperchio. Se avete l'abitudine di conservare grosse quantità di alimenti in frigorifero, mettete dietro quelle che hanno scadenza più lontana.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, Scrivimi quando arrivi, punto, e in attesa del tour che lo porterà a calcare i palchi del club più importante d'Italia, abbiamo ascoltato Ero Caddeo con Non posso riposare, insieme al coro Carrales di Cagliari. Ha omaggiato la Sardegna con uno dei brani più rappresentativi della nostra terra. Dovete sapere che Non posso riposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale musicale sarda. È stata scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920. L'opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell'identità dell'isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi dei Tazenda e Maria Carta.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore bolognese Campi e ci propone il nuovo singolo, Cose Silenziose.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: Aprile, a certe scelte a cui credevo a metà. E poi, ai giorni spesi su un banco, a immaginarmi una strana realtà.

0: tanta sa di cose buone. Forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Andrea Campi, in arte Campi, ci ha proposto Cose silenziose, il nuovo singolo estratto dall'omonimo album uscito il 30 gennaio.
2: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
5: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

con condanne per un totale di...

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che batti, stanno e ora, stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

too long. Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Radio Teguglio Web e Micro Radio, Giallo Tix, vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con gli Old Earl Thomas, la loro canzone If It's the Dirt, If It's the Bomb, dal loro nuovo album The Last June, Central Pennsylvania. E continuiamo con un'altra canzone nuova che è già partita in sottofondo, arriva da un album che si chiama Real Damn Deal, lui è Braxton Keith e questa è That's How Hearts Get Broken.

Always Look on the Bright Side. Lui era Charlie Rexted. E allora continuiamo con un altro. Anzi, io prima vi devo ricordare di lasciare i vostri click alla pagina Facebook di Bluebonnet Silla, quella di WC Radio, dove il Bluebonnet Silla in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Bluebonnet Silla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bluebonnet Silla vi fa compagnia il mercoledì e lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bluebonnet Silla è in onda il venerdì alle ore 8 del mattino. Dunque, è finalmente uscito un album che si chiama They Call Us The Lucky Ones, e sono una collaborazione fra il grandissimo Ryan Bingham e i Texas Gentlemen, e in sottofondo è già partito il brano che io ho scelto per questa sera, Americana.

Americana, collaborazione fra Ryan Bingham e The Texas Gentleman, dal loro album praticamente uscito quello scorso fine settimana, They Call Us The Lucky Ones. E Lucky Ones lo siamo anche noi, perché possiamo ascoltare queste bellissime canzoni. Continuiamo con Connor Cassidy dall'album Tempest. Io ho selezionato questa Burn.

Era Burn di Connor Cassidy, brano sul quale sarà un piacere spingere play la prossima volta che mi troverete in console. Continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama The Susquehanna-Boom Company. Lui è Brendan Michael Smith, questa è la sua Rainy Wednesday.

Rainy Wednesday. Lui era Brendan Michael Smith dal suo nuovo album The Susquehanna Boom Company, ed è uscito un altro album di un gruppo che vi avevo già fatto sentire diverse volte qui a Blue Bonnet Hill. Devo dire che stanno facendo cose veramente veramente apprezzabili. L'album si chiama Heavy and Unkind, loro sono la Alex Lucero Band.

90 Miles, Alex Lucero Band. E allora io intanto vi ricordo che siete all'ascolto sulle frequenze estreme per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Seal, al microfono c'è Gialutix. E adesso andiamo con una coppia che sono un sodalizio artistico ma anche della vita. Sono Mike McClure e Kristin Lawrence, assieme fanno i Crown and Gazelle, che hanno fatto uscire sul loro nuovo album chiamato Truth Be Told, e questa è My Love Came Riding.

My Love Came Riding Crow and Gazelle dal loro nuovo album Truth to Be Told. E adesso torniamo un attimo indietro nel tempo, siamo nel 2015 quando Brad Butcher faceva uscire il suo album eponimo, ovvero che portava il suo nome, da cui ho estratto una cover di un brano famosissimo di uno che da qualche parte chiamano Boss, ovvero del grande Bruce Springsteen. Questa è la cover di Brad Butcher di questa I Am On Fire.

Ed era I'm on Fire, versione Brad Butcher, cover del grande Bruce Springsteen. E allora intanto io vi volevo salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WCRD, a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Stefano, Gianni, Fabio, Alessandro, Cristina, Michela, Orianna, Elisa, Moreno. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti e vi dedico questa canzone che arriva da un album che si chiama Back Down Home, dove ci dice, dove il buon Ed Walker ci dice di prendercela con calma, slow down.

Ed era Heath Walker con questa Slow Down dal suo nuovo album Back Down Home. E continuiamo con un'altra canzone che arriva anche questa da un nuovo album. L'album si chiama Trace of the Flood, è già partita in sottofondo. Lui è Steve Lowe e questa è Dark Pop.

Questa era Dark Pony dal suo album Trace of the Flood. Fatemi salutare un altro paio di amici che sono comparsi durante l'emissione del martedì su WSR Radio, ovvero Silvia e Fabrizio. Quindi un saluto e un abbraccio anche a voi. E allora, la prossima canzone invece arriva da un album allora, è uscito adesso, ma in realtà è una 50 Years Deluxe, una sorta di anniversario da 15 anni dall'uscita. L'album si chiamava Life at the Best. Loro sono la Eli Young Band e questa è Crazy Girl.

Crazy Girl della Eli Young Band, il loro album deluxe dell'anniversario dei 15 anni, questo Life the Best, album bellissimo che ha cambiato anche molte sonorità della Texas Country Music. Il prossimo invece sono un gruppo giovane, hanno fatto uscire il loro EP che si chiama Longer Than a Little While. Loro sono i The Prayer States, questa è Death Just Love for You.

That's Just Love for Ya, The Prairie States. E allora loro hanno deciso di cambiare i piani, o per meglio dire, si chiama così il loro nuovo album uscito da qualche giorno. Ve li avevo

0: Bringing Home the Bacon dall'album Change of Plans 49 Winchester. E la prossima è una delle voci più particolari, ma che a me fanno impazzire, della country music attuale. Ha rilasciato il suo 17° album, che si chiama Clovis. Lui è Charlie Crockett e sul titolo della canzone c'è poco da dire: country music.
1: I came up listening to cowboys singing

Country Music by Charlie Crockett dal suo ultimo album Clovis. E io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 29esima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi accompagna il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click sotto forma di follow anche alla playlist di Blue Bonnet Seal, che trovate su Spotify, che è aggiornata le canzoni della scorsa settimana, e quindi presto ci sono anche le di questa. E sappiate che siamo oltre le 5555 canzoni, sono di più. E allora io vi lascio con un tributo a un artista che lunedì ha compiuto 74 anni. Nel mondo della country music viene solamente definito The King of Country Music. La canzone è la title track del suo ultimo disco in studio, ovvero Cowboys and Dreamers, e i più attenti di voi avranno già capito che sto parlando di George Strait. Gianluca X vi saluta, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. E io vi lascio così, con un buon compleanno, anche se con qualche giorno di ritardo, al grande King George Strait con questa bellissima Cowboys and Dreamers.

0: every trying to find where I fit.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
3: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

0: Gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.
1: Dolce

0: meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre.
4: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione, un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso, pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia. E Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero finalmente trovare la luce.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tigullio Web.
5: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
3: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato, erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia. Un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà. La consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo. Un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spaccanapoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta. E il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che, sotto la luce dei lampioni, rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio, carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

0: meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori, e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola, e ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto.

Rossi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.

0: Reaction.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tiguglio.

Se avessi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno. Guidare via da qui fino a tarda sera, fin quando potrò dire ne valsa la pena. E lasciarti così non è una bella maniera, ma è sempre meglio che fare una vita in galera. Già vedo le mie mani sul volante in corsa, che lascio i miei problemi di una vita scorsa. Quell'auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più o no.

0: Antigullio presenta.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano, Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Petzak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz.

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco, Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Ebbè sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knack and Hound Heaven Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, e arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai, Wolf Alice, in Italia sarebbe Alice Lupo, con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Benny With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

E diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista, viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ho fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

bellissima, ricevuta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award e in primis con questo brano Dive, il suo album 2026, Control.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco, e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare A Bagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo A Bagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo è il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Sea Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce. Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi ragazzi, pronto a partire con un nuovo Flipper, con una nuova puntata di Flipper, con una nuova partita al nostro Flipper. Tante belle canzoni al 50% italiane, al 50% internazionali, dagli anni 70 ai giorni nostri e ovviamente le nostre immancabili notizie curiose. Partiamo con la prima di oggi, dai, partiamo con Paola Turci.
3: Lascerò

così ragazzi, stiamo portando a casa anche questo mese di maggio. Infatti dalla prossima settimana saremo già entrati nel mese della metà di questo 2026. Questa è la stagione delle fragole. Ma come si fa a raccogliere? Più che altro come si fa a vedere quando una fragola è matura, quando andiamo magari a fare la spesa dall'ortolano al supermercato? Innanzitutto la fragola deve avere un colore uniforme di un bel rosso, il picciolo deve essere bello turgido e verde, e poi naturalmente il profumo, perché una fragola matura ha un profumo inconfondibile. Beh, dentro poi deve essere rosso, altrimenti. Intanto noi si prosegue con la nostra musica, arriva il tocco invisibile di Phil Collins.

Phil Collins, indimenticabile, inconfondibile la sua voce con questa Invisible Touch, la carezza invisibile. Diamo un'occhiata a cosa ci attende nel corso del programma per quanto concerne le nostre notizie curiose. Beh, ne avremo una che arriva da Modena, ne abbiamo una che arriva da Roma e una che arriva anche da Palermo. Quindi tre curiosità che arrivano dal nostro paese, rispettivamente una bomba della Prima Guerra Mondiale, una bomba da mortaio a scuola. Poi c'è, vabbè, un posto auto miliardario e infine un autobus non legale.

0: Così cantava nel 1984 Nick Kershaw, Who Don't It Be Goo, non sarebbe bello? Allora, la prima curiosità di oggi ci porta a Modena, dove in un istituto multicomprensivo un ragazzo di una terza media, durante l'ora di storia, ha portato al professore, che evidentemente stava spiegando in quei giorni la prima guerra mondiale, un cilindro di metallo e gli ha detto: guardi professore. Il professore ha notato che era una bomba da mortaio risalente al primo conflitto mondiale, quello di 100 anni, quello di 110 anni fa. In tutta risposta il professore ha chiamato il preside, è successo un putiferio, praticamente la scuola è stata messa in sicurezza, sono stati chiamati gli artificieri perché la bomba era ancora in grado di esplodere, quindi tutti i ragazzi sono stati fatti fermare nelle classi finché gli artificieri non hanno portato via l'ordigno che poteva effettivamente creare una strage. E tutto per cosa? Per una bravata di un ragazzino di terza media. Chissà da quanto tempo quella bomba da mortaio lui ce l'aveva in casa, magari l'aveva anche trovata suo padre da qualche parte, oppure suo nonno. Vabbè, pensiamo ad altro, pensiamo a Riccardo Cocciante dagli anni 70, Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

Questo è un grandissimo classico della musica italiana degli anni 70, la meravigliosa Bella senza anima del Riccardo Cocciante, un po' troppo bistrattato secondo me per il suo modo di cantare da urlatore degli anni 70, assai sguaiato, ma secondo me è un grandissimo artista. Vabbè, proseguiamo il nostro percorso, rimaniamo in tema di grandi classici, lo facciamo con Carlos Santana.

si fa, come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

bello grintoso questo pezzo di Costanzo Del Pinto, intitolato Push the Button. Motivo che ci prepara tra qualche minuto alla seconda curiosità all'interno di Flipper. Tra poco vi parleremo, ragazzi, a Roma di un posto auto che vale un Perù, cioè costa tantissimo. Sì, è vero, sei nel centro centrissimo di Roma, però porca miseria, costa come un appartamento in periferia, anzi, e che appartamento, oppure che casa singola in periferia, vabbè, tra poco comunque ne parliamo. Da un pezzo grintoso rock ad un motivo dance degno di nota, lei si chiama... ed è prodotta, niente po' di meno, da Joe Tivannelli, Calypso. You and me.

0: la classe di Gio Tivannelli nella produzione di questo pezzo di Calypso, You and Me, ci ha portato a Roma, dove pensate è stato posto in vendita un posto auto, quindi non stiamo parlando di un garage, singolo, un posto auto all'interno di un garage, dove ci sono tante altre auto, delimitato da una striscia, da una riga, per un totale di 14 metri quadrati, quindi 12 metri quadrati, praticamente un 3x4. Pensate bene, a ben 260.000 euro, a poche centinaia di metri da Piazza Navona, quindi siamo in una centralissima Roma chic, all'interno di un palazzo signorile con tanto di custode, videosorveglianza e tutto il resto, accessibile 24 ore su 24. Sì ragazzi, ma costa ben 260.000 euro. E poi un 12 metri quadri sono un 3x4, ci sta una macchinetta, neanche un qualcosa di più grosso. E intanto si prosegue il nostro cammino. Quindi se siete interessati,
1: vissuti i floppy disk al cuore di panna, a giovanotti sulla panda, a Nonella Rai senza restare ciechi, al fantasma

l'avete riconosciuta? Così cantava nel 2006 Elisa con No Hero. Io la preferisco con i pezzi grintosi piuttosto che con quelli lenti, malinconici, eccetera eccetera. Va bene, dai, intanto il tempo scorre via veloce, ragazzi. Quello che preferisco io di Elisa a voi non interessa assolutamente. Ognuno ha i suoi gusti e sui gusti non si discute mai. Proseguiamo il nostro percorso. Come dicevo, meno di 20 minuti alla conclusione di Flipper. Abbiamo ancora qualche altra canzone da regalarvi, come ad esempio questa di Spagna, Come il cielo.

Non è mai uscito il maxi single di questo pezzo. Allora in discoteca si usava il 45 giri di La notte vola di Lorella Cuccarini. Va bene, dai. Eccoci arrivati a Palermo, dove scopriamo che c'è un pulmino che non è un pulmino. Nel quartiere San Lorenzo, del capoluogo siciliano, la polizia durante un normale controllo ha fermato una 42enne che sulla sua 500L aveva caricato la bellezza di 14 ragazzini dai 7 ai 14 anni. La donna ha spiegato che stava portando i bambini a scuola. La polizia poi è andata a chiedere alle famiglie dei piccoli, che hanno confermato che la signora faceva il trasporto dei bambini a scuola. Poi non si sa come è andata a finire. Beh, lei è stata multata per tutta una serie di infrazioni sul codice della strada, però poi mi auguro che tutto sia finito nel migliore dei modi. Bene, andiamo ora con un grande pezzo degli anni Ottanta, ragazzi, meravigliosa, fantastica. Stiamo parlando dei Dire Straits, questa è la mitica, mitologica Tunnel of Love, Mark Knopfler e soci, quando ancora suonavano insieme. Questo è stato sicuramente il loro pezzo, uno d'esordio e più conosciuto di tutti gli altri.

0: con questo masterpiece del rock, ragazzi, britannico Dire Straits, Tunnel of Love. Abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Flipper. Io, Marco Mario, ho terminato i miei minuti a disposizione, anche la mia playlist. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.
1: Game over.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Buonasera, buonasera, ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori di Let's Go to the Music. Buon lunedì, ma che caldo fa!
4: Mamma mia, che caldo, ragazzi!
3: Mamma mia, ragazzi!
4: È scoppiata l'estate in anticipo, però. Mamma mia!
3: Ci stiamo sciogliendo, sì, ma sì. Va bene così, dai, non lamentiamoci. Che dici, Max?
4: No, non ci lamentiamo, però, diciamo, quando scatta il caldo tutto in un botto così, settimana scorsa eravamo. Mi ricordo sabato scorso c'erano 9 gradi, adesso ce l'abbiamo 33, e quindi diciamo non è proprio normale questa cosa qui. Anche, e ti parla uno che il caldo lo ama, eh. Vabbè, ovviamente se esagera troppo, anch'io soffro tantissimo, però diciamo quando arriva tutto in un botto così, però mi prende un po' alla sprovvista, però vabbè, si cerca di.
3: Tutti, vero?
4: Sì, si cerca diciamo di sopportare. Dai, ce la faremo. Bene, siete sempre sintonizzati qui nella vostra radio. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, dove vi faremo ascoltare la classifica top 10 nella prima ora e nella seconda ora Let's Go to the Music Story. Tanta bella musica revival, quella che a me piace moltissimo. Ma come tutti i lunedì c'è l'argomento. Qual è l'argomento di questa sera? Molto curioso, dai, qual è?
3: Stasera siamo ai fornelli. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? E come ogni lunedì vi aspettiamo al nostro numero 327-9394-501 con le vostre risposte al nostro tema del giorno, con il vostro nome e da dove ci ascoltate.
4: Bene, bene, bene. Noi iniziamo invece con la classifica top 10. Iniziamo dalla posizione numero 10 e troviamo... chi troviamo ancora? Rullo di tamburi?
3: Lui!
4: L'inevitabile tormentone di questi mesi, Ossessione. Questa hit di Samurai J sta spopolando ovunque. È un mix perfetto di sonorità latine con un tocco di malinconia, un'ossessione irrefrenabile verso le passioni e a col tempo verso un amore intenso e totalizzante. È ancora in classifica.
3: Sì, si sta proprio confermando una delle scoperte inaspettate della scena urban e Ossessione, con il suo ritornello del sound urban reggaeton, è quella che si definisce un vero e proprio earworm, cioè che letteralmente, Max, tu sai cosa vuol dire?
4: No.
3: È un tarlo nell'orecchio. Cioè quella canzone che ti entra in testa e non se ne va più via, continui a cantarla senza se, senza ma, davvero un'ossessione.
4: Bene, noi ce l'ascoltiamo qui su nelle Go to the Music e Samurai J con Ossessione. Ce la balliamo anche, che è molto ballabile, cioè, penso che ci porterà verso l'estate 2026. Ossessione qui, Let's Go to the Music.

0: Posizione numero 10 per Samurai J con Ossessione, sempre qui sintonizzati nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, la strada che dovete prendere, e ovviamente condotto da me, Max Fuochi e Roberta Loria, in questo diciamo maggio caldissimo, come abbiamo detto all'inizio del nostro programma, che ci sta scaldando, ma noi siamo caldi già di noi, perché ascoltando questa musica ci scaldiamo, balliamo, quindi diciamo, quante sudate ci facciamo quindi in studio
1: da tavolotto stasera, abbiamo un doppio caldo, calore,
0: sì,
1: energia,
0: in più con questo caldo diciamo alimentiamo ancora il nostro sudore che è veramente qui
1: e smaltiamo, è un'immagine bellissima,
0: no, però fa, senso, bene, no, fa bene smaltire un po' anche il cibo che diciamo la cena di questa sera, ma visto che parliamo di cibo e parliamo di cena, l'argomento cade a pennello, è improntato proprio su questo argomento, e che è, sentiamo qual è, Robby?
1: Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Ditecelo al 327-9394-501. Mi raccomando, ricordatevi di dirci, di scriverci il vostro nome e da dove ci state ascoltando.
0: È molto curioso questo argomento, perché ci sono tanti piatti che uno dice vorrei questo piatto qui, per dire, nel mio caso il mio piatto preferito è la parmigiana alla melanzana, no? Quindi quando quando qualcuno mi fa questo piatto,
1: è un brodo di giuggio, le si dice dalle mie parti.
0: Sì, poi è un piatto unico, quindi mangi solo quello, perché praticamente è una bomba calorica, però ha un gusto, poi se fatto bene ha un gusto straordinario, vabbè, poi magari mi confermate anche nei vostri messaggi questa cosa qui, vediamo un po' qual è il vostro, invece il piatto invece che non mangerei mai è la trippa.
1: Qua siamo più o meno sulla stessa risposta, sì
0: la trippa, proprio
1: non c'è, quei piatti un po' così,
0: eppure c'è gente
1: la
0: che
1: trippa,
0: ne va
1: il
0: pazza,
1: fegato, i nervetti, ecco, tutto quel cibo un po' così faccio un po' fatica.
0: Va bene, vogliamo sentire la vostra risposta al 327 9394 501, qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai, mi raccomando nome e località da dove ci state ascoltando. E noi continuiamo invece con la classifica, sono tornati con un nuovo singolo, i Pinguini Tattici Nucleari, si tratta di Sorry, scusa, lo siento, nonostante il sound spensierato non è il solito tormentone estivo, ma Mente Geniale di Riccardo Zanotti ci propone infatti un brano che parla di incomunicabilità, pensavo di sbagliare invece l'ho detto bene, amore,
1: è stato bravissimo.
0: Amore e notti che non finiscono mai, è la metafora di due persone che si amano ma non riescono a capirsi, vagano come fantasmi nello stesso universo. È tornato alla grande,
1: sono tornati alla grande, è proprio vero Max, con questo Sorry, un po' così, Sorry, scusa se ti interrompo, Sorry, scusa lo sento, è un mix di energia da ritmo veramente orecchiabile che fa venire quella voglia di ballare come abbiamo iniziato un po' al nostro lunedì, ma un ascolto attento del brano evoca davvero quelle immagini da favola un po' così gotica estiva, lontana dai cliché delle hit da spiaggia. Dovete sapere che il testo si tinge di tinte più scure, richiamando quei luoghi abbandonati, fantasmi che vagano in un universo parallelo con l'idea surreale del diciamo noleggiare, affittare un cimitero per ballare da soli, ragazzi. Sicuramente nessuno si lamenterà del rumore. Voi cosa ne dite?
0: Non credo, e quindi noi ce l'ascoltiamo in anteprima. La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento, qui su Let's Go to the Music.

0: Posizione numero 9 per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Non sbagliano un colpo. Molto, molto bella, devo dire, questa canzone. Mi piace, bravi, bravi. Bene.
1: Trainante, ti ci porta proprio.
0: Sì, ma loro hanno questo stile trainante, quindi ci sta, sono molto bravi. Siete sempre sintonizzati nella vostra radio, state ascoltando il programma Let's Go to the Music, che vuol dire andiamo verso la musica, quindi in Music Direction. Questa è la direzione che tutti noi dovremmo prendere, perché è una direzione che ci porta in un percorso, diciamo, straordinario, pieno di musica, pieno di gente che ama la musica, e poi soprattutto ha un clima bellissimo, perché non fa caldo né freddo, si sta benissimo in quel
1: on the road verso lì, quella fine bellissima che è Let's Go to the Music. Sta veramente bene in compagnia dell'ottima musica, vero?
0: Esatto. Bene, invece ricordo il numero 327 9394 501 per interagire con noi, rispondere all'argomento di questa sera, che è molto appetitoso. Hai visto questo aggancio che l'argomento lo facciamo dire alla Roby. Vai Roby,
1: qual è il tuo piatto preferito e qual è quel piatto che non mangeresti mai? Incominciano ad arrivare i messaggi, caro Max.
0: Sì, sentiamo un po', dai.
1: Il messaggio testo, sì, abbiamo Irene da Roma, dice: ciao Max, ciao Roby, il mio piatto preferito senza se e senza ma è la pasta alla carbonara, è la mia risposta a qualsiasi giornata storta. Il mio piatto flop, lo chiamo così, simpatico, è il coriandolo fresco. Lo so che è un'erba aromatica, ma a me sembra di mangiare sapone per i piatti. Ciao Elena, grazie per aver dato questo riscontro. Sai chi ha un po' questo riscontro del sapone per i piatti?
0: Sì.
1: Chi mangia lo zenzero, lo sapevi? Che ha l'impatto iniziale che sembra davvero sapone per i piatti.
0: Io lo mangio spesso lo zenzero, però non mi ha dato mai quell'impressione lì. Non mi ha dato mai quell'impressione lì, però vabbè, ci sta, ci sta. Va bene.
1: E poi abbiamo Marco da Milano. Se vuoi velocissimamente,
0: sì,
1: vabbè, ovviamente da Milano, dalla patria della Toletta la milanese, vabbè, ovviamente rigorosamente Colosso, rimane sempre con me il piatto preferito e mi rimette in pace con il mondo.
0: Sì.
1: Il mio piatto che non riesco proprio a mangiare è la trippa.
0: Anche
1: sarà
0: lui,
1: che è un piatto della tradizione, ma per me è proprio una questione di consistenza, non ce la posso fare.
0: Non sono l'unico, vedi?
1: Un po' per tutti, è vero. Un po' per tutti, è un po' questo riscontro.
0: Mi sta piacendo questo argomento, perché sentiremo soprattutto questi cibi che poi la Roby, visto che non ha ancora mangiato, gli fa molto piacere. Però va bene.
1: Non so se mi viene più voglia di portarmi poi a tavola dopo la nostra trasmissione o no, per i piatti che sono poi la risposta negativa di quello che non si mangerebbe mai, o che quei piatti che non mangerebbero i nostri ascoltatori. Quindi un po' un 50-50 stasera, però andiamo.
0: Vi aspettiamo al 327 9394 501, mi raccomando, i vostri messaggi. Ma noi continuiamo con la classifica. All'ottavo gradino arriva il ritmo dance pop della canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga, della cantante bulgara Dara. L'artista bulgara ha vinto grazie a una miscela di energia, a un forte impatto scenico e un ritornello orecchiabile e martellante, caratterizzato dal hook vocale Baranga Baranga in the Baranga. Ho detto un po' così, ma non sono male.
1: Cioè, proprio così, come uno scioglilingua me l'hai detto. Io sarei cascata dopo la prima volta, cioè proprio senza
0: Baranga Baranga Baranga in the Baranga.
1: Ecco, vedi.
0: Una cosa così.
1: Ma lo sapevate che il Bangaranga deriva dallo slang giamaicano? Io pensavo fosse di origine come la cantata, invece no, e si traduce semplicemente con caos, e Dara lo interpreta davvero come una confusione allegra, così dichiarata, una rivolta felice, è quell'inno di ribellione positiva, la fiducia nel proprio futuro, agire con amore non con paura, ha dichiarato la cantante. Dara è la classe 1998, ragazza giovanissima, è una delle cantanti più influenti del pop nei Balcani. La sua carriera, dovete sapere, che ha preso il via con la partecipazione a soli 17 anni nella versione bulgara di che cosa? Di X Factor, arrivando terza, e da allora ha collezionato un successo dopo l'altro.
0: E addirittura ha vinto l'Eurovision Song Contest. Noi ce l'ascoltiamo.

0: La Gira, il brano di Fred De Palma in collaborazione con il rapper Emiskill e con la superstar brasiliana Anita. La Testa Gira ci trasporta nelle prossime notti estive e ci fa assaporare anticipatamente il clima carico di seduzione e divertimento. Allora cantiamo e balliamo questo mix, cioè abbiamo ballato e cantato questo mix che penso che ce lo balleremo e ce la canteremo per tutta l'estate 2026, questo senza ombre di dubbio. Che ne dici tu?
1: Assolutamente sì, caro Max, c'è un concentrato di aggettivi in questa canzone che veramente ci fa pensare a quelle notti estive. Insomma, c'è tutto: seduzione, divertimento, quella perdita di controllo, brividi, insomma, una vita vissuta al massimo. Cosa vuoi che ti dica? Ma certo, mamma che sì.
0: Che bello, che bello, che bello. Bene, 327-9394-501 per poter interagire con noi e rispondere all'argomento di questa sera. Un argomento molto, molto curioso. Che è questo: qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo un messaggio vocale, sentiamo chi ce lo manda, sentiamo un po'.
2: Sentiamo. Ciao Max, ciao Roby, sono la Anna da Genova. Ciao. E niente, un po' che non ci sentiamo, ma io vi ascolto sempre, tutti i lunedì. Grazie. E stasera il quesito lo trovo veramente super interessante. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi, sin da bambina e ancora adesso ricordo gli gnocchi di mia mamma al burro, assolutamente al burro, bianchi. E niente, invece, cosa non mangio? Purtroppo mangio tutto, ragazzi.
0: Ma sì.
2: Devo stare attenta alla dieta. Un bacio, un abbraccio, buona serata e buona musica sempre. Ciao.
0: Ciao Anna!
1: Ciao Anna!
0: Salutiamo la nostra Anna Gettani, sì, colei che insieme a Silvia,
1: figliadini,
0: certo, ci aiutano con la programmazione di questo programma, Le Sgozzo di Music, con i testi. Beh. E quindi la nostra bravissima e brevissime redazione che ci stanno
1: dietro,
0: che
1: le quinte delle Sgozzo di Music, è vero?
0: Assolutamente. Grazie ancora.
1: Grazie ragazze.
0: Quindi pasta al burro, capito bene?
1: Sì, gnocchi.
0: No, gnocchi al burro. Ok, quindi
1: gnocchi
0: deve essere
1: al burro, caro.
0: Ed è come piatto che non mangerebbe mai tutto. Nel senso, mangerebbe
1: nulla.
0: Tutto.
1: Mangerebbe mangia tutto. Brava Anna.
0: Brava. Mangia tutto.
1: Come diceva la mia nonna, mangia che devi crescere, si diceva in siciliano. Mangia
0: sì,
1: che crescere.
0: Non si finisce mai di crescere. Ma.
1: Esatto.
0: Va bene. Grazie Anna. 327-9394-501 per fare come lei. Rispondete col vostro nome e da dove ci state ascoltando. Intanto approfitto per salutare tutti gli ascoltatori che sono in giro per tutto il mondo. Grazie di esistere, grazie per passare parola e grazie di ascoltarci, perché grazie a voi che noi cresciamo sempre di più. Anzi, approfitto per chiedervi di seguirci anche nei nostri social Facebook e Instagram, mettete un segui ed entrate a far parte della nostra famiglia, più siamo e più ci divertiamo, lo dico sempre. Bene, io direi di andare avanti, andiamo avanti con la classifica. Siamo al sesto posto per Salda Vinci con Per Sempre Sì, vincitore di Sanremo, ma non solo, è arrivato anche quarto all'Eurovision. Eppure la sua esibizione di Per Sempre Sì ha davvero emozionato l'Arena di Vienna con una performance spettacolare e super italiana. Devo dire anche la scenografia è stata molto molto bella.
1: Sì, complimenti a chi l'ha realizzato, perché veramente hanno messo in scena quello che erano proprio, diciamo, i preparativi. Di solito si vede un po' solo la sposa e tutto, invece hanno messo in scena i preparativi del matrimonio, sì, da parte dello sposo, insomma veramente bellissimo. Alla fine poi, se ci avete fatto caso, sì, la sposa che va verso San, quando si gira, l'abito che gli viene sfilato diventa quella che è la nostra bandiera italiana.
0: Bellissimo.
1: La performance è stata accolta da un tripudio di applausi e standing ovation, e lui veramente, dove Sal si è veramente emozionato. Comunque Max, i numeri hanno parlato chiaro, Sal sta vivendo un grande successo internazionale,
0: certo,
1: imponendosi così come degli artisti italiani più forti del momento, con oltre 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme. Può sicuramente considerarsi un vincitore.
0: Ha già vinto, certo, ha già vinto e poi è ancora in classifica, e quindi che vuoi dire?
1: Sì.
0: Noi ci ascoltiamo. cantiamo, ce la riascoltiamo perché è ancora in classifica.
1: E ce la cantiamo.
0: E ce la cantiamo. Salda Vinci con Per sempre sì, qui sull'esgotto di Music. Let's go!

0: Sarà per sempre sì, dice Salda Vinci con la sua bellissima Per sempre sì, che sta andando veramente alla grande. Intanto salutiamo Michela Longo che ci saluta direttamente da TikTok, sì. E quindi
1: ciao, saluti,
0: dice saluti da Ravenna, bella Ravenna, bella Ravenna.
1: Da Napoli, sì, perché loro sono di Napoli e in questo momento sono geolocalizzati a Ravenna. Ciao ragazzi, salutiamo.
0: Ciao e buon ascolto qui nella vostra radio con Let's Go to the Music, ovviamente condotto da Max Fuochi e Roberta Loria, in questa penultima puntata di questa stagione, perché è l'ultima puntata lunedì prossimo, e poi ricominceremo a settembre con la nuova stagione. Non vi abbandoneremo, saremo sempre qui, mi raccomando, però un po' di pausa, un po' di riposo anche per noi, e quindi
1: andiamo in vacanza come bimbi a scuola, Max.
0: Sì,
1: andiamo
0: sì,
1: in vacanza come
0: sì,
1: bimbi a scuola con Let's Go.
0: Esatto.
1: Facciamo riposare e poi partiamo carichi a settembre.
0: Ma c'è l'argomento di questa sera, 327-9394-501. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo dei messaggi, Roby?
1: Yes, assolutamente sì. Parlando di Napoli, abbiamo Giulia da Napoli che dice: pizza margherita. Sembra banale, ma nella sua semplicità è la perfezione assoluta. E quello che io non riesco a mangiare è sushi con formaggio spalmabile. Ah. Un insulto sia alla cucina giapponese che a quella italiana. Sacrilegio, scrive così. Ciao Giulia. Insomma, diciamo che c'è un mix di due realtà di questi piatti pazzesca. Cioè passiamo dall'essere italiani con la pizza all'essere giapponesi, sì, col sushi. Quindi grazie Giulia.
0: Ecco. Un altro piatto che non mangerei è il sushi.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: io ogni tanto vado, ogni tanto vado, non mi dispiace.
0: E quindi vedi, ho colto la risposta.
1: Come dicevano i latini, caro Max, de gustibus non disputando est. Quindi
0: sì, sì, proprio così.
1: Pensi che stai lì? È proprio così. Ah no, pensavo che dice, ma che stai a dire, Robby? Cosa ti sei mangiato stasera?
0: Ma noi continuiamo con la classifica. Siamo al giro di boa e troviamo al rientro in classifica di Achille Lauro con il brano Perduto. È ritornato in classifica questo brano, veramente ha colpito, devo dire, brano con cui abbandona le maschere provocatorie e inaugura una svolta emotiva e cantato, ecco, eccola qua. Cantautoriale verso una produzione elegante e avvolgente. Da Perdutamente in poi punta su sonorità più morbide e intime. È tornata in classifica, non ci abbandona.
1: No, un po' come all'inizio che abbiamo aperto la classifica. Questo brano trasforma il racconto musicale di Achille Lauro, sì, perché va a, diciamo, ad abbandonare quelle che sono le sonorità puramente pop punk ed elettroniche anche degli ultimi anni per dedicarsi ad arrangiamenti, diciamo, lirici e orchestrali incentrati su temi intimi, malinconici e fragili. Perdutamente presenta un testo di grande forza espressiva. Parla della eccoci qua. Cioè, quando cade il posto il fuochi ci cade anche la Loria. Niente. Parla delle cadute della vita e dell'importanza di ogni singolo momento. Insomma, ecco.
0: Ci ascoltiamo, Achille Lauro.
1: Vita.
0: Con Perdutamente qui su Let's Go to the Music. Mi raccomando, ascoltate perché c'è un testo bellissimo, Achille.

0: Roberto Gradino si conferma il singolo. Volevo capire, la voce pop autentica e intima di Madame e quella del king del rap Marrakesh ci propongono una canzone che è un invito a guardarsi dentro e a chiedersi chi mi amerebbe se fossi nudo senza tutto questo. Ovviamente intende il successo. E quindi una canzone molto significativa, proprio al giorno d'oggi ha un senso.
1: Una necessità di capire, sì. Che proprio così, lo dicevamo un po' fuori onda, proprio quella necessità di capire in uno status attuale della vita di oggi, se non fossi famoso, se non fossi io, chi mi amerebbe davvero? Insomma, una domanda abbastanza importante.
0: È da farsi.
1: Di quel voler capire.
0: Da farsi. Bene, ricordiamo il numero, Roby. Ricordiamo il numero per interagire.
1: 327-9394-501 per rispondere al nostro argomento di serata. Qual è il tuo piatto preferito e qual è quel piatto che non mangeresti mai? Max, abbiamo ricevuto anche delle risposte che escono dal nostro territorio italiano. Adesso ve ne leggo un paio.
0: Sì,
1: sono molto felice. Sì. Abbiamo John da Londra, che attualmente è geolocalizzato a Firenze. Dice: ciao Max, ciao Roberta. Il mio piatto preferito in questo momento è la bistecca alla fiorentina, ovviamente al sangue, enorme, uno spettacolo. E devo confessarvi che voi italiani sulla carne non scherzate. Ed essendo a Firenze, devo dirvi che faccio fatica a degustare l'ampredotto. Insomma, lo stomaco della mucca bollita del panino proprio non riesco a superarlo. Sposo la causa, ma passo.

0: miglior cibo del mondo. Siamo il miglior cibo del mondo. Chi viene qui deve ringraziare di essere in Italia per assaporare questo cibo straordinario che ci invidiano tutti. Quindi, altro che premio. Noi siamo patrimonio, mi sembra
1: dell'UNESCO.
0: Adesso andiamo a cercarlo, perché se no facciamo la figura, Roby, dobbiamo salvarci qua.
1: Veramente hai toccato un tasto, non lo sappiamo, ma non ci vengono le parole. Voi dovete capire che siamo un attimino. Io sono affamata, lui ha mangiato.
0: Io sono sudando, sono caldissimo. Va bene, andiamo avanti. Però dopo la canzone lo diciamo, Ok, andiamo avanti. Siamo sul terzo gradino.
1: Patrimonio dell'UNESCO, comunque, io ve lo dico in diretta perché mentre Max sta parlando, siamo il patrimonio dell'UNESCO. Vedi che la Roby non sbaglia?
0: Ah, hai ragione. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi. Vabbè, sul terzo gradino, ecco Let Me Be dell'emergente rapper zambiano dei Second Voice, che con questa hit continua a riscuotere riconoscimenti. Sta andando alla grande, devo dire. Bravo, bravo.
1: Sì, confermo, stra meritato il successo di The Second Voice, e attendiamo che il suo stile creativo, suggestivo ed emozionante ci regali davvero al più presto altre sonorità in perfetto equilibrio tra melodie ipnotiche e ritmi energici e atmosfere vulnerabili, proprio come lei, come Let Me Be.
0: Mamma mia, che figura, sto ancora pensando, patrimonio. Ascoltiamo Let Me Be, The Second Voice, qui sulle Sgolte di Music. Che figura!

posto The Second Voice con Let Me Be. Sta andando alla grande questo emergente rapper zambiano che veramente sta spopolando dappertutto, dappertutto. Bravo, bravo, bravo. Bene, bene, state ascoltando la classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate

0: web e la classifica che fate voi comprando e scaricando queste canzoni, poi io, Max e Robby ve le facciamo ascoltare nella classifica top 10. Vi ricordo che nella seconda ora ci sarà Let's Go to the Music Story, quindi tanta bella musica revival. Qui andiamo negli anni 70-80 stasera, ho tirato fuori delle canzoni, mamma mia, che bello. Però la Robby, visto la figura di M che abbiamo fatto prima, adesso ci spiega che premio ci hanno dato per quanto riguarda il cibo italiano. Vai Robby,
1: andiamo a confermarlo che a dicembre 2025 la cucina italiana è stata davvero confermata e ufficialmente iscritta nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Quindi confermiamo patrimonio dell'UNESCO la nostra cucina italiana.
0: Ce lo meritiamo tutto, perché il nostro cibo è prezioso, quindi ci sta. Quindi se volete venire a mangiare in Italia, sappiate, portatevi i soldi, perché costerà molto di più adesso che abbiamo questo.
1: È proprio un incentivo, eh?
0: Stai mangiando un cibo patrimonio dell'UNESCO, vale qualcosa o no?
1: No, ma infatti,
0: che cavolo, anche quando veniamo, anche quando verranno la gente a mangiare a casa mia, perché cucino, cosa molto difficile, vabbè, e se vogliono mangiare devono sapere che stanno mangiando del cibo patrimonio dell'UNESCO. Oh, e che cavolo. Va bene, bando a queste
1: ciumbia, ragazzi, ciumbia.
0: A queste cavolate, c'è l'argomento 327-9324-501. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? È arrivato un messaggio vocale, ce l'ascoltiamo subito.
2: Ciao Max, ciao Robby. Io mangio tutto, l'unica cosa, per favore, niente roba con i grilli, sta mania che c'è, il panettone con i grilli dritti, no, brrr. Quello no, mi rifiuto in assoluto. Un abbraccio, ciao, let's go!
0: Come parlavamo di Silvia e ci ha mandato un messaggio Silvia Dini, grazie.
1: Ciao, Silvia.
0: Ecco, parlavamo anche di patrimonio dell'UNESCO e del cibo italiano e ci vogliono far mangiare i grilli, ma chi è che mangia in Italia i grilli? Ma chi li mangerà i grilli? Ma fatteli mangiare a qualcun altro. Abbiamo del cibo straordinario, figurati se ci mettiamo.
1: Però dicono che sono come?
0: Gamberetti,
1: insomma, chi lo sa, io non ci penso neanche per il momento.
0: No, anche no.
1: Come gamberetti, dicono, comunque così.
0: Anche no.
1: No, rimaniamo con
0: il nostro
1: cibo. Piatto preferito?
0: Sì. Rimaniamo. Intanto qui squilla di tutto, ma noi evitiamo lo squillo.
1: In diretta.
0: Sì, tutto in diretta, vai. Chi è che ci contatta in questo momento?
1: Ragazzi, vi dovete mandare messaggi vocali, non ci dovete chiamare in diretta adesso, perché poi Max mi si impappina.
0: Vabbè, questo è un segno che ci stanno ascoltando, quindi va bene così.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene così, fate come Silvia, 327-9394-501 per rispondere all'argomento o per mandarci qualsiasi altro messaggio, ma non chiamateci, mi raccomando. Messaggio vocale e di testo. Ok, andiamo avanti con la classifica. Eccoci al secondo gradino con Annalisa e la sua provocatoria canzone estiva. Un brano pop che, sebbene sia centrato nell'analizzare i pregiudizi che le pop star subiscono, sta avendo successo più per la polemica del testo, a dir poco audace, dove ha fatto particolarmente scalpore il passaggio "se il mio sogno erotico, pensiero non cattolico", considerato da alcuni un po' provocatorio, diciamo. Un po' sì, dai.
1: Già, proprio così, perché ha suscitato davvero tanta polemica, ma soprattutto il video di lancio dove Annalisa veste sia il ruolo di suora e sia quello di porno diva.
0: Sì.
1: Ma un ascolto più attento fa davvero percepire un messaggio d'amore che si muove in due diverse direzioni: l'amore verso una persona, ma anche quello verso il proprio pubblico.
0: E noi ce l'ascoltiamo, Annalisa con canzone estiva. E visto il tempo, devo dire che ci sta alla grande. Let's go!

0: la straordinaria voce di Annalisa con canzone estiva, che anche questa porteremo, penso sicuramente, durante, ascolteremo durante l'estate 2026, che si sta avvicinando, siamo già a fine maggio, Roby,
1: un attimo, ragazzi, giugno sta bussando le porte, proprio così.
0: È un attimo, infatti
1: siamo già pronti per la prova costume, altro che i piatti preferiti o piatti che mangiamo, siamo veramente con i piedi già a mollo.
0: Altro che mangiare, che c'è la prova costume,
1: va bene,
0: va bene. 327 93 94 501, l'argomento di questa sera: qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Mi è arrivato un messaggio al volo, dice: il mio piatto preferito è il riso in generale, non mangerei mai il sushi, però, dice. Quindi il riso sì, ma non fatto col sushi, diciamo.
1: Sushi. E nel frattempo abbiamo anche Michela da Napoli, che in questo momento è ravenna, dice: ragazzi, in questo momento mi sto mangiando degli spaghetti alla chitarrina con verdurine crudo croccante e fonduta di parmigiano. Che fa?
0: Lo conosci?
1: Ragazzi,
0: lo conosci la pasta alla chitarrina? La conosci?
1: Allora, ne avevo sentito parlare, ma in questo momento avevo un blackout totale.
0: È praticamente una pasta a forma di chitarra, proprio.
1: Ah, vedi che impariamo tantissime cose stasera su questo mondo.
0: È fatta proprio per noi, per Let's Go to the Music. Pure la pasta musicale, capito? Possiamo chiamarla pasta Let's Go to the Music.
1: Visto. E ce lo ricorda Michela.
0: E questa è la pasta che si mangia se tu percorri il Music Direction. Quando arrivi alla fine, sì, c'è anche un ristorante in fondo, oltre a sentire la musica con tanta gente che piace la musica, c'è il ristorante Let's Go to the Music. Tu entri dentro e puoi ordinare la pasta alla chitarrina in vari gusti.
1: Vedi, c'è una condivisione, un po' come il terzo tempo nel rugby, caro Max. Quindi alla fine di una puntata ci si trova tutti assieme e si degusta qualcosa assieme, vedi, bellissimo.
0: Sì, sì, tutto quello che c'è in Music Direction è tutto in clima musicale.
1: Offerto da Max Fuochi.
0: Ma sì, ma non c'è problema, offro io. Offro tanta bella musica, infatti. Va bene.
1: Certo, come sempre, come ogni lunedì.
0: E ci stiamo avvicinando, perché tra poco ci sarà Let's Go to the Music Story con tanta musica revival anni 70, 80 e 90. Quindi rimanete sintonizzati qui nella vostra radio, perché ce ne sarà veramente da cantare, da ballare delle belle. Bene, ma noi siamo arrivati alla fine per quanto riguarda la classifica. Siamo alla prima posizione e ci ascoltiamo una canzone di Benny River, cantante dalla voce calda e tratti graffiante, che con Step by Step in Time ci sa conquistare alla grande. Probabilmente il motivo sta nel fatto che celebra la vita, il passare del tempo e le esperienze vissute, che e ci trasporta delicatamente in atmosfere nostalgiche. Anche lui, nuova entrata.
1: Che pezzo, ragazzi, questo pezzo veramente, diciamo che ha un mix di voce e chitarra che va a spaziare dal blues al country soul, ed è un momento di vero relax. In questo fine della prima ora è veramente un momento di vero relax, io me lo voglio godere tutto. Adesso mi metto qua in un angolino e me l'ascolto bene bene bene, tutta così, sì, brava bravina, senza fare danni.
0: Nuova entrata, Benny River, Step by Step in Time, qui in anteprima su Let's Go to the Music.

Al primo posto della classifica top 10 per quanto riguarda questa settimana, una nuova entrata, Benny Rivers, Step by Step in Time, una voce straordinaria. Devo dire che si era meritato tutto il primo posto, ma siamo arrivati alla fine della classifica, ma non della musica, perché adesso, come vi ho ricordato prima, c'è la seconda parte con Let's Go to the Music Story. Tanta bella musica revival anni 80-90, quindi torniamo indietro del tempo. E sapete benissimo che a me piace moltissimo questo momento, e devo dire che la musica che ho tirato fuori questa sera è straordinaria. Ma se siete curiosi, rimanete qui sintonizzati. Adesso c'è la sigla e poi tanta bella musica revival. Let's go! Sigla!

0: Let's go to the music story. Come ho detto prima, il revival, canzoni del passato, anni 80, 90, anche 70. Abbiamo toccato tutti questi bellissimi anni e le settimane scorse, ma anche questa sera. Quindi ho il piacere di tirare fuori dal cappello questa sera delle canzoni straordinarie che hanno fatto veramente la storia della musica. E quando arrivo a questo momento, vedete come cambia la voce, la mia voce, il mio umore.
1: Il tuo sprint, sì, questa seconda ora è tutta veramente carica per il nostro Max.
0: Esatto, esatto. Ma spero anche per voi che vi piacciono queste canzoni, ma sicuramente sì, perché avete sempre apprezzato e quindi a me fa molto piacere. Bene, Roby, io direi di iniziare subito, che dici? Ma sì, dai.
1: Assolutamente sì, piede sull'acceleratore e andiamo.
0: Ok, correva l'anno 1983, quando il gruppo inglese Frankie Goes to Hollywood creò un terremoto con il loro singolo d'esordio Relax. Era un pezzo talmente esagerato che non veniva trasmesso molto. Inizialmente fu trasmesso da qualche emittente solo durante gli show notturni e venne addirittura censurato dalla BBC. Nonostante questo, o forse proprio grazie a questo, vendette quasi 2 milioni di copie. Pensa un po' te. Questa canzone ebbe una nuova iniezione di popolarità, diciamo, 10 anni dopo, con la sua ripubblicazione nel 1993, e lì è scoppiato tutto. Bello.
1: Mamma mia, tantissima roba, un po' come si usa nello slang giovanile. Ed effettivamente Max, l'uscita di Relax creò scandalo grazie, o a causa, come stavi dicendo un po' prima tu, alla campagna pubblicitaria in cui, dovete sapere, sia Holly e Paul appaiono su alcune riviste vestite da marinai con la scritta All the nice boys love seamen. Tutti i bei ragazzi amano i marinai. Seguita da I Frankie Goes to Hollywood, stanno vendendo un doppio senso e nulla. Praticamente dico una cosa che è un po' così, faranno leccare ai Duran Duran quello che era, diciamo, un po' la suola delle loro scarpe. Oggi non ci fa stupire più di tanto, ma all'epoca era davvero scandaloso.
0: Sì, sì, sì. Ma noi ce l'ascoltiamo, ho voglia di ascoltarla. Frankie Goes to Hollywood, Relax, qui su Let's Go to the Music. Che musica, eh.

0: Frankie Goes to Hollywood con Relax qui nella vostra radio. State ascoltando Let's Go to the Music Story, Music Direction con Max Fuochi e Roberta Lolia. Queste canzoni revival anni 80-90, ma che canzoni che stiamo ascoltando, mamma mia, che bello, mi faccio ringiovanire così, o no Roby?
1: Grazie, cioè praticamente ci sta dando delle anzianitudine così gratuitamente, no, però ci fai tornare a quei tempi, ragazzi, però davvero parliamo degli anni 80, degli anni 90, veramente qua si era nella fase più bella probabilmente della vita, quella adolescenziale, sì, quella dove si andava a ballare la domenica pomeriggio, mamma mia, che ricordi!
0: Che anni. Va bene, 327-9394-501, questo è il numero che potete fare per poterci mandare un messaggio testo, vocale e rispondere all'argomento di questa sera, che è questo: qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo qualche risposta, Roby?
1: Abbiamo dei messaggi testo, sì, Max. Ci scrive Alessandro da Bologna che dice: ciao Max, il piatto ovviamente che io amo sono i tortellini in brodo, mi ricordano la mia infanzia e le domeniche passate dalla nonna. E mentre il piatto che non mangerei mai, che mi porta a un blocco psicologico insormontabile, non riuscirei proprio mai a metterle in bocca, sono le lumache. Insomma, un po' come dicevamo prima, anche la trippa, anche qui lo scargot, anch'io non riuscirei proprio a mangiarle.
0: Ma io quelle piccole puoi fare da buon pugliese d'origine, diciamo, quando le fanno quelle piccole che si chiamano, per gli ascoltatori pugliesi, si chiamano chamaruquil, fatte con col sugo, col pomodoro e tutto quanto, sono gustose, diciamo, quelle piccole. Quelle grandi per me un po' di meno, però diciamo c'è chi piace e chi non piace, va bene.
1: C'è chi no. Assolutamente. Poi c'è scritto anche Yuki da Milano, che ha origine praticamente di Tokyo, dice: sono originaria di Tokyo, sì. Adoro mangiare risotto alla milanese, cremosità e il profumo dello zafferano mi fanno impazzire. E invece una cosa che davvero non riesco a mangiare, pensate voi, questo è un dolce, è una caramella, liquirizia salata, quella del nord Europa, me l'hanno regalata e nulla, non riesco proprio a mangiarla, ne ho uno stock che praticamente finirà tra 2 anni.
0: Liquirizia salata, quindi, questa non l'ho mai sentita.
1: È liquirizia salata, io questa l'amo la follia, per chi vuole farmi un regalo liquirizia salata, a me piace tantissimo.
0: Ma sinceramente non l'ho mai assaggiata. Va bene.
1: Non l'hai mai assaggiata?
0: No, liquirizia salata,
1: beh,
0: no.
1: Si trova tutti i fieroni tipici, però se la cerchi c'è chi, sì, è molto,
0: va bene,
1: particolare.
0: Avrò modo, va bene. Io direi di andare avanti con la straordinaria musica, canzoni che hanno fatto veramente la storia della musica. Andiamo avanti da una produzione firmata dal grande talent scout Claudio Cecchetto, arriva un caposaldo della Italo Disco, I Love My Radio. Come dice il titolo, è una vera e propria dichiarazione d'amore per la musica. Il brano divenne popolarissimo grazie alla combinazione di sintetizzatori, ritmo ballabile e una melodia perfetta per l'estate. Divenne un tormentone nei club e nelle radio. Lei è Taffy e secondo me questa canzone dovrebbe essere l'inno proprio della radio, perché è proprio straordinaria. I Love My Radio. Ma già sono il titolo.
1: Noi siamo prontissimi ad ascoltarla, cosa dice Max. Dopo che Cecchetto la scoprì in quegli anni, io direi che proprio dal 1985 ad oggi siamo pronti veramente ad ascoltarla anche noi stasera, a riascoltarla.
0: Certo, e io la faccio partire. Questo è l'inno alla radio. Taffy con I Love My Radio. E soprattutto questa radio. Let's go!

0: I love my radio, io amo la mia radio e amo il mio programma, nonché Let's go to the music. Questo è il titolo giusto, eh? I love my radio, sì. Mamma mia, Taffi, straordinaria canzone, come ho detto prima, secondo me inno alla radio questa canzone, va bene. Oh no, Roby, che dici?
1: No, concordo, sì, perché come ti dicevo fuori onda, veramente ritornare e entrarci in questa musica che per me è stata veramente inno, vedete che sono diventata muta, mi sono messa ad ascoltarla in religioso silenzio perché ti coinvolge.
0: Sì, sì.
1: Bravo,
0: sì.
1: Ma stasera veramente mi stai lasciando senza parole.
0: Questa canzone la troverete quando fai percorrere in Music Direction, appena sì. Arrivi alla fine della strada, che c'è poi la piazza, ecco, per entrare e da lontano già inizia a sentire questa canzone, perché all'interno della piazza, come sottofondo musicale, c'è questa. Lo sapevi?
1: Ma non poteva essere diversamente, Max, cioè per te veramente è quella spilla messa lì sul cuore che identifica questo mondo, quindi sì, lo sapevo, posso dirlo, sì.
0: Questo per dirvi, andate sempre in Music Direction. È come andare in quella direzione, basta ascoltare questa radio e ascoltare questo programma Let's Go to the Music, condotto da Max Fuochi e Roberta Doria. Ma il numero per poter interagire con noi è il 327-9394-501 e rispondere all'argomento di quest'oggi, di questa sera, che è molto curioso. Abbiamo ricevuto tante belle risposte curiose. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo qualche risposta?
1: Sì, Max, sì. Adesso stavo un po' sorridendo perché ne ho letta una, ma non posso leggerla in questo momento perché veramente abbiamo anche degli amici che ci scrivono praticamente di un po' di fuori sede, sai che ne parlavamo settimana sì. scorsa, e abbiamo praticamente Hans da Berlino che dice: qui ragazzi mi fregate stasera perché con diciamo questo diciamo nome magari un po' stranieri, sono gli Schinzel con patate fritte, il mio comfort food assoluto quando fa freddo. E invece quello che non riesco proprio a mangiare è l'insalata di mare con i tentacoli giganti. Sì, perché il cibo così nel piatto sembra che mi guarda e che ha davvero quelle ventose che mi possono appiccicare dappertutto, insomma ha un blocco proprio fisico quando ha diciamo polpo e patate, si può dire così, sì. Max, cosa ne dici?
0: Sì, sì, sì. Va bene, se volete fare come loro, 327-9394-501, vi aspettiamo il vostro messaggio testo vocale, il vostro nome e da dove ci state ascoltando. Ma noi continuiamo con le canzoni revival. Un altro capolavoro dell'Italo Disco è l'intramontabile Dolce Vita di Ryan Paris. Era il 1983 quando questo romantico brano ha fatto sognare generazioni e ancora oggi riesce a far battere il cuore al ritmo del suo synth inconfondibile, occasione per fare un tuffo in quelle atmosfere senza tempo. E questo è un altro capolavoro, devo dire.
1: Ma sì, mamma mia, io sono proprio lì, sapete dove? Lì, in quella scena, in quell'immaginario così della Roma felignana. Ma vi svelo un segreto, è uno scoop: il video fu ufficialmente girato totalmente a Parigi. Lo sapevi, Max?
0: No, non lo sapevo.
1: Sì, anche quando l'ascolto sono lì proprio in quella Roma così girata in quei momenti, invece no, c'è il retroscena.
0: Vedi, scopriamo sulle sgotte di music tante belle retroscene e tante belle notizie che non sapevamo.
1: Bene.
0: Ascoltiamolo allora, Ryan Paris con Dolce Vita, let's go!

0: Abbiamo ascoltato Shout del duo statunitense Tear for Fear del 1984. Anche questa è una canzone straordinaria. Ma tu lo sai cosa significa il nome Tear for Fear, Robby?
1: Sì, se mi concentro, sì, no, partendo di scherzi, sì, era facilmente riconoscibile perché erano lacrime per le paure. Mi pare che sia proprio poi stato scelto per ispirarsi un po' a quello che era la loro trama, un po' così finalizzata all'approccio emotivo, ecco, sì, quindi proprio così, tradotto letteralmente lacrime per le paure.
0: Bene, 327-9394-501, questo è il numero che potete usare e dovete usare per poter rispondere all'argomento di questa sera. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo qualche messaggio, Robby?
1: Abbiamo un ascoltatore che ci scrive direttamente dal nostro social, dalla diretta di TikTok, quindi sul nostro rullo, ed è Andrea. Ciao Andrea, dice: il mio piatto preferito è la cotoletta, quindi è un po' milanese.
0: Sì.
1: E il piatto che non mangerei mai sono i broccoli, quindi andiamo sulla verdura, ragazzi. Grazie Andrea per aver condiviso con noi i tuoi piatti sì e i tuoi piatti no.
0: In effetti a me i broccoli piacciono moltissimo, invece, vedi, io contraddico il nostro ascoltatore, ma ognuno ha i suoi gusti, ovviamente, ognuno dice la sua.
1: Certo.
0: E quindi è giusto che lui dica che non mangerebbe mai i broccoli. Io invece ne vado, non dico pazzo, ma mi piacciono moltissimo, ovviamente con
1: non
0: la pasta.
1: Mi piacciono.
0: Preferisco con la pasta, però, i broccoli, io.
1: Ok.
0: Sì, non mangiarli.
1: Non come contorno, ma insieme alla pasta.
0: Sì, insieme alla pasta, sì. E quindi se volete fare come Andrea, 327-9394-501, c'è ancora tempo per mandare i vostri messaggi, ma c'è anche tempo per ascoltare tanta buona musica revival anni 80-90 come quella che andiamo ad ascoltare adesso. Indimenticabile il gruppo britannico Culture Club e la loro Karma Camaleon, che nel 1983 divenne il singolo più venduto nel Regno Unito. Il frontman è stato Boy George, artista davvero unico, con la sua voce soul e look particolare molto androgino, stavo dicendo una cosa, un'altra.
1: Quello è l'androgino,
0: androgino.
1: Stasera voi dovete sapere che fuori onda stavamo dicendo veramente quanto abbiamo accusato il caldo oggi.
0: Sì, sì.
1: E questo è un po' che sembra che siamo stanchi quanto fosse un venerdì, ma probabilmente è stato proprio il caldo odierno che ci ha veramente
0: dato un po' veramente
1: così.
0: Tutto in un botto e non è finita.
1: Quindi,
0: qui perché
1: è tornato nell'inverno milanese pensando l'ambrogino, è andato con l'androgino.
0: Ah, invece è androgino. Ok, androgino. Che vogliamo dire di Culture Club?
1: Che io sono pronta a ballarla, a parte gli scherzi. Il brano presenta una melodia orecchiabile con un testo definito dark, emotional e, diciamo, sexual undercurrent, un flusso emotivo cupo e una corrente sessuale sotterranea. E che dire, allude a quelli che sono gli incontri così veloci, le storie dove il sesso vince sull'amore e sottolinea le difficoltà ad avere fiducia. Ciao, vedi che
0: in una
1: relazione stabile. Insomma, ragazzi, la stanchezza del lunedì si fa sentire anche per le Robby.
0: Va bene, ci ascoltiamo Culture Club, Karma Camaleon, qui su Let's Go to the Music.

0: Kama kama. Bellissima Culture Club, Karma Kama Leon, qui su Let's Go to the Music. State ascoltando Let's Go to the Music Story, tante bellissime canzoni anni 80-90 che ci fanno veramente ricordare quei bellissimi anni e ci fanno tornare indietro nel tempo quando veramente ci si divertiva. Veramente,
1: due volte veramente quanto bello. Me la sono ballato stasera, questo veramente mi ha ridato uno sprint bellissimo.
0: E non finisce mica qui, come diceva?
1: Qualcuno, un cantante, e non finisce.
0: No, c'è un...
1: Vabbè.
0: Stasera meglio che lasciamo perdere i titoli, chi era, chi non era, cos'è, non è, perché non ci ricordiamo niente stasera.
1: Che non sono il nostro tutu stasera, per cortesia.
0: No, stasera non ci ricordiamo proprio niente.
1: Niente. Come stiamo dicendo prima, Max, insomma, questo caldo ci ha un po' abbattuto anche quelle poche, vabbè, niente, quella poca memoria che abbiamo.
0: Sì.
1: È così, un po' offuscata stasera.
0: Va bene. 327-9394-501, ve lo ricordo sempre il numero per poter interagire, rispondere all'argomento di questa sera. Vi ricordo anche che potete anche seguirci nei nostri social. Let's Go to the Music si trova su Facebook, su Instagram. Mettete un segui e farete parte della nostra famiglia e sarete aggiornati per tutto quello che facciamo. Vi ricordo che anche la penultima puntata per quanto riguarda questa stagione, lunedì prossimo sarà l'ultima puntata e quindi finiremo la stagione e ricominceremo a settembre, sì, sempre qui in questa radio. Mi raccomando, tenete a mente questo, ma tanto ve lo ricorderemo lunedì prossimo. Bene, andiamo avanti con le canzoni. Ora andiamo a proporre uno dei brani italo disco più famosi degli anni 80, Looking for Love, pubblicato nel 1986 dal cantante e produttore statunitense Tom Hooker, che forse ha avuto, diciamo, meno successo di quanto meritava. Looking for Love è una canzone semplice ma irresistibile e coinvolgente. Il testo racconta di un mondo di discoteche e slot machine in cui cercare l'amore, ma in realtà il testo non è importante, sono la musica e gli arrangiamenti a prendere il sopravvento. Sì, e qui devo dire che ha veramente ragione.
1: C'ha ragione, sì, ma io voglio darvi delle curiosità su quello che è il nome e il riferimento proprio del cantante. Sì, Hooker, che era davvero il suo vero nome, decise nel momento in cui si sposò di cambiarlo, perché in inglese, se andiamo a tradurlo, sì, significa adescatrice, e considerò non accettabile per la sua per sua moglie, ecco, sì, perché veniva chiamata la signora adescatrice. Così, insomma, decide di cambiarlo nell'ambito familiare, ma lo mantenne poi solo come nome d'arte.
0: Ingegno.

0: Tom Hooker con Looking for Love. Questa è Let's Go to the Music Story. Abbiamo fatto ascoltare le canzoni anni 80-90, quella revival, quelle bellissime di una volta. Bene, siamo anche giunti al termine del programma. Mi dispiace perché volevo farvi ascoltare tante bellissime canzoni, ma il tempo è tiranno, come dice il detto. E quindi mi spetta salutarvi, dire grazie a tutti per averci mandato i messaggi, per aver interagito con noi, con i messaggi testo vocali all'argomento, per averci ascoltato. Che dire, passate parola, dite ai vostri amici di ascoltare questa radio, di ascoltare Let's Go to the Music. E mi raccomando, io vi invito lunedì prossimo ad essere presenti, perché non solo è l'ultima puntata di Let's Go to the Music per quanto riguarda questa stagione, ma sarà una puntata molto, ma molto speciale. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo lunedì prossimo con l'ultima puntata di stagione e sarà delle belle sorprese. Roby,
1: mamma mia, sì, che dire, grazie per essere stati con noi anche questa sera, e vi aspettiamo lunedì come sempre a partire dalle ore 21. E comincio a essere un po' triste che terminiamo questo percorso che abbiamo condiviso assieme, però lo stiamo preparando bene per settembre, giusto Max? Quindi esatto, vi aspettiamo lunedì e grazie per essere stati con noi stasera.
0: Bene, ci salutiamo ovviamente con l'urlo, sì, con l'urlo di Let's Go. E quindi sei pronta? Iniziamo?
1: Prontissima.
0: 3, 2, 1.

0: va ora in onda su Radio Tigullio.
1: The Night Life. The Night Life.
2: The Night Life.
1: The Night Life con Dario Biondi.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Nightlife. Benvenuti.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, ma tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

quelli che la società impone seguendo il consiglio di andare a letto presto, è più intelligente di chi si affretta a recarsi sotto le lenzuola prima che giunga la notte. Non è difficile condividere questa tesi e forse non era nemmeno il caso di farne un oggetto di

Sette è quando fa buio non conosce la notte. L'associa al sonno ristoratore per recuperare le energie spese durante il giorno. Ignora la sua inimmaginabile potenza rivelatrice che la colloca tra il giorno finito e il domani che giungerà. Il ricordo è il futuro, la transazione, il profumo di oscurità da respirare profondamente riesce ad ammaliare al punto di rallentare l'orologio e perdere la cognizione del tempo. La notte è il rifugio degli animi quieti e degli inguaribili sognatori che non tollerano la luce accecante del sole.

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la prossima settimana con altra musica, altre vibrazioni, altre emozioni. E io vi aspetto, sempre più numerosi. Buonanotte.

0: The Night Life. The Night Life. Da di oggi la caption.
1: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di

farla arrabbiare, Betcha Wouldn't Hurt Me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha Wouldn't Hurt Me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones, questa era Come Sunday. E con Come Sunday aspettando domenica, noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man, un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio. È mezzanotte e 34 minuti.
2: Radio Tigullio.

0: voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Ben trovate amiche e amici, la voce della notte è di nuovo insieme a voi. Io sono molto contenta perché la vostra compagnia la si percepisce proprio palpabile e spero anche la mia possa essere una compagnia gradevole in questi momenti prima di dedicarsi interamente al riposo al 100%. Come sempre la voce della notte vi porta un piccolo omaggio, tante frasi, tanti aforismi, magari anche qualche poesia, riguardo un soggetto. Bene, a guardarlo sembra di scrutare l'infinito. Il suo aspetto può infondere tranquillità, pace, ma anche paura. Ed è bello in tutte le stagioni dell'anno e della vita. Stasera il protagonista della voce della notte è il mare.

Incominciamo a parlare del mare con un'affermazione di Alessandro Baricco. Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni. Concisa, ma molto molto interessante. Romain Gary dice: spesso alzo la testa e guardo il mio fratello, l'oceano, con amicizia. Esso raggiunge l'infinito, ma so che anche lui cozza dappertutto contro i propri limiti. Ed ecco il perché, senza dubbio, di questo tumulto, di questo fracasso. E ancora Fabrizio Caramagna, immancabile, ci dice: d'estate le mani del vento muovono invisibili fili nell'aria che uniscono le onde, i capelli, i pensieri.

Care amiche e cari amici insonni, vi ricordo che questa è la voce della notte, ma forse non serve, perché se mi state seguendo sapete perfettamente che cosa vi aspetta. Se qualcuno è arrivato di corsa all'ultimo minuto, beh, ecco, siamo qui, che quasi ti aspettavamo, caro amico o cara amica ritardatario. Andiamo avanti, questa sera si parla di mare. È uno scienziato, medico, filosofo, alchimista del 400, Paracelso, che ci spiega perché adoriamo stare in riva al mare. Il luogo dove vi è più energia al mondo è quello dove l'elemento acqua si unisce all'elemento terra. In riva al mare, al sole, dove anche l'elemento fuoco è presente, l'energia è ancora maggiore. A cui si unisce la forza dell'aria, data dalla brezza del vento. Insomma, la riva del mare come il luogo dove si concentrano i quattro elementi del mondo. Bellissimo. Irene Nemirovsky invece dice: non si può essere infelice quando si ha questo. L'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento.

Twitter, su Instagram e su YouTube. Ok, andiamo avanti. Nessuna casa dovrebbe essere senza vista sul mare. Ogni casa dovrebbe appartenere al vento e alle onde. Il mare e la casa dovrebbero vivere insieme per sempre, come due fanciulli che si siedono uno di fronte all'altro e si confidano i loro segreti. Questa è l'opinione anche mia, ma non solo, è quella di Fabrizio Caramagna. Henry Beston invece ci ha lasciato questo suo pensiero. I tre grandi suoni elementari in natura sono il rumore della pioggia, il rumore del vento in un bosco selvaggio e il suono del mare che si frange su una spiaggia. Li ho sentiti e delle tre voci elementari, quella del mare è la più incredibile, bella e varia.

Abbiamo adesso un parere di una che di mare se ne intende molto. Stiamo parlando di Gertrude Ederle. Per la precisione, Gertrude Caroline Ederle è stata una nuotatrice statunitense. Pensate, fu la prima donna ad attraversare la Manica a nuoto nel 1926. Lei ci dice: «Per me il mare è come una persona, come un bambino che ho conosciuto per un lungo periodo di tempo. Sembra pazzesco, lo so, ma quando nuoto in mare parlo adesso. Non mi sento mai sola quando sono là fuori». Bellissimo sentirsi cullare dal mare, quando si è in mezzo alle onde. E poi qualcuno che con le parole e con i versi poetici ci sa fare veramente alla grande, Pablo Neruda. «Mi feci tante domande che andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte per non litigare con nessuno».

Beh, voi che avete con il mare? Avete un buon rapporto? Dei bei ricordi? Vi piace? Non vi piace? Beh, insomma, i gusti sono i più disparati. Certo, non possiamo negare che il mare, essendo una manifestazione d'ambiente, della natura che ci circonda, ha sempre un grande fascino su noi esseri umani. Che ci piaccia o che non ci piaccia? Andiamo avanti con i pensieri e le affermazioni e adesso consideriamo Stefano Benni, scrittore. Sono logoro di anni e stanco, ma non posso escludere che esista vicino a me una spiaggia e una giornata piena di sole e una disobbedienza che mi farà balzare come da giovane dalla mia poltrona di vecchio e mi farà correre verso quel mare, gioioso e accogliente, anche se fosse l'ultima ora della mia vita. E poi Romano Battaglia. A distanza di migliaia di secoli il mare è ancora lì a testimoniare una verità il cui significato spesso ci sfugge. Nessuna conoscenza, nessuna sensazione, nessuna esperienza è superiore a quella del mare. E poi Joseph Bulatovitz dice: chi pensa al mare sente il suo mormorio perfino nell'entroterra.

Ed eccoci alle ultime battute per questa puntata della Voce della Notte. Parliamo ancora di mare per qualche secondo, citando una poesia di Nazim Hikmet. Ed ecco che ce ne andiamo come siamo venuti. Arrivederci, fratello mare. Mi porto un po' della tua ghiaia, un po' del tuo sale azzurro, un po' della tua infinità e un pochino della tua luce e della tua infelicità. Ci hai saputo dir molte cose sul tuo destino di mare. Eccoci con un po' più di speranza, eccoci con un po' più di saggezza e ce ne andiamo come siamo venuti. Arrivederci, fratello mare. Ma per salutarvi proprio ho una frase sibillina di un utente di Twitter, quindi nessun personaggio famoso, né scrittore né quant'altro. Dice: tenetevi pure le vostre altezze, io preferisco restarmene al livello del mare.

grazie a tutti voi che avete resistito ad ascoltarmi nonostante l'orario. E beh, certo, adesso ci si riposa alla grande, vero? Allora anch'io posso dire di aver contribuito al vostro relax di questa sera. Grazie a tutti e a risentirci presto.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

0: puntata di Design.
1: Tu sei bravo, ma perché non presenti tu il programma? Conduci tu.
0: Guarda, perché mi ispira a tirarmi sulle maniche mentre parlo.
2: Non è perché il tuo compleanno puoi fare ciò che vuoi, tipo lasciare la porta aperta e venire in onda.
0: Ecco perché si sente male.
2: Bravo. Quali sono i mixer e soprattutto i compressori potenti di Young Radio?
1: Ci sarebbe da fare il coro da stadio per fare gli auguri ad Alfredo, però no, è politicamente scorretto. E a questo punto non ci resta che salutare il nostro Marco. Ciao Marco, al di là del vetro.
3: Ciao.
1: Oh, finalmente oggi sei degnato di parlare.
0: Perché ci ha dato la parola.
1: Perché non c'è Ricky. Però
3: sì,
1: c'è...
3: ma basta, già finisce qua.
1: Esatto.
3: Basta.
1: C'è al di là del vetro insieme a Marco la nostra super gnocca. Ciao Giulia.
4: Ciao a tutti.
0: Si chiama Vanessa.
1: E se fosse stato
4: anche Serena, Vanessa. A caso.
0: E se fosse stato il piccolo fiammiferaio, parla perché non c'è Rino. Non c'è Rino.
2: Lasciate proprio il buco radiofonico per rendere l'idea.
1: È il suo compleanno.
3: Avvertimi che alzo la musica. Almeno copro.
1: Da qualche parte nel Piacentino c'è l'altra gnocca della trasmissione. Ciao Barbara.
2: Vabbè, ma è facile, ciao. Però con i filtri.
1: Esatto.
2: Invece sempre più giù, in quel del meridione, abbiamo Adamantia.
1: Hai detto Adamantia.
2: Ah, come luccica da laggiù.
1: Ah, come luccica. Bravo, hai fatto il gioco di parole. Ah, come luccica.
2: Sparando a caso poi.
0: Salutiamo la nostra Cristina. Ciao Cristina.
1: Ma hai detto Vance? Ah no, hai detto Cristina.
0: Uguale, cioè sei proprio...
2: Mi astengo da battute, visto che mi hanno cazziato 15 giorni fa, mi trattengo.
1: Bravo.
2: Perché non pensate a una, però.
0: E detta questa hai lasciato comunque intendere.
2: Anzi,
0: quindi...
2: bravo, infatti userò questo ogni volta che penso a qualcosa, ma non lo dirò.
1: Bene, allora preparatevi a sentirne tanti di questi suonini presi da questo strumento rudimentale. Ma i saluti l'abbiamo fatto, no? Alfredo, ciao Alfredo, e tanti auguri.
0: Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. È felice, sono molto felice
3: di festeggiarlo qui con noi.
0: Festeggiare i miei 35 anni insieme.
2: Pensa
0: a voi.
2: Che vita triste, sì, che hai, per gamba. Se devi a festeggiare, non ti senti tristissimo?
0: Ma sì, effettivamente sì. Effettivamente sì, poi con tutti i debiti.
2: Però quante scuse che ti trovi per festeggiare? Prima il figlio, adesso il compleanno. Cosa ti vuoi inventare nei prossimi 15
0: Ucciderò
2: giorni?
0: Ucciderò mia moglie.
3: Che spreco.
1: Sì, lasciaci almeno, diciamo, quelle cose pretuberanti che tanto amiamo.
0: Esatto.
1: Di tua moglie,
3: soprattutto io.
1: Poi tutto il resto magari viene, è meno interessante, però.
2: No, senti, okay. Io sto suonando, esatto. Per non parlare.
1: Ciao Chicco, cioè abbiamo fatto i cazzi nostri, non ti abbiamo salutato. Ciao Chicco.
2: Ciao a tutti, buonasera e bentornati. Ricordiamo che siamo anche sulle frequenze di Radio Tiguglio, che insomma sta succedendo qualcosa di importante. Sappiatelo che sta arrivando il nostro momento anche su Radio Tiguglio.
1: Sì, la nuova formazione o il nuovo nome sarà Young Tiguglio Radio.
2: Allora, bello. Come presentatore fa cagare, come creativo peggio. Bene.
3: Anche nel vestiario, visto la maglietta di oggi.
1: La mia maglietta è bellissima.
2: E quindi ti servi alla carità.
3: Cazzo, del 92 con la maglietta lì.
1: Ringrazio.
2: Ma no, l'ultima versione.
1: Dai, cam che sto parlando. Ringrazio il mio stylist.
2: Un saluto al nonno di Marcello.
1: Siete dei mongoloidi.
3: Vabbè, ma siamo in diretta alla social.
1: Sì,
3: diciamo
1: sì,
3: dove.
1: No, dove.
3: Dove siamo sui social.
1: Ah, sì, i contatti. Per mettersi in contatto con noi sono 346 808 4977. E lui ride. Il numero WhatsApp. Oppure c'è
0: il nostro profilo Instagram, che è D_S1DE. Il nostro profilo.
3: Quello facilissimo da ricordare.
0: Quello molto veloce da scrivere. Il nostro profilo Facebook è Decide e youngradio.it.
1: Ma Chicco, dato che stiamo perdendo un po' di tempo, ma rientra sempre nei saluti questo spazio oppure l'abbiamo superato?
2: No, l'abbiamo superato abbondantemente, quindi proprio perché di mettersi in moto e in marcia ci ascoltiamo la prima canzone, che è essere Sophie Tucker,
1: Bubble, altro sponsor.

0: cantata da Sophie Tucker. Caro il nostro Chicco e caro il nostro Alfredo, questa puntata è particolare perché parleremo solo di stelle e ne abbiamo tante da dire. Prego.
1: E sentite il jingle, che bello. E beh, volevo approfittare di questa macchina nuova comprata dalla radio per il jingle, perché questa settimana è piena di eventi, ne è proprio pregna, o anche fregna aggiungerei, ma ne parleremo dopo. In questo caso attualmente vogliamo solo ricordare quello che è poi lo spettacolo principale che andrà in onda. Possiamo dire in onda quando si parla di teatro? Ma sì, io dico in onda, tanto poi a voi che ve frega. Allora parliamo delle streghe di, e qua bisogna fare attenzione a come si pronuncia, le streghe di Triora, spettacolo che andrà in onda giovedì 20 novembre 2019 alle ore 21 al binario 7 di Monza. 20 novembre, scusatemi, 20 novembre, regia di Silvano Ilardo, con una partecipazione di Cinzia Farina, Patrizia Malberti, Oriana Oliva, Simona Radaelli, Amarilla Soldan, con responsabile di palcoscenico Chiara Currà, di cui noi abbiamo, poi ospiteremo prossimamente, quindi era giusto e doveroso fargli la marchetta, visto che poi per loro è la prima al binario 7 di Monza. Quando? Sì. Il 20 novembre.
0: Il 20 novembre, tra l'altro lì vicino al binario 7, di fronte c'è un parcheggio enorme, quindi andate in tanti a questo punto.
2: Pensavo dicessi c'è il binario 8.
1: Anche il 6 allora, perché giusto per dire.
2: È tra il 6 e l'8. Per chi volesse sapere la strada.
1: Ma quindi, perché di strade si parla, c'è anche un'altra tangenziale molto lunga e profonda, che è quella del nostro universo. Visto come sono allacciato, Ma perché te lo alzo? Perché vedo che mi vedo in difficoltà.
0: Non ho capito. L'universo. Parliamo di stelle, però a questo punto.
1: E non,
0: non
1: sono
0: svegliamo.
1: Beat!
3: Stella arbitra, benissimo.
0: Orco. Tra l'altro, oggi ho sentito il buon Livio. E niente, vi saluta.
1: Torneranno anche gli
0: Stellar Beat. Sì.
1: Va bene, ma andiamo avanti con gli appuntamenti di questa settimana.
0: No, andiamo avanti con la programmazione della settimana, perché il nostro Alfredo ha fatto la scaletta insieme al gruppo di ricerca e sviluppo.
2: Sì, e ci siamo sviluppati ulteriormente. No, perché di teatro si parlava con il buon Chicco e abbiamo deciso un po' di dare musicalmente spazio anche a questo settore.
0: Ma non ci resta che dare la parola al nostro buon Marco, che schiaccerà il play e ci fa sentire la prossima canzone di Decide, il lato D della vita.

0: 21 e 20 mancano esattamente 32 giorni a Natale. A Natale, tanti auguri, dato che tutti lo dicono, l'abbiamo detto anche noi. Va bene, prima abbiamo sentito i Tucellos, qua ce n'è solo c'è uno, due, e poi ci sono i 100 Cellos. Vabbè, la cazzata.
1: È incredibile come tu non c'entra un cazzo comunque con tutti gli altri Cellos.
2: Ciao Giulia.
1: E quello saluta a caso. Vabbè, oggi è un po' così, è un po' pizzante.
0: Quanti, aspetta, quanti di voi hanno sognato da piccolino guardando il cielo, le stelle, magari un domani nel crescere di diventare un astronauta?
1: Beh, è vero, da piccolini era un sogno ricorrente in tanti
2: bambini.
1: Quindi
2: anche ora per te.
0: Caro Alfred, anche tu magari.
1: Adesso giuro ti faccio a pezzi e ti spedisco uno sciatto.
2: Io come padre di due figli, Madonna, sembra che ho 60 anni.
0: Beh, più o meno.
2: No, è vero, effettivamente il mio più grande, il mio figlio più grande, una delle prime cose che mi ha detto quando ho iniziato a ragionare un attimo è stata proprio: voglio fare l'astronauta, cioè voglio andare sulla Luna. Perché? Perché è il posto più bello, perché è più irraggiungibile di tutti, no?
0: E pensate che c'è gente che ci ha lavorato, ci sulla lavora Luna. Tutto. Beh, c'è anche chi ci ha lavorato sulla Luna. È inutile che fai lo scemo, però c'è gente che c'è stata e ci lavora tutt'oggi. Ci sono, c'è la base spaziale internazionale dove qualche mese fa c'è stato l'esperimento delle prime donne.
1: Non è stato un esperimento, perché così sembra che hanno messo le donne nello spazio e vediamo
2: come
1: se
2: la scimmia
0: se se la cava.
1: No, è stato che non è un esperimento, cioè che per la prima volta due donne hanno fatto un lavoro di manutenzione all'esterno della navicella.
0: Lì bisogna capire se hanno poi trovato parcheggio, eccetera. Però quello sono.
3: Sai con chi potremmo parlarne un pochettino meglio?
0: Ma ad esempio con un amico che ha curato e sta curando dal 9 al 24 novembre a Brugherio una mostra fantastica che si chiama Quattro passi sulla Luna. Caro Marco, il tuo amico lo vuoi presentare tu?
3: Sì, è Sergio ed è in linea con noi. Pronto?
0: Ciao Sergio!
4: Ciao, ciao a tutti voi, ciao ciao
1: Sergio!
4: Ciao!
5: Giusto, rispondete!
4: Qui base Luna, vi rispondo.
0: Bravo!
2: È finita così, ciao, grazie.
4: Ok.
0: Sergio,
4: alla prossima orbita.
0: Quante volte lo hai fatto tu da piccolino, quello di guardare in aria, col naso per aria, guardare le stelle e dire magari un giorno farò qualcosa anch'io per la Luna o qualcosa del genere, cioè andare sullo spazio piuttosto che pensare di lavorarci per questa cosa?
4: Allora, tantissime volte, poi da piccolino, quando ero piccolino io, tanti anni fa, c'erano delle ciche, delle chewing gum, che tu scartavi e dentro c'era diventerai ingegnere, diventerai, era bello trovare diventerai astronauta, non sono mai diventato.
3: Un po' come biscotti cinesi con dentro, esatto, il messaggino.
4: Esatto.
0: Ma quante volte l'hai mai trovato quel bigliettino tipo diventerai astronauta?
4: Almeno una decina di volte, avrò mangiato 11 cicche e ne ho trovato 10 volte.
1: Predestinato. Ma,
0: sì, e invece cosa fai nella vita, giusto per curiosità, oltre che fare mostre?
4: Sono un progettista elettronico, progetto un po' di hardware, ecco.
0: Ah, e come ti è venuta dal progettare hardware a mettere in piedi una mostra del genere?
4: Ma allora tutto parte da due mie passioni. Una è quella della filatelia, cioè i francobolli, raccolta di francobolli, e l'altra è quella che ogni tanto passo delle notti col telescopio a guardare la Luna, le stelle, eccetera. Per cui abbiamo detto, ma quest'anno è 50 anni che l'uomo è andato sulla Luna. Vediamo di mettere assieme le cose. Per cui abbiamo fatto questa mostra che è partita da un'idea così, raccolta di francobolli sulla Luna. Poi un nostro amico molto esperto ha dei documenti che sono viaggiati sulle missioni Apollo, sono andate sulla Mir, sulla ISS. Abbiamo messo in mostra un telescopio. Poi pochi sanno che la GVD di Brugherio era la ditta che costruiva i tessuti per le tute spaziali.
0: Fantastico, cavoli, che qui in Brianza non lo pensavo. Quando me l'ha detto il buon Marco che ti ha contattato, quasi ero incredulo.
4: Tant'è vero che la tuta numero 2 costruita negli anni 60 per le missioni Apollo costruita col tessuto fatto dalla GVD di Brugherio, l'abbiamo qua in esposizione adesso.
0: Ah, cavoli! Quindi mi hai anticipato la domanda: cosa si può trovare nella mostra, oltre chiaramente questa, la tuta numero 2, creata con un tessuto fatto qui da un'azienda locale?
4: Sì, è un tessuto a base di fibra di vetro e ai tempi è stato utilizzato e viene tuttora utilizzato a sua evoluzione per le nuove tute. Comunque, chi viene a vedere questa mostra può vedere, oltre alla tuta, documenti, cioè buste viaggiate, arrivate con lo shuttle sulle stazioni spaziali oppure utilizzando le navette Soyuz russe.
0: Sì.
4: Documenti scritti sulle stazioni spaziali poi mandati a terra tramite sempre shuttle o altre Soyuz. Abbiamo poi un meteorite di un bel peso, una bella massa. Abbiamo collezioni così filateliche, abbiamo telescopi, sì. Una spiegazione con un accrocchio fatto soprattutto per divertire ragazzi e anche giovani e meno giovani, che facciamo vedere come la luce si sposta dentro un telescopio, con un raggio laser facciamo un po' dei giochini. Ah. Poi abbiamo una sezione di modelli veramente fantastici.
0: Quindi scusami Sergio, cioè comunque è abbastanza interattiva come mostra, cioè sì, la gente che viene a vedere non si annoia sicuramente solo a guardare.
4: Assolutamente, guarda, ma facciamo anche dei piccoli scherzettini. È interattiva proprio, non è solo una mostra, tanti oggetti allineati su uno scaffale o su delle vetrine.
0: È una bella didascalia.
4: Esatto, si può toccare, si può giocare, però si può toccare con mano qualcosa, vedere, chiedere.
0: Bene,
4: poi abbiamo una sezione
0: bello.
4: Di modellisti, che è qualcosa di fantastico. Abbiamo un Saturno 5 che è alto 2 metri.
0: Senti, non ci svelare tutto, caro Sergio, ti chiedo soltanto la cortesia di stare un attimo in onda con noi, perché è tempo di una canzone e poi ritorniamo con te a fare insieme 4 passi sulla luna.
4: Ma certo, ti aspetto, anzi ascolto la musica.

0: La vita, e siamo al telefono con il nostro Sergio che ci fa passare quattro passi sulla luna.
1: Ciao, ciao.
0: Caro Sergio, senti, prima di andare avanti con qualche curiosità che possiamo trovare sicuramente all'interno della mostra, chiaramente non ci svelerai proprio il tutto al 100% perché sennò stai spoilerando troppo, ma ci vuoi dire, non so, dove si trova? Prima abbiamo detto Brugherio, però se ci dici il posto esatto, se ci sono qualche, se c'è qualche link, qualche social da seguire per i nostri ascoltatori, così almeno vi verranno a cercare.
1: Sì, allora la mostra è alla Biblioteca Civica nelle sale espositive, la Biblioteca Civica di Brugherio di Via Italia, è proprio al centro, dietro, tanto per intendersi, dietro la piazza, dietro la chiesa.
2: Vogliamo essere precisi, Via Italia 27.
1: Esatto.
0: Bravo Marco, è impossibile sbagliare.
1: È impossibile sbagliare, uno chiede dalla Biblioteca Civica, dalla biblioteca e lo indirizzano subito.
0: Certo.
1: È visitabile tutti i giorni tranne il lunedì,
0: sì,
1: dalle 14 fino alle 18, mentre il sabato anche alla mattina.
0: Ah, la chiusura comunque è fino alle 18?
1: Fino alle 18, la domenica dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera.
0: Ah, ottimo, quindi mi sa che ci vediamo domenica.
1: È gratuito, non si paga niente, anzi c'è una piccola chicca: questo sabato avremo l'onore di ospitare un astrofisico, Luca Perri, che è un astrofisico divulgatore che soprattutto con i bambini, con i ragazzi, gioca proprio con le bufole astrali, spiegando l'astronomia in un modo molto divertente, molto giocherelloso, ecco.
3: Ecco, bravo che l'hai detto, giusto perché parlavamo dei bambini in modo di intrattenere. Domanda così, perché sì, effettivamente poi avere un'occasione così, poi in un paese come città come Brugherio, ma di scuole, cioè di gite ne hanno organizzate almeno in questi giorni per approfittarne?
1: Allora, questo è il punto dolente. Noi con l'assessore alla cultura abbiamo invitato le scuole medie e superiori di Brugherio. Purtroppo ad oggi abbiamo avuto zero.
3: Vabbè, questa è proprio perché, vabbè, questa è poi la cosa all'italiana, no? Che tu ti appoggi a chi diciamo, poi chi dovrebbe occuparsene, insomma, alle autorità giuste, e poi se ne, vabbè, non riescono a fare quello che poi dovrebbero
2: anche
3: fare.
2: Anche perché se ci pensiamo, di didattico c'è anche molto in una mostra del genere. Quindi è pazzesco che non si sia riuscito a organizzare un giro di scuole guidato.
0: Bravo.
2: A più riprese, tra l'altro, cioè dovrebbe esserci la ressa per vedere un qualcosa del genere.
1: Disponibili a fare un po' da cicerone per tutte le scolaresche che vogliono venire. Ho lasciato anche il mio numero di cellulare alle varie scuole, per cui mi possono contattare o se prenotare la visita più all'orario più comodo per loro, ma per ora nessuno ci ha richiesto una visita.
3: Quando si dice proprio una cosa all'italiana, vogliamo ricordare a questo punto le date?
1: Allora, le date sono fino a domenica 24, tutti i giorni, il pomeriggio, dalle 14 alle 18, il sabato invece tutto il giorno e l'ultima domenica, che è il 24, dalle 15 alle 19. Sabato questo, alle 16 circa, un incontro con un astrofisico giovane, un astrofisico divulgatore del Planetario di Milano.
3: Ah, bene, bene, bene, bene.
0: Va bene, allora non ci resta che dare l'appuntamento a Brugherio, nella piazza principale dove
2: Via
0: c'è
2: Italia 27.
0: Via Italia 27, biblioteca. Nella biblioteca, nella piazza principale di Brugherio.
2: Dietro la piazza, dietro. Sì, giusto?
0: Vabbè, siamo andati sulla luna. Non vuoi che non ci arriviamo a Brugherio?
2: Anche se c'è qualcuno che di complottista che dice che non è niente vero che siamo andati solo, ma di questo ne avremo di che parlare un altro momento magari.
1: Esatto.
0: Va bene Sergio, ti diamo l'appuntamento per una prossima puntata insieme, ma il tempo è tiranno, ti dobbiamo salutare e ti ringraziamo per averci dedicato un po' di tempo.
1: No, sono io che ringrazio voi, la vostra radio, Young Radio, e vi auguro una bellissima serata.
0: Dillo che tu ascolti solo Decide.
1: Ascolto un po' di radio, anche questa.
2: Ti ringraziamo.
0: È stato politicamente corretto.
2: Giusto.
0: Ciao Sergio, ci vediamo alla tua mostra fatta con amore, soprattutto
2: e quattro passione.
0: Passione, quattro passi sulla luna.
1: Ok, vi aspetto.
2: Ciao, ciao Sergio,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 21.40, siamo di nuovo in diretta qua nel salottino di Decide. Abbiamo parlato di stelle su un palco, quindi il teatro delle stelle appunto nel cielo, la luna, e parliamo delle stelle qua sul...
1: sotto il tavolo.
0: Sì, no, cioè sono ovunque sopra, le nostre stelle. Sopra il tavolo. E per spiegarcelo c'è il nostro amico... Leonardo, perché c'è in mente Corrado? Invece Leonardo. Ciao Leonardo!
2: Ciao, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, tu?
2: Alla grande.
0: Benvenuto nel salottino di Decide. Senti Leonardo, sappiamo che hai organizzato un festival, il Festival dell'Eros, che sarà questo weekend a Milano. Raccontaci un po'.
3: Allora, questa voglia di ripartire, perché poi, aspetta, facciamo un attimo un preambolo, che sono 7 anni che a Milano, correggimi se sbaglio, non c'era una fiera o comunque un festival così, ricordando esatto. Un po' il Misex.
2: Esatto. Sì, allora, diciamo che rispetto al Misex, comunque sia rappresentato per tanti anni, mi sembra 15 o 18 anni, una delle fiere più grandi in Europa per quanto riguarda le fiere dell'Hard, ci presentiamo con un evento molto più piccolo, ma qualitativamente molto più ambizioso, perché è un progetto che non nasce all'interno di un pala congressi o di un palace, ma che nasce all'interno del primo locale sexy italiano, che è il Pepe Nero. Quindi a tutte le artiste, a tutte le stelle dell'Hard vanno poi ad aggiungersi lo staff d'animazione più forte che c'è, che è appunto quello delle peperine.
3: Perché poi Pepe Nero è un locale che ha fatto proprio storia anche. Adesso a noi arrivano alcuni messaggi dove però dubito che abbia a che fare con il Pepe Nero che c'era con Corezzo. O magari sto dicendo una gaffe. Però correggiamo che è il Pepe Nero di Milano. Così per gli ascoltatori che stanno mandando messaggi.
2: Il Pepe Nero di Concorrezzo è un locale che non ha mai avuto l'autorizzazione per poter lavorare con...
3: Ecco.
2: Ma nella realtà era rimasto quel nome lì perché prima che si trasformasse in Lab Dance aveva aperto come discoteca con quel nome. Però Pepe Nero è un brand registrato in tutto il mondo, e in Italia gli unici locali concessi sono 2, a Milano e a Riccione.
3: Bene, quindi vedi, anche comunque una sede che ha una certa storia, anziché tu facevi l'esempio proprio del capannone freddo, un po' tetro se vogliamo, che dava un po' quell'idea un po' macabra, anzi, invece in un locale che comunque ha fatto la storia per quanto riguarda i locali notturni, in questo caso come il Pepe Nero. E abbiamo, diciamo, un po' di nomi, perché poi la gente pensa, vabbè, chissà chi trovo, chi non posso trovare. Adesso io ne dico solo alcuni che sono più o meno quelli che, diciamo, quelli un po' famosi o comunque che conosco io, tipo Vittoria Risi, Priscilla Salerno.
2: Ce l'ho.
3: C'è? Vedi, perché poi il gioco del ce l'ho manca. Sonia Ice, storica. Laura Fiorentino, questa è un po' più novizia, mi dicono, però non lo so, correggetemi se sbaglio. Qua i miei colleghi in studio che sono un po' più grandicelli, magari, tolta Vittoria Risi, dico Susanna Bella, questa è però già più giovane. O addirittura abbiamo anche Liana Winter, questa mi manca, devo essere sincero, o Amanda Fox, questa è l'unica che io poi conosco. Poi ci sono tante altre che però vabbè scopriremo poi questo weekend. Invece l'altra roba che dicevamo prima nel fuori onda con lui è che fanno addirittura i casting, vero?
2: Sì, esatto, ci sono dei casting, non so chi di voi vuole fare l'attore.
3: Ma qua fanno tutti gli spessi, poi nel momento cruciale vanno tutti in panico.
2: No, lì probabilmente avrete un montatore, no?
3: Facile.
4: Attenzione perché c'è Giulia che si candida per la versione a Delta, quella che prende, diciamo.
3: Wow. Vabbè, ma fate anche i casting per le ragazze, bravo. Questa potrebbe essere anche una domanda in un certo
1: Io penso
3: senso.
1: Soprattutto per le ragazze, no?
3: Non lo so.
2: Diciamo che per quanto riguarda la parte Pepe Nero sono casting per peperine, poi dopo il film Hustler, le ragazze di Wall Street, giusto?
3: Sì, giusto. Sì.
2: E c'è ancora molta più richiesta di fare questo tipo di lavoro, quindi molte più lap dancer hanno la voglia di provare, soprattutto in un locale, diciamo, divertente e aperto un po' al tutto come il Pepe Nero. Per quanto riguarda i casting invece per attori hard, ci sono delle case di produzione che appunto faranno interviste con le telecamere, cose eccetera eccetera, quindi è un po' un pre-casting, perché poi non è che possiamo
3: fare. Sì, no, di certo non si metteranno lì a recitare, beh, scusate la parola, lì a compiere l'atto in un certo senso. Ci sono poi le sedi opportune. Vogliamo ricordare a questo punto i giorni? Ricordiamo il 22, il 23 e il 24 novembre. A te lasciamo dire gli orari, perché poi non è che è aperto tutto il giorno.
1: Solo la mattina, penso, no. Dalle 8 alle 10.
2: Guarda, non scherzare, perché probabilmente arriveremo anche fino a

0: Ma sì, perché no? Il pepiniere è aperto tutte le notti, tutto l'anno, fino alle 5. Quindi diciamo che anche se saremo morti dall'evento Aerosfest, ma per i nostri clienti noi dobbiamo esserci.
1: Perfetto. Bravo, bravo Leonardo. Quindi
2: uno di noi.
1: Un evento non adatto ai deboli di cuore, a questo punto diciamolo. Niente Leo, noi intanto ti ringraziamo per questo intervento. Ricordiamo, allora abbiamo detto venerdì, sabato e domenica 22, 23, 24 dalle 17 alle 5 del mattino. Sì, avete capito bene, le 5 del mattino. Ricordiamo l'Aerosfest. Niente, noi per il momento ti ringraziamo. Noi ci sentiremo senz'altro in settimana e ci vediamo venerdì, caro.
0: Grazie a voi e ciao a tutti.
3: Ciao Leonardo.
4: Ciao Leonardo, ciao, grazie. Ciao.
3: E noi non ci resta che andare avanti con la nostra programmazione musicale, ma prima fatemi fare un saluto al buon Valerio, perché il lato D della vita in Decide va così.

0: 21.50, siamo di nuovo in diretta qua nel salottino di Decide, in quelli di Iangredo. Oggi parliamo di stelle, stelle siano. Abbiamo qui il nostro ospite, fisicamente in studio, finalmente una stella da palco, e noi abbiamo qui Joaquin.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Joaquin, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Lui è stato raccomandato tantissimo dai Finest, ma sicuramente hanno ragione, perché noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare i tuoi pezzi in anteprima, ce li hai fatti ascoltare, ce li hai mandati, e spaccano.
1: Spaccano.
0: Sì.

0: adesso ci racconti tutto di te.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, io come notate dall'accento sono norvegese.
0: Sì, assolutamente.
2: A parte sud della Norvegia, diciamo.
1: Sì, di Oslid, che sarebbe Madrid. No, se non si chiama Madrid. Famiglia galiziana. Sono cresciuto là. Tipo fisso fino a 17 anni che ho iniziato nel mondo della moda, quindi a viaggiare. E poi mi vedono poco il pelo, lì viaggio tanto, quindi niente, giro. Adesso sono in Italia da un po', dove lavoro nella moda e anche nella musica. E niente, sono qua, parte di me italiana.
0: Quindi sei partito come modello, ci hai detto in un fuori onda e anche nella tua bio hai fatto qualche parte come attore.
1: Sì, sì, sì.
0: Lavori nella musica.
1: Esatto, esatto.
2: Cioè, ma che cazzo vuoi di più? Ma vai via!
0: Ci sta facendo sentire delle merde praticamente.
1: Beh, anche voi fate arte, no? È che la radio è tutta un'arte.
2: Beh, io mi diletto in cucina, non so se sei.
1: È bravo.
0: Ma come ti è venuto il trip di buttarti nella musica?
1: Allora, io in realtà sono un rapper da quando sono bambino e saluto a tutti i miei amici spagnoli, che c'è qualcuno che ci sta ascoltando da là, secondo me. Quindi...
2: C'è la canzone a questo punto.
0: Ma lanceremo la canzone se Marco ci dà.

0: picchia di brutto.
1: E siamo di nuovo in diretta qua 22.04, sempre nel salottino di Decide, Decide, il lato D della vita con Joaquin. Yes, abbiamo sir. Appena sentito un tuo pezzo che spacca.
2: Vabbè, spacca.
1: Vamos a ver.
2: Vi ho visto muovere il culito a chi, eh? Ragazzi,
1: ma è molto contaminato,
3: il
1: no?
3: Il bacino di Alfredo mi ha messo i brividi.
2: Ho visto ahí muovere il culito, Alfredo, che passa, dio?